0: dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice. Non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E sull'Ucraina l'intervento all'Assemblea Generale dell'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov, che accusa l'Europa: fa di tutto per ostacolare i negoziati, ma noi raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze. Intanto sono stati almeno 16 morti negli ultimi raid incrociati tra Kiev e Mosca. Il secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi.
2: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
3: Obtient pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
2: Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli. Bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: In Italia, carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo. Da domani 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, racconta una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone, sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento della periferia Nord. Dall'interrogatorio di uno dei fermati, l'italo-brasiliano Matheus de Oliveira, è arrivata una prima svolta.
4: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore. Poi, nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
5: Sì, ha messo... Pare che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo.
4: Un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e, dopo essersi reso conto di quanto avvenuto, ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato Alessandro Bellina.
6: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
1: All'aeroporto di Catania Fontanarossa nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna e i violenti nubifragi delle ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Sport: Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian a Baku dopo essere partito dall'Apollo. Sul podio anche le due Red Bull, quarto Leclerc, su Ferrari quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ciclismo: mondiali bronzo per Elisa Longo Borghini. È tutto, ora torna Sternotte Brasil.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale. viaggia e vive di notte.

Un'altra parte di me, another part of me, era Michael Jackson. Ci ritroviamo dopo il leggere uno delle due, sono le 2:10, siamo ancora noi. Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, e tra una ventina di minuti sentirete anche la voce di Fabrizio Casinelli che vi parlerà della top 20 questa notte dalla 20ª all'11ª posizione. Andiamo a rivedere le uniche due segnalazioni attive in questo momento sulla viabilità italiana. In A4 tra Seriate e Bergamo verso Milano, incidente al chilometro 175, altro incidente al chilometro 85,9 in A13 tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Nel primo caso, quello della 4, sono rimaste coinvolte 3 autovetture, nel caso della 13 2 autovetture comunque in assenza di code o rallentamenti. Arrivano i Litfiba con Lacio Drom, che altro non è che buon viaggio.

Another Emily Warren con Silver Lines, Linee d'argento. Noi parliamo invece di della notte dei ricercatori. Sono previsti eventi in tutta Europa. Dalle piazze ai grandi centri di ricerca tornano gli eventi per la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. L'iniziativa promossa nel 2005 dalla Commissione europea per avvicinare la scienza ai cittadini e che quest'anno prevede oltre 1,5 milioni di visitatori in tutta Europa. Centinaia le iniziative in Italia, con un po' di amarezza per il taglio dei sostegni economici europei e molti dei progetti. L'obiettivo dell'iniziativa è mettere a diretto contatto cittadini e scienziati per raccontare l'impatto della ricerca sulla vita quotidiana attraverso iniziative capillari che puntano a stimolare la curiosità di tutti, in particolare dei più piccoli, e ad abbattere le barriere tra scienza e società, dimostrando come il lavoro dei ricercatori sia fondamentale per affrontare le sfide globali. Sono su questa linea le tantissime iniziative in programma in tutta Italia, da Palermo a Trieste e da Cagliari a Lecce, con almeno una decina di progetti promossi dai principali enti pubblici di ricerca come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Agenzia Spaziale Italiana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ENEA, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Numerose le città coinvolte, dove si aprono le porte di incredibili laboratori come quelli del Gran Sasso all'Aquila nell'ambito dell'evento Sharper, oppure il centro dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia, l'ESRIN con Frascati Scienza, o ancora il reattore sperimentale Triga a Portici. Un programma ricchissimo che vede attività di ogni tipo, dalle escape room scientifiche del progetto ERNEST che trasformano la fisica quantistica e l'astrofisica in sfide a enigmi, ai tanti spettacoli in piazza con l'EFA Frascati o il Net Village allestito a Roma, la città dell'altra economia, dove decine di ricercatori saranno impegnati in laboratori didattici per ogni età. A Trieste ci si mette alla prova con Quantum Tabù, una sfida per raccontare la fisica quantistica senza usare parole proibite. Allo Spallanzani di Roma spettacoli come Antibiotici in scena, la commedia seria della resistenza. A Messina, con i ricercatori del CNR, si potrà capire come la luce riesca a combattere i tumori, mentre a Nuoro e Cagliari, con l'Istituto Nazionale di Geofisica, si potranno scoprire i segreti delle onde gravitazionali e il futuro Einstein Telescope. Eppure questa grande festa della scienza, sostenuta economicamente dalla Commissione europea, ha registrato dei consistenti tagli verso molti progetti italiani che non hanno voluto rinunciare a portare la scienza nelle piazze e sono ricorsi ad autofinanziamento, sponsor e campagne di crowdfunding, cioè di raccolta. Ma uno sforzo così non può diventare la normalità, la divulgazione non può vivere di eroismi, ha sottolineato il presidente di Frascati Scienza Matteo Martini. Non possiamo chiedere alla divulgazione scientifica di sopravvivere grazie alla testardaggine di pochi, ha concluso. E se vogliamo che la scienza resti nelle scuole, nelle piazze e accanto alle famiglie, servono risorse stabili, sponsor coraggiosi e istituzioni consapevoli.

0: Habana, era Irama, sono le 2:31, è il momento della Top 20, la parola passa a Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Ci siamo prontissimi, grazie ai colleghi di Rai Isoradio per la linea. Questa è la classifica, la Top 20, 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Ogni lunedì online all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. La classifica, 20 posizioni, ci sono parecchie new entry questa settimana da scoprire insieme a voi. Oggi andremo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra top. Ma partiamo con la musica, prima new entry della settimana la incontriamo in posizione numero 20, lui è Ultimo Tutto.

0: E con Elisa, la numero 11, noi ci fermiamo, ci sentiamo domani per il resto della classifica, la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

There's no way that I'll stop loving you, Cliders. Dopo Fabrizio Casinelli, dopo la Top 20, che ritroveremo anche nella prossima notte, sempre intorno alle 2.30, con il rimanente delle altre 10 posizioni fino al podio. Allora siamo arrivati al nostro spazio live questa notte, Ligabue, con Urlando contro il cielo. I Depeche Mode con Personal Jesus e chiuderà Luca Carboni con Mare Mare.

E termina anche per questa notte il nostro spazio live. Abbiamo ascoltato Ligabue con Urlando contro il cielo, Luca Carboni con Mare Mare e Personal Jesus dai Depeche Mode. Continuano gli applausi, non sono mai abbastanza. Allora, tra poco ci sarà il GR1 delle tre, che farà da confine tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino della domenica, e quindi approfitto appunto per ricordarvi buona domenica. Vi ricordo però anche le due segnalazioni più importanti al momento, due incidenti in assenza però di traffico: in A4 tra Seriate e Bergamo, in A13 tra Monselice e Boara. Sina Spyro.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Carburanti ancora in rialzo, le associazioni dei consumatori chiedono un tetto massimo dei prezzi che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori.
3: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
4: L'operatore indipendente di tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
3: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione previsto l'8 ottobre peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
2: Poco fa, attacco russo in Ucraina, nella regione di Zaporizhia almeno un morto e 4 feriti, a Odessa 2 feriti. Intanto nulla di fatto tra Berlino e Mosca nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina, avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La corrispondente.
5: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Dò, GR1.
2: Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Secondo Axios, comunque, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Il Papa è in Francia, in 800.000 la messa a Parigi in Place de la Concorde, non nascondete la fede, le parole del pontefice fatela traboccare. E giovani, siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Leone XIV è stato anche al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone, sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Messina una donna ha lanciato dell'acido contro il suo avvocato, poi è scappata, indagano i carabinieri.
6: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per l'omicidio del marito, che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
7: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io gli ho detto: guarda, se tu vieni ne parliamo.
6: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante il tragitto verso lo studio, l'aggressione.
7: Apparentemente quasi normale durante tutto il tragitto, però aperto la borsetta, tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi addosso.
6: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ustioni sul 20% del corpo.
7: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
6: La donna è ancora in fuga. È ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: All'aeroporto di Catania Fontanarossa nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Lo sport: Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. E per il ciclismo mondiali bronzo per Elisa Longo Borghini. E tutto ora torna a Serenote Brasil.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: 3:13 e siamo ancora insieme, siamo ormai nella seconda parte di questa notte in viaggio. Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, e vi parla a questo punto che si è risolto l'incidente in A13 tra Monselice e Boara verso Bologna. Rimane la segnalazione di incidente in A4 tra Seriate e Bergamo verso Milano, chilometro 175.

Continua il nostro viaggio nella notte, parliamo di un evento che si è verificato venerdì scorso, l'altro ieri ormai possiamo dire. A Palazzo Valentini a Roma sono stati celebrati 10 anni della mostra cinematografica cinese in Italia, la rassegna nata nel 2016, per promuovere attraverso il cinema il dialogo culturale tra Italia e Cina. Durante l'incontro è stato presentato un volume bilingue in italiano e cinese che ripercorre un decennio di proiezioni, incontri e protagonisti della manifestazione attraverso immagini, testimonianze e numerosi aneddoti. Tra questi anche il ricordo di Andrea Bocelli che durante un'edizione della mostra Forte dei Marmi, pur trovandosi negli Stati Uniti per una tournée, volle telefonare personalmente agli organizzatori per portare il proprio saluto a testimoniare la vicinanza all'iniziativa. Alla serata hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane e cinesi, del mondo accademico, del cinema e dello spettacolo. Proposto anche un estratto del documentario Doris e Hong, diretto da Leonardo Cinieri Lombroso, dedicato all'incontro tra culture e linguaggi differenti. Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati alcuni riconoscimenti a personalità del giornalismo e delle istituzioni. A chiudere l'evento la musica di Gu Zhen, che al Gu Zheng, tradizionale strumento cinese, ha eseguito prima l'imboscata dei 10 lati e poi O Sole Mio, un simbolico ponte musicale tra Cina e Italia. Insomma, 10 anni di cinema, ma soprattutto 10 anni di incontri e relazioni tra due culture.

Gilberto Gil con Palco, sono le 3.29, ancora due ore di viaggio insieme in questa notte in viaggio della domenica e rivediamo le poche chiusure di questa notte, l'uscita di Basso Rodigiano sulla 1 per le provenienze da Milano, poi l'entrata riserva alle Scrivie in A7 verso Milano, tratto chiuso in A7 tra Genova Bolzaneto e il Bivia 12 in direzione Genova, Castellanza in A8 chiusa in entrata verso Milano, in A14 Bologna Borgo Panigale chiusa in entrata verso l'autostrada del Sole e anche in direzione di Bologna, in A14 chiusura tra il raccordo di Casalecchio e il Bivio con la 1 in direzione nord, poi in A13 chiusura di Occhiobello, chiuso il Bivio tra la statale 9 Emilia e la tangenziale di Bologna in direzione sud e nord, tratto chiuso poi in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, infine chiusi Valdichiana, chiusura in direzione di Firenze, riaperture previste tra le 5 e le 6. Arriva Madame Marea.

0: Teleso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

lasciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria. Quale allegria.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi.

0: E salutiamo Lucio Dalla con quale allegria. Salutiamo anche alcune notizie perché ci sono delle riaperture anticipate. È riaperto in A14 lo svincolo di Bologna Borgo Panigale in entrata verso l'autostrada del Sole, riaperture in A14 tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione nord, e riaperto anche il bivio tra la statale 9 via Emilia e la tangenziale di Bologna sia in direzione nord che in direzione sud. Al momento non abbiamo alcuna notizia di traffico veramente scarso questa notte, traffico scarso e regolare. Naturalmente vi invitiamo comunque alla prudenza, proprio perché in questi casi spesso si tende ad andare più veloci, e poi soprattutto di notte è meglio moderare la velocità e riposarsi. Non superate mai le 2 ore di guida consecutive, soprattutto di notte. E va bene così, ce lo ricorda Paola Turci.
1: Frasi

Era Overdrive con il suo ritmo elegante, trascinante, un brano firmato da Norman Jean Martin, Offenbach, e musica che ci accompagna perfettamente nel cuore della notte. E passiamo ad un altro genere, cambiamo decisamente atmosfera, ci porta questa atmosfera alla fine degli anni 70, ebbe un notevole successo anche nelle classifiche della Hit Parade, i Pooh con Linda.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano il caro carburanti. Le associazioni dei consumatori chiedono una price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo dei propri distributori, ma si attende di capire se altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
3: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni. Più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche a Roma, a Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
4: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
3: Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
4: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
3: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
4: Fabio Comini, GR1.
2: E proprio il costo del carburante continua ad animare il confronto politico.
5: Soddisfazione per la decisione di Eni da tutto il centrodestra, con Forza Italia che rivendica ha vinto la nostra linea, quella del no alle tasse, del dialogo e del coinvolgimento. Anche Fratelli d'Italia applaude al provvedimento. Nicola Procaccini.
6: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation. Mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
5: Stesso auspicio dalla Lega, che poi incalza: adesso aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni, che con AVS vanno all'attacco del governo, ha reso più poveri gli italiani. Ora faccio un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. E dal PD, Elly Schlein.
7: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio, abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
5: Eni interviene al posto dell'esecutivo, la premier va da casa, rincara Giuseppe Conte, e i riformisti Dem riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria di non farsi dettare la linea sulla politica estera delle 5 Stelle, assicura: sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
2: E nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Annuncio invece di Trump e tra Putin e Zelensky forse intesa prima dell'inverno, ma intanto sul campo si continua a combattere. Nella notte raid russo nella regione di Zaporizhzhia, un morto e 4 feriti. Attacchi anche a Odessa con 2 feriti, danneggiato il porto. L'Iran: Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian dice: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Ma secondo Axios, comunque, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. E nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV Pellegrino a Lourdes ha pregato per la pace e la concordia tra le nazioni e ha chiesto ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E torniamo in Italia con la cronaca. La vigilia delle suppletive in Calabria per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci, rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia, la condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse, non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. E la procura di Lodi indaga sul caso del 15enne morto folgorato in località Bottedo dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. All'origine della tragedia ci potrebbe essere una sfida sui social.
8: La tragedia è avvenuta alle 18:26 di venerdì. È in quel momento che nella sala operativa di Terna si accende un allarme per un problema sulla dorsale elettrica poco fuori Lodi. Solo pochissimi istanti prima, due sorelle che vivono nei dintorni avevano sentito due forti botti e nell'aria odore di bruciato. Il corpo del 15enne Jacopo Rossi Trabattoni è stato trovato attaccato a metà di un traliccio dell'alta tensione. Il giovane è morto folgorato dopo aver toccato i cavi scendendo dal palo, alto una trentina di metri.
9: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in
0: testa zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
8: Il ragazzo si era arrampicato sul traliccio per farsi un selfie, che sarebbe stato ritrovato nel suo smartphone. A muoverlo, forse, una sfida social, di cui potrebbe far parte anche un altro episodio accaduto mezz'ora prima della morte, quando il 15enne si era finto morto a lato della strada. Daniele Lettig, GR1.
2: E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti, indagata insieme ad un'altra donna per favoreggiamento e concorso in soppressione di cadaveri. E vediamo al caso Garlasco, verso la nuova chiusura delle indagini della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
9: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura e indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle accuse. Per lo staff legale di Alberto Stasi, le carte della nuova inchiesta potrebbero entrare in una futura richiesta di revisione del processo, che lo ha condannato a 16 anni in via definitiva. La procura intanto attende la quarta consulenza scientifica tra quelle richieste in questa nuova indagine. A sorpresa è stato sentito l'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi.
10: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
2: Una violenta ondata di maltempo sta flagellando la costa orientale degli Stati Uniti con forti venti e precipitazioni inondate diverse zone costiere, mentre le compagnie aeree hanno già cancellato centinaia di voli. La situazione è critica e secondo le autorità locali il picco della tempesta deve ancora arrivare. Gli stati di New York e del New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza. E all'aeroporto di Catania, Fontana Rossa, nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna e violenti nubi fragili le ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Ma per il meteo oggi sarà una giornata di bel tempo, grazie anche all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre, sole un po' ovunque da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian è andato al britannico Russell su Mercedes davanti a Verstappen, Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton, a separarli Kimi Antonelli, che però rimane in testa alla classifica piloti. Ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Infine il calcio, Marcini studia una nuova Italia in vista della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
11: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Sono passate le 4 da 12 minuti e dopo il GR1 siamo tornati al nostro consueto appuntamento con il jazz. Questa mattina siamo entrati nel mondo inconfondibile di Miles Davis con la sua tromba, capace di trasformare una melodia pop in qualcosa di completamente nuovo. Il brano era Human Nature, scritto da Steve Porcaro e John Bettis e reso celebre da Michael Jackson nel 1982. Miles Davis lo rilegge qualche anno più tardi, nel 1985, nell'album You're Under Arrest, niente parole naturalmente, ma una tromba che sembra quasi cantarle. Quindi queste attuali

rallentamenti da segnalare, sono altrettanti invite alla prudenza. Il primo riguarda la 8 tra Fiera di Milano e Milano Nord, due auto coinvolte in direzione di Varese al chilometro 3. Un altro incidente si è verificato in A14 tra Marotta e Senigallia verso Ancona a chilometro 190 e 800 e poi la tangenziale di Napoli interessata da incidente allo svincolo di Fuorigrotta in uscita per entrambe le provenienze.

Planet Funk, Steve Edwards con Remind My Mind. Abbiamo un po' di notizie da archiviare. Sulla 1 non c'è più la scorta di veicoli per i materiali dispersi tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Riaperta l'uscita di Basso Lodigiano, riaperto anche, o meglio, tolta la deviazione che c'era nel nodo tra la 4 e la 8. Riaperto il tratto della 7 tra Genova Bolzaneto e il Bivia 12 verso Genova. In A8 cessata la scorta di veicoli per incidente tra il nodo A4 e Milano Nord. Rimane però la segnalazione di incidente tra Fiera di Milano e Milano Nord. Ricordiamo coinvolte due auto tra la corsia di emergenza e quella di marcia. Riaperta l'entrata di Bologna Borgo Panigale in direzione dell'autostrada del Sole, rimane chiusa e tra l'altro lo rimarrà fino al 27 novembre in direzione di Bologna. Riapertura in A14 tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione nord, poi riaperto il bivio tra la statale 9 Emilia e la tangenziale di Bologna, riaperto anche il tratto della 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, per adesso rimane chiuso quello tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. Ricordo anche gli altri due incidenti, quello in A14 tra Senigallia e Marotta verso Bologna e quello allo svincolo di Fuorigrotta sulla tangenziale di Napoli in uscita per entrambe le provenienze.

Biagio Antonacci Saif insieme con questa Spirituale, con l'accento sulla E, sarà disponibile, anzi è disponibile già da due giorni in vinile digitale. Mustang, il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci. Questo album contiene 9 tracce, tra cui il primo singolo estratto la scorsa primavera, You and Me, brano scritto da Antonacci e prodotto da Giuli. L'ultima canzone presentata quest'estate è il nuovo singolo che sta girando appunto da venerdì in radio, Spirituale, che vede accanto al cantautore milanese uno dei nomi più nuovi e apprezzati della scena musicale italiana, appunto Saif. Insieme al brano, da venerdì è possibile vedere anche il video che lo accompagna, che Antonacci ha fortemente voluto girare in un luogo a lui molto caro, il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, dove l'artista ha appena finito la seconda delle sue residenze in 2 anni, registrando ancora, anche questa volta, il tutto esaurito nell'ambito della Festival Teneramente Equinozio. E così gli edifici, le vie, le piazze, i giardini e i corsi d'acqua del grande complesso del Vittoriale degli Italiani, affacciato sul lago di Garda, diventano il set perfetto per questa nuova canzone. Mentre Antonacci passeggia attraverso la meravigliosa casa del Vate Gabriele D'Annunzio e incontra Saif sulla prua della nave Puglia, le parole del brano risuonano come un canto collettivo che, racconta Antonacci, unisce le persone attraverso ritmo, rispetto, valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male. Mustang è questo, ma anche molto altro. È prima di tutto un album che ha la libertà come centro nevralgico, la libertà dei cavalli del Far West, delle chitarre elettriche, delle auto veloci, la libertà che racconta la parte più selvatica della nostra anima, che ci tiene a sottolineare il cantautore, continuerà sempre a correre, perché forse è giusto che non venga addomesticata, nonostante una vita di impegni e di responsabilità.

Gianluca Grignani con primo treno per Marte. L'incessante fluttuazione dei prezzi alle pompe di benzina continua a pesare sulle tasche degli automobilisti, oltre ad attendere eventuali cali di listino, la soluzione più efficace per contenere le spese gestionali del veicolo consiste nell'ottimizzare le abitudini al volante e la cura del mezzo, con alcuni semplici interventi sul proprio stile di guida e sulla manutenzione di routine. È infatti possibile percorrere più chilometri a parità di litri. Analizziamo quante strategie pratiche per ridurre gli sprechi e viaggiare in modo più efficiente. Intanto il controllo dello stato di gonfiaggio delle gomme rappresenta il primo passo per ottimizzare l'efficienza energetica della vettura. Circolare con coperture sgonfie incrementa notevolmente la resistenza al rotolamento sull'asfalto, di conseguenza l'unità termica deve erogare maggiore potenza per mantenere la velocità di marcia, aumentando l'assorbimento di carburante. Tra l'altro si consumano anche di più le gomme. Verificare la pressione degli pneumatici almeno una volta al mese consente di mantenere le prestazioni ideali previste dalla casa costruttrice. I valori corretti di gonfiaggio sono reperibili sul libretto di uso e manutenzione oppure sul montante della portiera del conducente. Un'adeguata pressione garantisce inoltre una tenuta di strada ottimale, riducendo al contempo l'usura precoce del battistrada. E poi il modo in cui si gestisce il pedale dell'acceleratore influisce direttamente sui valori indicati dal computer di bordo. Una condotta caratterizzata da repentine accelerazioni seguite da brusche frenate produce un inutile spreco di energia e un rapido deterioramento delle componenti meccaniche. Per abbattere i consumi occorre adottare una guida fluida e predittiva, mantenendo un'andatura il più possibile uniforme. Guardare lontano, elaborare in anticipo l'andamento del flusso veicolare permette di sfruttare l'inerzia dell'auto nei rallentamenti, evitando di arrivare a ridosso di semafori o rallentamenti per poi arrestarsi di colpo. Inserire le marce superiori non appena i giri del motore lo consentono contribuisce ulteriormente a mitigare la richiesta di benzina o gasolio. La scelta della stazione di servizio gioca un ruolo determinante nell'economia complessiva dei viaggi. I prezzi praticati sui carburanti presentano uno scarto sensibile tra i diversi marchi e tra le differenti modalità di erogazione. Servirsi delle stazioni di servizio indipendenti, comunemente note come pompe bianche, o privilegiare la modalità self-service rispetto al servito garantisce un risparmio immediato ad ogni pieno. Utilizzare le applicazioni per smartphone dedicate al confronto dei prezzi sul territorio consente di individuare i distributori più convenienti posizionati lungo il percorso abituale, accumulando un beneficio economico tangibile nel medio e nel lungo periodo. E poi l'utilizzo dell'impianto di aria condizionata richiede un supplemento di lavoro all'unità motrice che si traduce in un incremento percentuale della spesa in carburante. Per gestire il climatizzatore con equilibrio occorre valutare le condizioni di marcia. Nei contesti urbani a bassa velocità, quando le condizioni meteo lo consentono, è consigliabile abbassare i finestrini per arieggiare l'abitacolo. Sui tratti autostradali o extraurbani principali è preferibile azionare il sistema di climatizzazione a temperature moderate. Viaggiare ad alta velocità con i vetri aperti crea infatti un turbine d'aria che peggiora il coefficiente di penetrazione aerodinamica, vanificando il risparmio desiderato. E applicare con costanza questi accorgimenti garantisce una gestione intelligente dell'automobile, coniugando sostenibilità economica, sicurezza stradale e rispetto dei componenti meccanici del veicolo.

Mettimi giù, era Sergio Caputo. Mancano 5 minuti alle 5, ci sarà il GR1, poi l'ultimissima parte di questa notte in viaggio ormai verso il nuovo giorno di questa domenica, ultima domenica di settembre. Allora andiamo a vedere la situazione. Vi ricordo la chiusura di Serra Valle Scrivia in A7 in entrata in direzione di Milano, l'incidente in A8 tra Fiera di Milano e Milano Nord in direzione di Varese, coinvolto un'auto tra la corsia di emergenza e quella di marcia, siamo all'altezza del chilometro 3. Entrata chiusa in A8 a Castellanza in direzione di Milano, in alternativa si può utilizzare lo svincolo di Legnano, poi in A14 entrata chiusa a Bologna Borgo Panigale in entrata in direzione di Bologna, entrata chiusa in A13 ad Occhiobello in direzione di Bologna, poi in A1 rimane chiuso il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, riapertura prevista per le 6. Vi ricordo l'incidente in A14, si è verificato al chilometro 190 e 200, il tratto è quello compreso tra Senigallia e Marotta in direzione di Bologna, risolto invece quello sulla tangenziale di Napoli a Fuorigrotta in entrambe le direzioni. Vi lascio con Valentina Tioli, Verde, poi l'edizione del GR1 delle 5.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dell'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Annuncio di Trump invece tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Ma intanto sul campo si continua a combattere nella notte. Raid russo nella regione di Zaporizhzhia, un morto e 4 feriti. Attacchi anche a Odessa, 2 feriti, danneggiato il porto e poco fa un drone ha colpito un edificio a Kiev. Da corrispondente.
3: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco va de full, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Dolce, GR1.
2: Altro fronte, quello dell'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso e secondo Axios infatti le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. E nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, Pellegrino a Lourdes prega per la pace e la concordia tra le nazioni e chiede ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio alla messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E prezzo dei carburanti ancora in rialzo, da domani entra in vigore il tetto massimo fissato dall'ENI, 2,19 per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura potrebbe essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire però se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap. Forza Italia invece rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta del centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tagliani. Ma la Lega rilancia bene ENI, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante da parte delle grandi banche. E alla vigilia delle suppletive in Calabria per attaccare il presidente della regione, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe comunque ripresa da un sito calabrese. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta 30 metri scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe.
4: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore, poi nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
5: Sì, ha messo
0: pare che avesse cercato di rubargli i soldi. Litigano per questo. E...
4: un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e, dopo essersi reso conto di quanto avvenuto, ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato, Alessandro Bellina:
5: semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E all'aeroporto di Catania, Fontanarossa, nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna, ma anche per i violenti nubi fragili delle ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Ma oggi sarà una domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Sole un po' ovunque da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. E oggi 27 settembre la giornata mondiale del turismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 1979. Tanti gli eventi sul territorio nazionale per un settore in cui l'Italia registra grandi numeri.
6: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
7: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
6: Nel settore del turismo, il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
7: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
6: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoidale, in incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian dato al britannico Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen. Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton, a separarli Kimi Antonelli, che rimane in testa alla classifica piloti. E poi il ciclismo, il bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le informazioni alle 5.30. La linea torna alla musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Chaperone con Pink Pony Club. Allora, sono le 5:12, mancano pochi secondi e tanto per darvi un'idea di ciò che vi aspetta vi faccio sentire chi ci sarà.
1: Ecco. Prova.
0: Prova, eccola. Prova. Sta provando.
1: 1, 2, 3, prova.
0: Vediamo un po' se riuscite a riconoscerla.
1: Una candela
0: sì.
1: Con...
0: Sì, una candela.
1: Perché abbiamo creato un'atmosfera.
0: Ma sai, la notte...
1: I nostri amici non lo sanno. Ma
0: non
1: qui
0: lo
1: è...
0: sanno, sì.
1: Manca solo veramente la...
0: La candela.
1: Sì. No, ma non hai pagato la bolletta.
0: Spieghiamo. Ho questa abat-jour orientabile che crea questa atmosfera.
1: Come un famoso famosissimo
0: sì.
1: Direi io
0: esatto.
1: Digestivo cos'era? Un amaro. Che crea l'atmosfera,
0: anzi un brandy.
1: Vero. E non ci spingiamo oltre,
0: no,
1: eh?
0: Appunto, basta,
1: perché, insomma,
0: esatto. Bene, non bevete se guidate, a proposito. Non vi stighiamo in queste ore del mattino, ma io ho visto gente far colazione la mattina col cognac, cioè veramente vabbè. Fortunatamente si sta un po' perdendo comunque,
1: per fortuna
0: soprattutto per i super alcolici.
1: Io devo trasferirmi giù, Alessandro, quindi non posso tergiversare.
0: Allora no. Scendi, preparati.
1: Io scendo.
0: Preparati perché ti attendono 3 ore e mezzo di
1: tre ore e mezza, va bene, le passeremo insieme.
0: Benissimo, allora Maria Cristina Manca vi aspetta dalle 5:30 in poi. Io percorro insieme a voi gli ultimissimi chilometri che rimangono di questa notte che sta sfumando verso il mattino.

J-Ax, vita, morte, miracoli, 5:20, un po' di aggiornamenti. Non c'è più la scorta di veicoli per l'incidente in A8 tra il Noda 4 e Milano Nord verso Varese, risolto anche l'incidente che è quello tra Cascina Merlata e Fiera di Milano in direzione di Varese, risolto anche l'incidente tra Fiera di Milano e Milano Nord sempre in direzione di Varese. Poi andiamo nel tratto tra Chiusi e Val di Chiana sulla 1 verso Firenze, riapertura del tratto, segnaliamo ancora l'incidente tra Senigallia e Marotta in A14 in direzione di Bologna. Queste le poche notizie in nostro possesso, notizie che poi continueranno con la voce di Maria Cristina Manca, come avete già sentito qualche minuto fa. A breve ci sarà anche l'Aeronautica Militare ad informarci sulle condizioni meteo. Io intanto ringrazio Francesco Pantaleo per la collaborazione tecnica, vi auguro un buon proseguimento di ascolto e naturalmente a tutti voi una buona domenica da Alessandro De Gerardis.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto Rai Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: Domenica 27 settembre 2026, iniziamo subito dando uno sguardo al tempo con il tenente colonnello Daniele Cesarin. Buongiorno.
5: Buongiorno e ben ritrovati ai nostri gentili ascoltatori. Al nord cielo sereno su tutte le regioni e solo qualche nuvola in prossimità dei rilievi dell'arco alpino. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni. A sud sulla Sicilia, cielo in gran parte sereno, con nubi in più su aree in prossimità dell'Appennino meridionale, su Calabria meridionale e su Sicilia sud-orientale, associate a piogge locali in attenuazione nel pomeriggio e seguite da ampie schiarite. Passando alle temperature, le massime oggi sono in aumento in gran parte delle regioni, in particolare in Abruzzo e al sud. Infine la ventilazione, i venti sono tra moderati e forti da nord-est sulla Campania in attenuazione nel corso della giornata e forti da nord sulla Puglia, altrove deboli o a regime di brezza. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Le 5:36 minuti, ben ritrovati, siamo sulle strade del mattino, Rai Iso Radio, la musica naturalmente sempre in primo piano, le news sono tante perché ci arrivano anche delle agenzie, ma soprattutto l'infomobilità che però al momento latita e quindi abbiamo veramente poche notizie attive al momento ed è meglio così. Possiamo tranquillamente viaggiare più sereni, attenzione sulla tangenziale di Bologna, pedoni vengono avvistati all'altezza del chilometro 16.400, in realtà si muovono tra il 16.400 e il 22.200, tangenziale di Bologna tra lo svincolo Otto Fiere e Bologna San Lazzaro in direzione sud verso l'autostrada 14. Un invito alla prudenza per un mezzo segnalato in panne sulla tre Napoli-Salerno. Siamo tra Cava dei Tirreni e Nocera, direzione Napoli. Poi vedete, ci sono diverse informazioni che ci parlano di raffiche di vento. In realtà mi soffermo proprio sulla Roma Civitavecchia Tarquinia, perché qui abbiamo tra Civitavecchia Nord e la statale 1 Aurelia questo tratto interessato da raffiche di vento forte tra il chilometro 65 e il chilometro 79 e 400. Il 348 103 1010, lo ricordiamo, sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi. Vedo che c'è qualche chiusura ancora attiva, ma in realtà sono chiusure a lunga scadenza, come ad esempio quella dell'entrata di Serravalle Scrivia, che resterà chiusa fino al prossimo 15 novembre verso Milano, e l'entrata di Occhiobello chiusa fino al prossimo 18 ottobre. Poi invece fino alle 20 di questa sera resta chiusa l'entrata di Castellanza sulla A8 in direzione di Milano. E adesso arriva Ultimo con il suo ultimo lavoro.

4 minuti alle 6 l'appuntamento sarà con l'informazione, il giornale radio che ascolteremo insieme e poi proseguiremo il nostro viaggio in questa domenica 27 settembre 2026. Raccordo Siena Bettolli, abbiamo una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza di Rigomagno e Sinalunga, corsia chiusa in entrambe le direzioni e c'è stato appunto un incidente e un successivo incendio dei mezzi coinvolti, quindi la pavimentazione ha riportato danni e si sta procedendo anche per, diciamo, ripristinare la sede stradale. Siamo sul raccordo Siena-Bettolle, raccordo autostradale Siena-Bettolle. E torniamo in autostrada, intanto attenzione pedoni ora anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione Firenze, viadotto indiano verso Livorno, attenzione a queste persone che camminano lungo la Firenze-Pisa-Livorno. E ricordiamo poi naturalmente, anzi si chiude ora la segnalazione che ci parlava dei pedoni anche sulla tangenziale di Bologna, quindi rientra questo invito alla prudenza. Attenzione sulla 14 perché c'è un'auto in difficoltà, un'auto in panne segnalata al chilometro 110, Rimini Nord, Valle Rubicone, direzione Nord, direzione Bologna.

0: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nuovo giorno con Rai Radio.

Kid Caradine, questo bellissimo brano I'm Easy, circolazione regolare questa mattina, in questa domenica 27 settembre. Noi procediamo, andiamo avanti, ma ci ascoltiamo un altro brano e poi linea al giornale radio.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Dopo il bagno di folla a Place de la Concorde, a Parigi, il trasferimento a Lourdes. In mattinata la messa al santuario, poi il pontefice incontrerà i malati e gli operatori sanitari. Ma già ieri sera un primo appuntamento nella città mariana e un nuovo appello per fermare le guerre.
3: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
4: Ottiens pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
3: Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde. Per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli, bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nella notte raid russo nella regione di Zaporizhia, dove c'è una vittima, è Odessa. Nonostante Donald Trump auspichi un accordo nei prossimi mesi tra Putin e Zelensky, le distanze sembrano più ampie che mai. All'ONU il ministro degli esteri Lavrov attacca l'Occidente accusandolo di non volere la pace, ma incontra per la prima volta dall'inizio della guerra il capo della diplomazia tedesca, Vadeful. Altro fronte di tensione, l'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso. Secondo Axios, infatti, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Caro carburanti, da domani scatta il tetto deciso dall'ENI al prezzo della benzina, 1,99 euro, e a quello del gasolio, 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia, sentiamolo.
5: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto. L'ENI lo può fare, come le compagnie energetiche di Stato, tutte. Io non so quale possa essere, anche da parte dell'antitrust, il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere. Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante dell'ENI.
2: La cronaca, la morte di Fabio Colapietro in un appartamento di Torino, ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano. Durante l'udienza di convalida ha raccontato di essere stato per giorni sotto effetto di droghe di ogni genere e di avere commesso il delitto dopo una lite. Una 22enne filippina e una professoressa italiana sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Il corpo della vittima era stato smembrato e messo in sacchi di plastica. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri scattandosi un selfie. Poco prima, secondo un testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Meteo, domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Nelle ultime ore, invece, i nubifragi in Sicilia si sono aggiunti all'emissione di cenere vulcanica dall'Etna, che ha portato alla sospensione, anche nella giornata di oggi, fino a mezzogiorno, dei voli all'aeroporto di Catania. E ora lo sport, Formula 1, a Russell il Gran Premio d'Azerbaigian. Calcio, la nazionale di Mancini guarda al prossimo impegno in Nations League per il riscatto.
0: La nazionale parte oggi per la Turchia. Domani sera gli azzurri hanno la possibilità di riscattare la brutta prestazione contro il Belgio. Mancini pensa a 7 cambi rispetto alla formazione iniziale di venerdì scorso e intanto perde Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio ed ha lasciato il ritiro. Anche Mbappé salterà i prossimi impegni di Nation League, starà fuori per almeno 10 giorni. Intanto ieri la Spagna, campione del mondo, ha vinto 3-2 in Inghilterra. Nelle altre partite a segno Modric nella vittoria della Croazia e in Repubblica Ceca. Mondiali di ciclismo a Montreal, medaglia di bronzo per Elisa Longo Borghini nella gara in linea. Vince l'olandese Völlering davanti alla polacca Nevia Doma. Oggi si conclude con la gara maschile, assente Pogacar, super favorito è Evenepoel. Formula 1, a Baku vince Russell. Kimi Antonelli rimonta dal 16° posto e arriva quinto. Ora guida la classifica generale con 66 punti di vantaggio sulla compagna in Mercedes. Quarto Leclerc, sesto Hamilton, ma il ritardo delle Ferrari è evidente. È iniziato il campionato di pallacanestro, nei 3 anticipi, vittorie di Treviso, Venezia e Trento, rispettivamente su BC Roma, Cantù e Reggio Emilia. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Prossimo GR alle 7, vi lasciamo la musica di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
6: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E l'onda numero 7, quella dell'amore, Sting con Love is the Seventh Wave, un classico del 1985, molto ritmato e con un messaggio direi universale. Questa è Raiso Radio, le 6 e 9 minuti, siete sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità che latitano ancora perché la circolazione davvero è regolare, non abbiamo nessuna difficoltà, ad eccezione di questi rallentamenti che ora si registrano sulla 29, la Palermo-Mazara del Vallo, sono segnalati all'altezza di Balestrate in direzione Mazara del Vallo. Torniamo a parlare del raccordo autostradale Siena-Bettolle perché qui abbiamo ancora una chiusura per danni alla pavimentazione, siamo all'altezza del chilometro 35.700 più o meno all'altezza dello svincolo Rigo Magno e Sinalunga in direzione del raccordo Bettolle-Perugia. Siamo tra il chilometro 34.600 e il 34.900 a causa di un incidente che diciamo è avvenuto e che ha danneggiato anche la sede stradale, si sta lavorando e qui c'è questa corsia che resta chiusa appunto all'altezza dello svincolo Rigo Magno e Sinalunga in direzione del raccordo stesso. Ci spostiamo, andiamo in autostrada perché adesso arriva una segnalazione che ci parla di ostacoli, materiali dispersi in A14. Fate attenzione al chilometro 12, siamo tra il raccordo, anzi tra il bivio A14 A13 e il bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio direzione A1. Materiali dispersi all'altezza del chilometro 12. Altra segnalazione ci parla di ostacoli, ma Napoli sulla tangenziale Vomero fuori grotta verso Pozzuoli. Ostacoli segnalati al chilometro 12 e 500. Arriva Laura Pausini.

American Swim, Dance, Dance, Dance, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 6:17 minuti, in assenza di traffico. Ci dedichiamo anche a qualche curiosità. Un'ANSA ci parla di Cina e America che hanno praticamente questo legame ora. La Cina ha inviato due panda giganti negli Stati Uniti, secondo quanto riferito dai media statali, in seguito a un vertice a Washington ricco di simbolismo ma privo di svolte significative. Il trasferimento dei panda era già stato concordato, ma la partenza è stata annunciata giovedì durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Questi mammiferi bianchi e neri godono di enorme popolarità in tutto il mondo. La Cina li concede in prestito, questa è una cosa insomma abbastanza raccapricciante, il fatto di prestare degli animali, insomma, nell'ambito di un programma di diplomazia dei panda volto a favorire i legami con l'estero. Allora, i nomi di questi due panda giganti: Ping Ping, si chiama il primo panda, e Shuang Fu Shuang, sono i due panda partiti dall'aeroporto internazionale di Chenzhou Shuangliu a bordo di un aereo charter. Chissà come l'ho pronunciato questo aeroporto, chissà se è vero che si pronuncia così. Dicevo, quindi sono partiti a bordo di un aereo charter, come riportato dall'agenzia di stampa statale cinese. Sono diretti a uno zoo di Atlanta in Georgia, dove trascorreranno i prossimi 10 anni. Prima della partenza, la base di ricerca cinese per l'allevamento del panda gigante ha organizzato addirittura una cerimonia di saluto per i due esemplari all'inizio di quest'anno. Pechino all'inizio di quest'anno aveva richiamato due dei suoi panda dal Giappone in seguito a una disputa

diplomatica, scaturita quando il primo ministro giapponese aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan. E insomma, questa è una curiosità che ci arriva, diciamo, dalla Cina, di questi due panda giganti meravigliosi, perché veramente sono degli esseri splendidi, che cambieranno il passaporto. Adesso saranno, almeno per i prossimi 10 anni, cittadini americani. E allora adesso torniamo al 2015 con Marco Mengoni e una canzone che parla di noi, delle nostre fragilità, delle nostre imperfezioni, ma soprattutto del coraggio di mostrarci per quello che siamo.

0: pronti per dare subito uno sguardo al tempo con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, soprattutto buona domenica.
0: È buona domenica, certo, sì, assolutamente.
1: Sì. Oggi sarà veramente una buona domenica dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, perché le nubi latitano, non ci sono.
0: Meglio così.
1: Eh sì, diciamo meglio così, sono pochissime, ci sono al sud, tra la Calabria, la Sicilia, un po' di variabilità, saranno possibili dei piovaschi solo nelle ore più calde o in queste prime ore del mattino proprio nelle aree più interne, sulle vette, ma saranno veramente precipitazioni molto molto deboli in un contesto che sarà sicuramente asciutto, perché siamo protetti da un'alta pressione molto robusta sul nostro paese. Anche l'inizio della prossima settimana sarà molto molto simile, dobbiamo aspettare almeno la giornata di mercoledì per vedere qualche fenomeno ancora al sud. Quindi insomma sarà sicuramente bel tempo, accompagnato poi da temperature che risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento. Infatti i valori massimi oggi ritorneranno quasi estivi, insomma.
0: Ma infatti secondo me, la interrompo, mi scusi primo maresciallo, ma ieri si è svuotata un po' la città e quindi ho immaginato che tanta gente se n'è andata al mare proprio ancora.
1: Credo di sì, ma anche oggi lo potranno fare, infatti, sì, assolutamente, sì. Perché raggiungeremo i 29 gradi, 28-29 gradi.
0: E quindi si sta ancora bene.
1: Nelle aree più interne della Sardegna, nella giornata di domani ci aspettiamo 30-31 gradi, insomma, quindi bellissimo tempo.
0: Assolutamente,
1: soleggiato,
0: sì,
1: però
0: si può stare al mare, anche poi nelle ore centrali a maggior ragione, magari la mattina e la sera ancora,
1: certo,
0: c'è un po' di freschetto.
1: Infatti, le temperature sono un po' più frizzanti, no? Per esempio stamattina intorno ai 15-16 gradi era un po' la media generale, insomma, quindi temperature. Poi c'è un po' di ventilazione, quindi si percepiscono un po' di più. Durante la giornata i venti si calmeranno anche, quindi sarà sicuramente piacevole proprio la temperatura, ecco.
0: Fortunato che lo potrà assaporare, noi no.
1: Noi lavoriamo.
0: Benissimo, allora grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino che ritroveremo tra circa un'ora.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Abbiamo ascoltato una meraviglia firmata Earth, Wind and Fire, Love's Holiday, una veramente una carezza questo brano, 1977. 6:41 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9. Pino Itri alla parte tecnica, la messa in onda. E noi torniamo in strada perché abbiamo una novità che riguarda purtroppo un incidente, due auto coinvolte, siamo in A1, Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna, incidente al 209 appena avvenuto, non ci sono comunque ripercussioni per la viabilità. Attenzione alla presenza di animali ora, all'altezza del chilometro 124 della 25 Torano Pescara, siamo tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona. Attenzione a questi animali appunto avvistati all'altezza del chilometro 124. Si ferma un mezzo in difficoltà in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, e fermo al chilometro 441 e 800, ed è un invito alla prudenza.

0: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione.

città degli angeli, sono le 6:51 minuti, torniamo lì in autosole, vi avevo dato già notizia di questo incidente, il traffico ora è bloccato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Nord Bologna. L'incidente, lo ricordiamo, è segnalato al chilometro 209 e nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture. Traffico bloccato e una coda di un chilometro che si è formata all'interno del blocco del traffico. Tra poco i titoli del giornale radio, noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Leone 14 a Parigi, bagno di folla, Place de la Concorde, 800.000 la messa, poi la preghiera per il mondo a Lourdes. Caro carburanti, da domani il price cap di Eni, benzina 1,99€, gasolio 2,19€, si attendono le mosse delle altre compagnie. 2 giorni di droghe, alcol, poi la lite, l'omicidio a Torino, confessa il killer di Fabio Colapietro, indagate le 2 donne coinvolte nel delitto. Il ragazzo di 15 anni morto folgorato sul traliccio dell'alta tensione a Lodi, c'è l'ipotesi di una sfida social, avrebbe scalato la struttura per scattare un selfie. Calcio, la nazionale parte per la Turchia, obiettivo dimenticare il debutto con il Belgio. Formula 1, a Baku vince Russell, Antonelli quinto. Buongiorno.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Future con questa Never Giving Up. 7-5 minuti dopo i titoli del giornale radio ci ritroviamo insieme sulle strade del mattino. Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca e Stefano Velli, ora la parte tecnica, la messa in onda. Naturalmente torniamo subito a dare notizia del traffico che riguardava il blocco appunto dell'Autosole. Non è più bloccato, è stato appunto sbloccato il traffico che era temporaneamente bloccato per un incidente tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. 4 le auto coinvolte, non più 2, perché prima la segnalazione ci parlava solo di 2 autovetture, sono invece 4, si transita solo al momento in corsia di sorpasso. Però, ripeto, il traffico non è più bloccato, si è formata la coda di 1 chilometro tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Questa è la notizia, diciamo, al momento più importante. Materiali dispersi in A16 Napoli-Canosa, attenzione tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa, ostacoli segnalati al chilometro 135 e 400. Diamo anche un invito alla prudenza per la presenza di animali che continua a interessare la viabilità della 25 Torano-Pescara, attenzione animali presenti all'altezza del chilometro 124 tra Cocullo, Prato, La Peligna e Sulmona, attenzione quindi alla presenza di animali. C'è una scorta veicoli ora in A4 tra il nodo, sulla 8 tra il nodo 8 a 4 e Milano Nord verso Varese per verifiche tecniche. Queste le notizie al momento, torniamo alla musica con la novità di Cesare Cremonini.

Reasons Radio, 7:13 minuti su Raizo Radio. Intanto tanti di voi sono in ascolto, magari sono in viaggio, si stanno spostando sulla nostra rete viaria. Voglio salutare Salvatore, voglio salutare Tommy. Saluto anche Rinaldo che, dopo aver ascoltato il brano di Mia Martini, ha detto buongiorno Mimì gigantesca, grazie Rinaldo. Saluto Carla, saluto anche Massimo da Aosta. Insomma, siete in tantissimi già in ascolto a 348 103 10 10. Torniamo in autostrada e in particolare torniamo in Autosole, dove vi ricordo che tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna si è verificato un incidente al chilometro 209 con il coinvolgimento di 4 autovetture. Al momento si transita solo in corsia di sorpasso, il traffico non è più bloccato, ci sta insomma comunque la coda è presente di 1 chilometro a partire dal bivio 1 variante di Valico, quindi verso Bologna 1 chilometro, questa è la coda presente per l'incidente segnalato al chilometro 209 con 4 vetture coinvolte. Attenzione ora sulla tangenziale di Bologna, vengono avvistati dei pedoni, si muovono tra il chilometro 3 e il chilometro 4 e 400, tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde verso la A14. Attenzione sempre in A14, invece un mezzo in difficoltà segnalato tra il bivio 14 raccordo

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini con questo meraviglioso errore, altro che errore, scritto insieme a Brunori Sas e Di Martino, racconta un amore imperfetto, quelle storie che magari non hanno un finale ma che lasciano il segno, e sicuramente il segno l'ha lasciato la nostra Gianna Nazionale con questo brano davvero meraviglioso. 348 103 1010, Giuseppe D'Andria ci invia anche lui un messaggio, e vediamo un po' che ci scrive. Cara mia Martini, se per te la gente era strana nel 1989, dovresti vederla adesso. Beh, simpatico questo messaggio che ci arriva da Giuseppe da Andria. Torniamo in autostrada, diamo un'occhiata intanto all'incidente ancora indicato al chilometro 209 dell'Autosole, 4 le auto coinvolte, si passa solo in corsia di sorpasso. Il tratto Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord verso Bologna, è sempre di un chilometro la coda a partire dal bivio a 1 variante di Valico, quindi verso nord Bologna c'è questa coda che si è formata per l'incidente. Dunque abbiamo poi una segnalazione che interessa sempre l'Autostrada del Sole. Attenzione, perché qui vengono segnalati dei copertoni, quindi ostacoli molto pericolosi al 531, siamo tra il bivio 1 di diramazione Roma Nord, per chi da Firenze viaggia quindi verso il grande raccordo anulare di Roma. È avvenuto un incidente anche sulla Torino-Trieste, sull'autostrada 4, un'auto è coinvolta, già spostata però in Piazzola, infatti non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Trezzo Cavenago verso Milano, peraltro vengono indicati anche dei pedoni, attenzione, proprio probabilmente sono persone che in qualche modo sono rimaste coinvolte in questo incidente. Vengono indicati appunto al chilometro 153-200, che poi è la stessa chilometrica dell'incidente, Trezzo Cavenago verso Milano, quindi attenzione perché ci sono anche persone fuori dall'autovettura che è rimasta coinvolta in questo incidente. Ancora materiali dispersi sulla Napoli-Canosa, vengono segnalati al 135-400, attenzione tra Candela e Cerignola Ovest in direzione Canosa. Queste sono le notizie al momento, rinnoviamo l'invito alla prudenza anche per un mezzo segnalato in difficoltà in A4, Cormano-Sesto San Giovanni verso Brescia, il mezzo è fermo al chilometro 130.

0: 7:33 minuti, noi ci ritroviamo con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare per aggiornare la situazione meteo. Non credo che sia cambiata di molto rispetto a un'ora fa.
1: No, Maria Cristina, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e buona domenica. Non è cambiato nulla, ovvero c'è ancora un po' di nuvolosità variabile al sud, l'estremo sud, ma in questo momento non ci sono piogge, difficilmente ci saranno nel corso della giornata, probabilmente solo qualche piovasco nelle aree più interne, sui monti, ma sarà qualcosa di debole, di isolato, in un contesto che su tutto il paese si presenterà come estivo, ovvero ci saranno pochissime nubi. In queste prime ore del mattino le temperature sono un po' più fresche, frizzanti, poi nel corso della giornata, quando il sole farà il suo dovere, si riscalderanno e porteranno temperature che arriveranno a 28-29 gradi. Localmente nelle aree interne della Sardegna ci aspettiamo anche 30 gradi, insomma un clima piacevole con una giornata di bel tempo che sarà il preludio ancora di una settimana che sarà più o meno simile. C'è un'alta pressione molto importante sul nostro paese, resisterà sicuramente per buona parte della prossima settimana, portando ancora, come dicevo, temperature che si possono definire estive, ma rese un po' più piacevoli anche dalla ventilazione. Ci sono venti da nord-est che stanno spirando in maniera un po' più tesa al sud, sulle coste adriatiche e ioniche, quelle più meridionali, mentre invece sul destro del paese la ventilazione sarà debole e variabile. Questo garantirà poca umidità, sicuramente garantirà bel tempo e soprattutto, come dicevamo, temperature piacevoli.
0: Benissimo, le assaporiamo e le viviamo con tanta gioia, perché dopo
1: già
0: tutto il caldo è veramente una sensazione bellissima.
1: Sì, già al mattino e mezze maniche.
0: Esattamente, esattamente. Allora, tra un'ora di nuovo,
1: sì,
0: per
1: un'ora.
0: Gli aggiornamenti. A dopo.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Primo palco, primo palco, accendi lo show.
4: Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
3: Primo palco, accendi lo show.
4: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
3: Primo palco.
5: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: razioni. Puro sangue.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ribalza con Lose Myself su Rai Solo Radio, le 7:42 minuti. Buona domenica, buona mattinata a tutti voi. Nel frattempo io in strada noto che c'è una novità, riguarda almeno dei nostri sistemi, ci arriva la segnalazione di un incidente in A1 capo a Caglianello. Questo è il tratto interessato dall'incidente nella carreggiata nord verso Roma, incidente al 717 200, nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante che ha sbandato. Questa è la nota che ci arriva da Autostrade per l'Italia. Incidente al momento senza ripercussioni per la viabilità, ne abbiamo invece per quello ancora segnalato in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord verso Bologna, con il coinvolgimento di 4 vetture, la coda di 1 chilometro tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi nord verso Bologna. Al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Ancora un invito alla prudenza in A4, ricordiamo anche qui un incidente al 153 200, dove peraltro vengono segnalate ancora pedoni, coinvolta un'auto spostata in Piazzola, Trezzo, Cavenago verso Milano. Non ci sono effetti sulla viabilità, è soltanto appunto un invito alla prudenza. Intanto pedoni ancora sulla 27 Venezia-Belluno, dove vanno in giro tutti questi, stamattina vanno in giro ovunque questi pedoni, tangenziale di Mestre-Venezia verso Belluno. Siamo al chilometro 5, attenzione. Ancora segnalati materiali dispersi in A16 Napoli-Canosa, e parliamo del chilometro 135-400 Candela Cerignola Ovest verso Canosa, attenzione a questi ostacoli. E ricordiamo anche i copertoni che vengono ancora indicati in autosole all'altezza della diramazione Roma Nord, chilometro 531, per chi viaggia da Firenze verso il grande raccordo anulare.
1: Penso che un sogno parassita

Saif con Parlare d'amore su Rai Iso Radio. Sono le 7:51 minuti, ricordo alle 8 l'appuntamento con i titoli del giornale radio. Intanto sarà Madonna ad aprire proprio questa domenica al Peacock Theater di Los Angeles gli MTV Video Music Awards 2026, tornando dopo 23 anni a esibirsi dal vivo in questa manifestazione simbolo della cultura pop statunitense. A fare gli onori di casa sarà il rapper Snoop Dogg, ormai emblema della città e della sua musica, chiamato a condurre l'edizione che riporta i premi sulla costa ovest per la prima volta dal 2017. Madonna, appena tornata con l'album Confession 2, arriva al galà da favorita con 13 candidature per le celebri statuette a forma di astronauta, il numero di nomination più alto di questa 43esima edizione, anche davanti a Taylor Swift che ne ha 11, Sabrina Carpenter con 9, Ariana Grande con 8 e Bruno Mars con 7. Io Bruno Mars ne avrei dati di più. Detto questo, per la regina del pop, 68 anni e 40 anni di carriera, è un ritorno su un palco molto importante nella sua storia artistica. Nel 1984 scandalizzò il mondo rotolandosi sul pavimento in abito da sposa cantando Like a Virgin. Nel 1990 trasformò Vogue in una corte settecentesca e nel 2003 aprì la serata con Britney Spears e Christina Aguilera e ci fu lo scandaloso bacio alla prima. Quella era stata la sua ultima performance, ma insomma la ritroveremo questa notte proprio in questa nuova edizione, la 43esima dei MTV Music Awards. Tra gli artisti più attesi c'è comunque Taylor Swift, che riceverà il premio Artist Director Honors, nuovo riconoscimento dedicato agli artisti che hanno ampliato le possibilità espressive dei videoclip lavorando dietro la macchina da presa. 7 volte candidata e 4 volte vincitrice per la miglior regia, con il nuovo riconoscimento diventa l'artista solista con più statuette nella storia del premio. Durante la serata presenterà proprio in anteprima mondiale il videoclip del suo nuovo singolo Patient Zero, tratto da The Life of Showgirl, diretto da lei stessa, per protagonisti due nomi eccellenti, Colin Farrell e Dakota Johnson. Quindi insomma il videoclip sarà presentato in anteprima proprio stasera. Naturalmente noi potremo vedere la serata lunedì, quindi domani alle 21 su MTV Italia, mentre la premiazione sarà all'1:30 di notte da noi, insomma alle 16:30 di Los Angeles. Quindi stanotte, che io sarò in onda nella notte sicura, ne potremo parlare.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, da domani scatta il tetto ai prezzi fissato dall'Eni, si attendono le mosse delle altre compagnie, il governo auspichiamo che seguano l'esempio. Pellegrino tra i pellegrini, da Lourdes dopo il bagno di folla a Parigi, la preghiera di Leone XIV per il mondo, questa mattina dal Santuario Mariano, la messa diretta sulla nostra rete. Per la pace in Ucraina, il Papa invia nuovamente il Cardinale Zuppi a Mosca, missione di 3 giorni, sul campo ancora attacchi Lavrov dall'ONU contro l'Occidente. Droghe, alcol, poi la lite, l'omicidio, dettagli shock nella confessione a Torino del killer di Fabio Colapietro, indagate le 2 donne coinvolte nel delitto. Jacopo, morto a 15 anni, folgorato su un traliccio dell'alta tensione nella tragedia di Lodi, l'ombra della sfida social per un selfie estremo. L'Etna ferma ancora, l'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 12 per la cenere vulcanica, in città anche un nubifragio, ma nel resto del paese è una domenica di bel tempo. Il gala della musica a Los Angeles sarà la notte degli MTV Awards, Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination, e da noi è festa per un ragazzo fortunato, Jovanotti spegne 60 candeline. Calcio, vigilia di Turchia e Italia per cercare il riscatto, Mancini pensa a tante novità, mondiali di ciclismo, bronzo per Elisa Longoborghini, oggi si chiude con la gara maschile.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

È impossibile non pensare al film Rocky 4 dopo aver ascoltato questo brano di James Brown, Living in America, colonna sonora dell'ingresso proprio, se vi ricordate, il film di Apollo Creed sul ring, in una delle scene più iconiche del film. Era il 1985, energia pura, firmata Godfather of Soul, cioè appunto James Brown. Sono le 8:07, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9 e poi con voi ci sarà Maria Rosaria Gavar che vi accompagnerà fino alle ore 12, come c'è adesso Stefano Velli e la parte tecnica si alterna con Pino Itri. Noi naturalmente vi accompagniamo nei vostri spostamenti in questa domenica di bel tempo. Abbiamo ascoltato più volte le previsioni in meteo, insomma ci parlano di temperature anche gradevoli e quindi naturalmente ancora uno scampolo di estate da vivere in questo fine settimana di settembre. Allora, torniamo in strada, diamo un'occhiata alle notizie, sono poche devo dire, ricordiamo però questa coda di un chilometro per un incidente in A1, al chilometro 209, 4 auto coinvolte nell'incidente, al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso, la coda di un chilometro tra il Bive 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna. Coda che viene tra l'altro segnalata in aumento tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Incidente, questo l'abbiamo già ricordato un paio di volte, Capua Caglianello sempre in A1 nel tratto più a sud, siamo in direzione nord Roma, un trattore stradale è uscito fuori strada, quindi questa è la nota di Autostrade per l'Italia per l'incidente tra Capua e Caglianello verso Roma al chilometro 717-200, non ci sono però ripercussioni per la viabilità. È risolto invece l'incidente sulla 4 Torino-Trieste, Trezzo-Cavenago verso Milano, possiamo archiviare la notizia. Abbiamo un invito alla prudenza per un mezzo in difficoltà segnalato sulla Roma-Teramo in entrata a Tivoli, siamo al chilometro 12.400. Per quanto riguarda le chiusure, ricordo una chiusura attiva fino alle 12 di oggi, riguarda l'autostrada 4 Venezia-Trieste, l'uscita di Duino resta chiusa in direzione Trieste fino alle ore 12 per lavori.

hanno presentato proprio a Sanremo nel 2013. Malika Ayane, che tra l'altro invece proprio in questi giorni è tornata con un nuovo lavoro, un album uscito il 18 settembre, Cicale. Stessa raffinatezza che la contraddistingue, ma insomma una nuova stagione musicale, quindi avremo modo di apprezzarlo questo album nuovo. Si dice ancora così? Album? Sì, io sono una boomer, quindi ne parlo parlando dei vecchi LP, dell'album. Adesso magari li si chiamano in altro modo, comunque noi li chiamiamo ancora album, noi almeno di una certa. Allora, 348 103 1010, voglio salutare, dunque, vediamo un po', Mauro da Genova e poi anche Anna che ci scrive dalla provincia di Como, grazie di questi messaggi a questi nostri amici. Nel frattempo non cambia nulla sulla nostra rete viaria. Intanto c'è a Lourdes già la presenza massiccia di pellegrini che sono in fila già dalle prime ore di questa mattina per la messa del Papa, proprio lì a Lourdes, che è in agenda alle ore 11 nella cittadina sui Pirenei francesi. Sono arrivati per la 2 giorni di Papa Leone circa, pensate, 200.000 persone, quindi che assisteranno comunque alla messa del Papa. Olivia Dan, Baby Steps.

0: Allora torniamo ad aggiornare la situazione meteo sempre con l'aeronautica militare, col primo maresciallo Alfonso Sequino. Di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno e buona domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Non è cambiato nulla rispetto ai precedenti collegamenti, la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, ci sarà solo un po' di nuvolosità più variabile al sud, l'estremo sud, tra la Calabria e la Basilicata, ma anche nelle aree più interne sulle coste orientali della Sicilia, dove sarà possibile nelle ore pomeridiane qualche debole isolato piovasco che apparterà però ai rilievi. Saranno deboli, isolati, molto brevi, insomma non saranno fenomeni assolutamente importanti. Qualche nube in più la troveremo anche sulle Alpi, quelle più confinali, specie sul settore nord-occidentale, ma anche qui non ci saranno fenomeni. In un contesto dove la temperatura vedrà pian piano nel corso delle prossime ore un lieve rialzo. Infatti i valori massimi che ci attendiamo saranno intorno ai 28-29 gradi mediamente su buona parte delle città italiane, in particolar modo su quelle centrali e meridionali. Aumenterà la temperatura anche in pianura padana, dove si attesterà intorno ai 26-27 gradi. In un contesto dove i venti saranno ancora nord-orientali, un po' più tesi lungo le coste più meridionali del nostro paese, sia quelle ioniche che adriatiche, che però pian piano tenderanno a diminuire di intensità nel corso delle prossime ore.
0: Perfetto, un quadro davvero
1: molto
0: positivo. E quindi ringraziamo di nuovo il primo maresciallo Alfonso Sequino, che ritroveremo comunque alle 9.30
1: sì,
0: per ulteriori aggiornamenti. A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

E così abbiamo ritrovato anche Phil Collins su Raiso Radio, le 8:39 minuti, insieme ancora fino alle ore 9, Maria Cristina Manca e Stefano Velli alla parte tecnica, e poi ci siete voi. Intanto mi fa diciamo in qualche modo riflettere questo vocale che ci arriva da Sante, che dice da Milano. Dice ci lamentiamo della benzina, però se ci fermiamo in un'area di servizio, in un autogrill ad acquistare una bottiglia d'acqua, insomma la cifra è abbastanza elevata per una piccola bottiglia da 75, insomma giustamente dice non è solo la benzina ma è anche l'acqua, che poi insomma è un bene preziosissimo. Ringraziamo il nostro amico Massimo poi, che ci augura il buongiorno e una buona domenica, e poi anche Mario, un tassista di Roma, che ci invia una foto di Roma Fiumicino, immagino. Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Mario, grazie di questo tuo messaggio. Intanto in strada risolto l'incidente in autosole, Sasso Marconi Nord verso Bologna, possiamo finalmente archiviare la notizia. Tra l'altro sono terminate anche le code che si erano formate a seguito di questo incidente che vedeva coinvolte 4 vetture. Incidente ancora invece segnalato, quello tra Capo e Caglianello verso Roma, carreggiata nord al 712 717 200. In questo incidente è rimasto coinvolto un trattore stradale che è uscito fuori strada. Questa è l'unica notizia attiva al momento. Attenzione ora sulla Genova Ventimiglia, segnaliamo un mezzo in difficoltà al chilometro 14 700 tra il bivio con la 26 Trafori e D'Arenzano in direzione della Francia.

0: sole. Scandalo al sole non era un film famoso? Io me lo ricordo perché sono boomer. È Summer Place, un film del 1959, insomma.
1: No, io non ero nata.
0: Tu non eri nata? No. Io sì, pensa un po'. Quindi possiamo invertire i nostri ruoli esatto. Oggi. Così io. Non si vede perché non è visual radio.
1: Meno male. Tanto
0: comunque,
1: fanno tutti. Mamma
0: era
1: mia,
0: un famoso film con Sandra Dee. Quella bellissima attrice americana,
1: sì,
0: bionda.
1: Sì, penso di averlo visto.
0: Scandalo al sole con una bella colonna sonora, tra l'altro.
1: Esatto, l'abbiamo anche ricordata nella Summer Breeze.
0: È vero. Insomma, quindi ecco, questo era comunque un brano di ultima generazione che abbiamo ascoltato. E si chiama Scandalo al sole, appunto. Beh, mi ha riportato a quegli eventi, a quel film.
1: Certo, visto il sole che c'è.
0: Esatto.
1: L'estate, tu.
0: Esatto. Allora, cara Gavar.
1: Cara Manca.
0: Che cosa mi dice? Che cosa mi racconta?
1: Sta guardando il tennis qui. Sta guardando live da Seul.
0: Ah, live.
1: Una tennista con gli occhiali da sole sta giocando.
0: Bene. Io, cara Gavar, le lascio una situazione di traffico nullo. Assente,
1: benissimo.
0: Scarso.
1: Musica.
0: Che dir si voglia.
1: Musica.
0: Musica. Ad accompagnare i nostri amici continueremo sempre nella mattinata. La Gavar sarà con voi qui. Fino alle ore 12. E vedo che c'è ancora la segnalazione di un incidente sulla Roma-Napoli, capo a Caianello verso Roma, incidente che vede coinvolto un trattore stradale che è uscito fuori strada.
1: Ah.
0: Esatto, sì.
1: Ha usato l'autostrada, il trattore
0: Bravo. Stradale. Ecco, ma se era stradale doveva usare una strada, non l'autostrada.
1: Non l'autostrada,
0: giusto?
1: Certo, ci sarà un motivo perché abbiamo... No,
0: abbiamo
1: denominazioni precise.
0: Esatto, comunque questa è la situazione quindi di traffico davvero assente. Buongiorno a tutti alla speaker di turno. Buona domenica da Luca di Montegabbione. Grazie mille di esistere in vostra compagnia ogni giorno. La vostra compagnia ogni giorno ci scalda il cuore, il corazon.
1: A che ora?
0: A tutte le ore. Ah. Poi vabbè, ritorno a parlare anche dell'amico Sante che ci ha scritto che oltre che la benzina bisogna preoccuparsi anche di una bottiglietta d'acqua comprata in un autogrill costa parecchi soldini.
1: Sì, beh, anche in generale altrove, diciamo, non solo l'autogrill, hanno dei prezzi a mo' di oro colato.
0: E lui, quest'altro messaggio di un altro ascoltatore, dice all'amico di Milano che ha scritto, diciamo anche il prezzo. Beh, no, non voglio dirlo
1: no,
0: il prezzo.
1: Per carità.
0: Ed è Pasquale, salutiamo anche lui, salutiamo la Gavar che tra poco sarà con voi fino alle ore 12. Ringrazio Stefano Velli e Pino Itri alla parte tecnica. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, Gri, a te.

0: Io ascolto Rai Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
1: Rai Isoradio.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Caro carburanti, nuovi picchi dopo il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio. Da domani il tetto ai prezzi fissato dall'ENI. 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il governo auspica che le altre compagnie seguano l'esempio. Perplessità di Federpetroli, specie per quanto riguarda i distributori indipendenti. La maggioranza plaude alla decisione dell'ENI, accolta favorevolmente anche dalle opposizioni, che però insistono con l'esecutivo sulla tassazione degli extra profitti. Il viaggio di Papa Leone in Francia, già migliaia di persone a Lourdes per la messa e l'Angelus in diretta su questa rete a partire dalle 11. Alle 18 l'atteso incontro con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti, un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime di abusi dal 1950. Il pontefice è arrivato ieri sera nella città mariana, suggestivo momento di raccoglimento nella grotta di Massabielle. Da qui un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni. La Francia abbia governanti saggi e generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona, respingendo le logiche di guerra. E Papa Leone invia il cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani e l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni mantenendo aperti i contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua con nuovi morti nella notte, mentre i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano ad incontrarsi all'Assemblea Generale dell'ONU.
3: 20 minuti a porte chiuse, da soli, senza dichiarazioni congiunte. È il primo faccia a faccia dall'invasione russa di larga scala in Ucraina tra il ministro degli esteri tedesco Wadeful e il capo della diplomazia del Cremlino Lavrov. Secondo Mosca è stata a Berlino a chiedere l'incontro per ribadire la necessità di fermare l'escalation su Kiev, un appello che Lavrov ha respinto parlando anche all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha accusato l'Occidente di non voler fermare il conflitto che è continuato anche la scorsa notte. Un drone russo ha colpito un edificio civile a Kiev, un ferito, attacchi anche ad Odessa, 2 feriti e danneggiato il porto. Un raid russo ha preso inoltre di mira la regione di Zaporizhia. Anche se l'incontro tra i vertici della diplomazia di Mosca e Berlino non produce quindi effetti sul campo, il fatto che la Germania abbia cercato un contatto diretto con la Russia, mentre il negoziato di pace torna a muoversi sotto l'iniziativa americana, è politicamente significativo e tra gli analisti c'è anche chi lo collega alla mano tesa del Cremlino verso l'estrema destra tedesca dell'AfD. Insieme annunciano piani per riaprire il gasdotto Nord Stream. Azzurra Meringolo, GR1.
2: 17 persone sono state uccise e altre 15 sono rimaste ferite nell'attacco di un commando armato di fucili d'assalto in un bar a Johannesburg, in Sudafrica. Gli assalitori avrebbero perquisito alcuni clienti sottraendo loro i telefoni prima di fuggire. Nel paese inoltre cresce l'allarme per una serie di omicidi misteriosi e per la violenza di genere. Da luglio 10 donne sono state trovate morte in un sobborgo di Johannesburg, venerdì l'ultima vittima. A Città del Capo, maratoneti abituali e residenti locali si sono uniti in una marcia di 24 ore contro i femminicidi. In Italia disagi in arrivo a ottobre, il mese si apre e chiude con 2 scioperi generali servizio.
4: Disagi in vista a causa di scioperi che ad ottobre interesseranno tutte le categorie pubbliche e private. Il mese si apre e chiude con 2 astensioni dal lavoro generali. Primo appuntamento fissato dalla Confederazione Sindacale e Lavoratori Europei. Il 2 ottobre. In questa data le ferrovie sono interessate solo dalle 11 alle 14. I lavoratori chiedono l'abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari e l'aumento degli stipendi. Mentre lo sciopero generale del 30 ottobre, indetto da Usi CIT per l'intera giornata, riguarderà tutte le categorie scuola compresa, ma con l'esclusione dei trasporti, ed è stato proclamato contro la guerra e le spese militari. La scuola si ferma anche il 16 ottobre per lo sciopero nazionale. Al centro della protesta salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l'inflazione e lavoro precario. Paola Bonanni, GR1.
2: La regione Veneto ha chiesto chiarimento alimenti intanto sospeso il finanziamento al manuale diffuso nelle scuole superiori di Belluno con posizioni negazioniste sul riscaldamento globale. Il comune continua però a difendere la scelta, fortemente criticata dalla comunità scientifica nazionale. Voli sospesi sino alle 12 all'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, problemi anche per i nubifragi che hanno colpito la zona. Nel resto del paese, domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno sino all'inizio di ottobre. Temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Il Mondo Non Basta, buon ascolto.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Beh, questa è musica. Questa era l'estate del 1982. Fate voi i calcoli quanti anni sono passati? 44? Giusto? Giusto. Maria Cristina è ancora qui con me. Maria Cristina Manca, che avete ascoltato finora. Quindi, ed è come se fosse uscita ieri questa canzone. Bella, bellissima, non si può dire di quelle attuali. Buona mattinata fino alle 12 insieme. Idris e Wellington questa mattina in coppia, in console. Buon lavoro ai nostri ragazzi, a Pino Itri e Stefano Velli. Torniamo a noi, torniamo in strada. Quello che prima era coda è diventato rallentamento nel frattempo. Adesso situazione di traffico regolare. Variante di valico Sasso Marconi verso Bologna. Non mi sembra che ci siano ulteriori problemi in strada. Diamo questo invito alla prudenza perché c'è una vettura ferma all'uscita di San Giuliano da Bologna, quindi verso Milano in Autostrada del Sole. E poi ancora carreggiata nord, rimane la segnalazione di questo trattore che è uscito fuori strada dall'autostrada tra Capua e Caianello, ancora lì al 712 e 200. E poi a 22 Reggio Emilia verso Milano, anche qua veicolo fermo, non crea disagi. Disagio a Catania sulla tangenziale, rallentamenti, incidente, siamo all'altezza di Gravina.

0: Sante parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
1: Alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si è appena

0: realizzato attraverso tecnologie di intelligenza artificiale. Non siamo di fronte semplicemente a una innovazione tecnica, perché l'intelligenza artificiale non serve soltanto a ridurre i costi, ad accelerare il montaggio, a ritoccare digitalmente un interprete o a generare immagini mai passate davanti a una macchina da presa. La trasformazione, vedete, riguarda la natura stessa del cinema, il suo rapporto con la realtà. Cioè il confine tra l'immagine catturata e l'immagine generata è diventato sempre più incerto. Gli algoritmi certo possono analizzare sceneggiature, suggerire interpreti, strutture narrative, orientare la distribuzione e personalizzare l'offerta. C'è però un rischio. Il rischio è che il giudizio artistico venga sostituito dalla misurazione statistica e in fondo che il valore di un'opera coincida con la sua capacità di confermare i comportamenti previsti. È il paradosso del dataismo. Più dati possediamo sul pubblico, più crediamo di poterne anticipare i desideri. Ma così rischiamo di impedirgli di desiderare qualcosa di nuovo. Vedete, se ogni scelta viene ottimizzata sulla base delle reazioni attese, possono scomparire l'errore fecondo, l'imperfezione, il silenzio e quel dettaglio imprevisto che Roland Barthes chiamava punctum. Ciò che ferisce lo spettatore e rende irriducibile l'esperienza di un'immagine. Ecco, Venezia ha mostrato anche che la risposta non può però essere un rifiuto nostalgico della tecnologia. L'intelligenza artificiale può ampliare la possibilità espressiva, può rendere accessibili strumenti prima riservati alle grandi produzioni, può favorire nuove collaborazioni tra creatività umana e capacità computazionale. La domanda allora decisiva non è se utilizzarla, ma la domanda è secondo quali criteri. Tutelare i lavoratori, rendere trasparente la natura delle immagini, preservare la responsabilità dell'autore e impedire che dati e infrastrutture siano controllati da pochissimi soggetti. Dunque serve quella che uno studioso Scarafile chiama razionalità mite, cioè una razionalità capace di evitare tanto l'entusiasmo acritico quanto la paura della tecnologia. La vera posta in gioco, vedete, rimane la custodia di uno sguardo capace di riverenza. Uno sguardo cioè che non pretenda di prevedere e ottimizzare ogni cosa, ma lasci al mondo la possibilità di sorprenderci. L'algoritmo può collaborare alla costruzione di un film, ma non dovrebbe mai saturarne il significato, perché, vedete, mentre l'intelligenza artificiale ottimizza i processi, spetta ancora alla riverenza custodire il mistero del cinema. Amici di Isoradio, alla prossima settimana.
1: Avete ascoltato Sante Parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, dal 29 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Rai Isoradio.

Mi erano sfuggite le ultime parole di questa canzone già da tempo. Adesso, avendoci fatto caso, ho capito. Allora, sulla 11, sulla Firenze Mare tra Prato Ovest e Pistoia, abbiamo un veicolo fermo. Si tratta di una vettura Firenze-Pisa-Livorno, la Strassigna-Ginestra-Fiorentina, carico disperso invece verso Livorno al 15 e 200. Ce ne andiamo in Liguria sulla 7 Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla, c'è un veicolo fermo al chilometro 120. Poi sulla 30 Caserta-Salerno, Nola, Maddaloni, anche qua dispersione di carico.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: Buongiorno Simone Innocenti.
2: In città non si registrano criticità di rilievo. Per quanto riguarda gli eventi, dalle 10.30 corteo di biciclette in zona Montagnola, in particolare da piazza Caduti della Montagnola a via del Casale De Merode. Possibili temporanee chiusure al traffico. Dalle 11 manifestazione con corteo anche in centro, da via dei Fori Imperiali a via dei Cerchi, anche in questo caso possibili chiusure e deviazioni per i bus. Alle 14.30 presso lo stadio Giattanasio di Ostia si svolgerà la partita Ostia Mare Forlì, valida per il campionato di calcio di Serie C. Per motivi di sicurezza dalle 11.30 possibile chiusura al traffico per via Mar dei Caraibi, possibili deviazioni per tre linee bus. Sempre a Ostia, ma a partire dalle 17.30 in programma una maratonina con partenza e ritorno in piazza di Santa Monica, possibili rallentamenti per la viabilità. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E completiamo con le previsioni meteo, sempre con l'aeronautica militare, e torna in studio il primo maresciallo Alfonso Seguino, bentornato.
3: Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti. È una bella giornata.
1: Meno male.
3: Sì,
1: speriamo che prosegua ancora.
3: È iniziata con bel tempo, lo farà insomma per tutto il periodo. Continuerà anche nei prossimi giorni. C'è un'alta pressione molto importante che sta garantendo ore di cielo sereno. Solo un po' di variabilità al sud con nuvolosità che potrà portare qualche debole piovasco solo nelle aree più interne della Sicilia oppure in area ionica, in particolare della Calabria, ma parliamo veramente di fenomeni molto isolati, molto deboli, che saranno brevi nella durata ma anche nella intensità molto molto scarsa. Situazione che, come dicevo, invece al centro-nord e buona parte del sud vede sole splendere un po' ovunque, qualche nube in più ancora l'avremo nelle ore più calde che si formeranno sulle Alpi, specie quelle più occidentali. Anche lì ci sarà possibilità di qualche isolato piovasco, ma proprio al confine, insomma, tra l'Italia e la Francia. Quindi giornata molto serena, molto tranquilla, con temperature che risulteranno in aumento. Il sole pian piano riscalderà l'aria, farà il suo dovere e quindi porterà ancora delle temperature alquanto estive, perché arriveremo a 28-29 gradi sulle più grandi città italiane, insomma un clima molto piacevole, con tendenza all'aumento già di qualche grado nella giornata di domani.
1: Bene, grazie al primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare. A più tardi.
3: Ciao.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Primo palco, accendi lo show.
5: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
4: Primo palco, accendi lo show.
5: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: importante parlare.
1: Questo? Poi non si sa cosa dire,
0: però si deve parlare ugualmente. Allora torniamo a noi, andiamo sull'autosole, perché qui c'è da segnalare un incidente in carreggiata sud tra Napoli centro direzionale e l'allacciamento con l'A3, quindi attenzione al 758 sud. Nel frattempo in A7 sulla Milano-Genova prima segnalavamo un veicolo fermo, adesso si è formata una coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla, si tratta di una vettura ferma al 120, nei pressi c'è anche un cantiere, quindi evidentemente all'interno del cantiere si è fermato il veicolo. Una lamiera dispersa in A16 sulla Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Let's go.

Non solo per la musica straniera, gli anni Ottanta era fantastica, ma anche per la musica italiana. Poi vabbè, con Renato, sempre fantastica. Qualsiasi decennio si sì, va sempre bene. Spiaggia che ci ricorda un po' di nostalgia di qualche tempo fa, anche di mesi appena passati, diciamo. Allora, dalle spiagge andiamo all'aeroporto di Catania, perché rimarrà chiuso fino alle 23:59 di oggi, quindi domenica 27 settembre, a causa della presenza in atmosfera di cenere vulcanica emessa dall'Etna e della direzione di venti prevalenti. Lo comunica la SAC, la società di gestione dello scalo, spiegando che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C. Pertanto sono sospese appunto tutte le attività di volo sia in arrivo che in partenza fino a un minuto prima della mezzanotte, quindi si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Ovviamente ci saranno altri aggiornamenti, appena ci saranno ve li daremo. Si torna in autostrada, andiamo a Milano sulla tangenziale ovest, dove abbiamo un veicolo fermo tra la barriera di Terrazzano e l'uscita di Pero verso l'Autosole. Sulla 4 invece, proprio nei pressi della tangenziale ovest, sulla Torino-Milano, il tratto iniziale della Torino-Trieste, abbiamo dei pedoni che sono all'altezza del chilometro 121. Altra indicazione riguarda il traffico presente in A7 Milano-Genova. Sul tratto in carreggiata nord al 120 viene segnalato un veicolo fermo, quindi code tra Bolzaneto e Busalla, si tratta di una vettura. Prudenza anche al 111-500, quindi sempre nei pressi, perché il tratto è lo stesso, c'è anche un cantiere, quindi una coda non esclude l'altra. Poi sulla 1 Napoli centro direzionale allacciamento A3, segnalato un incidente per chi va verso Napoli.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
7: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ben trovati a tutti, buongiorno, ben trovata Gavar, come ti ho lasciato ti ritrovo.
2: Sì, nella stessa posizione poi però, No, magari col giacchino, no, avevo un'altra giacca,
1: però sei sempre ben coperta perché tu sì. Dentro
2: io sto morendo di caldo. Io non vedo l'ora di uscire perché fa caldo.
1: Ma no, resta qui con me, Weekend appena cominciato, saremo insieme fino alle 13, vi ricordo il modo facile per interagire con noi tramite WhatsApp al 348 103 10 10. Gavar, ma tu ieri sera hai visto che luna splendida?
2: Stamattina, perché dormivo io alle 21:30.
1: Stamattina che vuol dire? Tramite foto?
2: Alle 5.
1: Dove l'hai vista?
2: Quando sono arrivata al lavoro. Non uso però il teletrasporto.
1: Però ieri sera era bellissima.
2: Tu avevi da fare ieri sera. Io avevo da dormire.
1: Compleanno. C'era da una parte il sole che stava tramontando, dall'altro questa luna spettacolare, tanto che tutti ne parlano. Dicono che porti bene.
2: È la luna del raccolto, l'Harvest Moon.
1: Ecco, allora quindi oggi possiamo star serene?
2: Sì, se raccolto raccoglieremo qualcosa.
1: Che raccogliamo?
2: L'immondizia che è sparsa per la città.
1: Allora c'è anche Julie Bresh, questa è la loro Serenamente, siete su Isoradio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: si chiama Cat's Eye Animal. Cat's Eye sembra una parolaccia comunque,
1: sì, volendo potremmo anche dirla completa, sì, quella vera magari.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, è vero. Allora, per chi in questo momento è in viaggio, che accade in strada?
1: C'è un gatto, peraltro.
0: Come c'è un gatto?
1: C'è un gatto in
0: questa
1: strada.
0: È la luna piena, ha influito sul percorso del gatto.
1: È a Napoli, sulla tangenziale, quindi attenzione, fuori Grotta Vomero, siamo in entrata verso la città, quindi prudenza, deve essere abbastanza grande per vedere. Beh, forse non è un gatto.
0: Qualcosa, è un orso bruno.
1: Non lo so, potrebbe essere un giaguaro, non so, qualcosa di molto simile. Un caracol potrebbe essere, o qualsiasi altra cosa, quindi attenzione, animale vagante. Poi carico disperso in A1 Sud, Valsamoggia, allacciamento A14, rimane la segnalazione di pedoni o pedone sulla tangenziale ovest di Milano, c'è un veicolo fermo che è stato appena rimosso, rimane il pedone sulla Torino-Milano nei pressi della tangenziale ovest, quindi un evento non esclude l'altro, potrebbe essere la persona che si è spostata di pochi metri evidentemente, non so quanti ce ne siano, però.
0: Che bello che tu riesci a trovare le storie di ognuno,
1: tu le sai
0: tutte.
1: No, perché essendo vicine, essendo il pedone all'altezza della tangenziale ovest, sulla tangenziale ovest c'è un veicolo fermo,
0: certo.
1: si svicola.
0: Allora, visto che c'è stata la luna piena e tanti di voi l'hanno immortalata con il proprio cellulare, il mio quando faccio le foto alla luna viene una schifezza, sembra un pulpo, ma perché?
1: Non rende i paesaggi dai cellulari, anche di quelli costosissimi, diciamo che non è proprio bello come lo vedi.
0: Sì, il professionista ti direbbe perché non lo sai utilizzare,
1: ma
0: perché,
1: per favore,
0: no, veramente me l'hanno detto, non lo sai usare, fammela tu che facciamo prima. Allora, comunque c'è un po' di contrapposizione, il sole dicono in bilancio agli esperti, la luna in Ariete, quindi crea questa tensione simbolica tra il noi e l'io, quindi da una parte c'è la ricerca di indipendenza, no? Il momento di recuperare la nostra identità dopo magari un periodo dedicato principalmente ai bisogni degli altri, quindi ci dobbiamo ricordare anche di noi, no? E poi ancora un invito a fare affidamento sul proprio intuito, ridurre il peso dei giudizi, delle approvazioni esterne, cioè fai quello che vuoi del tipo,
1: ecco,
0: no?
1: Sì,
0: cioè per riassumerla.
1: Stringendo.
0: Esatto. Direi di sì, dai. Allora 348-103-1010, tra poco andiamo anche a leggere i vostri messaggi. Di sottofondo c'è un Pino e non uno qualunque, Pino Daniele, che fa sempre bene. A testa in giù su Isoradio.

0: fino alla fine Gavarra, non bello. Si può interrompere James Blunt. Io proprio recentemente mi domandavo che fine ha fatto James Blunt. Ecco,
1: senti, potresti fare altri pensieri su altri sì. cantanti che
0: sì,
1: possono
0: mi piace, tipo quale?
1: No, qualcuno che può tornare, qualcuno che deve scomparire però per sempre.
0: No,
1: c'è cioè qualcuno
0: cattiva.
1: Che veramente potrebbe, come dire, no?
0: Così
1: porre il microfono al chiodo.
0: Dai, poverini.
1: Ma sì, ma dai.
0: Ma la musica cambia, però sarebbe bello veramente far ritornare in vita qualcuno, e più di qualcuno forse,
1: sì,
0: ce ne sono tanti.
1: Sì.
0: Allora, visto che c'è qualche
1: Prince, per esempio.
0: Prince
1: uno,
0: che è ritornato in realtà con un inedito,
1: con
0: no?
1: Inedito,
0: perché
1: esatto.
0: Meno male che ancora lo sentiamo,
1: esatto.
0: Mi viene da dire. Ecco.
1: Allora, tornerei sulla 7 perché qui il veicolo fermo che era nei pressi del cantiere è stato recuperato, però la coda rimane perché rimane il cantiere Genova Bolzaneto Busalla 14, Lanciano Ortona 1 chilometro per incidente, siamo al 411 e sono 4 le vetture che si sono tamponate al 411, quindi si ricorda facilmente. Tangenziale di Bologna, 2 vetture tamponate, siamo in carreggiata sud proprio direzione a 14, uscita 2 Bologna Borgo Panigale, ramo verde.
0: Allora scusa, non mi hai parlato del gatto in tangenziale.
1: No, sta
0: c'è
1: qui,
0: ancora?
1: È qui, però bisogna specificare perché il gatto, se magari è grande, potrebbe essere stato scambiato per una tigre, per un giaguaro, per una pantera.

0: No, secondo me
1: però scusami,
0: era.
1: Il gatto di solito quando ti vede, non ti conosce, scappa all'istante.
0: Appunto,
1: cioè,
0: siccome
1: sta
0: ancora
1: fermo,
0: lì,
1: è appartato. C'è qualcosa che non mi quadra. Ecco. No, invece stavo pensando, io ho una vicina che ha questa gatta che a quanto pare è incinta, no? Ma il i miagolii, questi intensi, no? Che emanano le gatte che attendono. È incredibile. Cioè, dalla mattina alla sera che miagola. È una cosa, guarda, veramente.
0: Una mascherina?
1: Una mascherina. Oltre alla gatta, io non so voi se avete il gruppo del condominio, ce l'hai il gruppo del condominio?
0: Sì, come no, figuriamoci.
1: Cioè, è incredibile, voglio capire anche dai nostri amici ascoltatori che cosa si scrive in questo gruppo. Allora, chi scrive alle 2 di notte, chi ha che tiene alta così tanto la televisione, chi la mattina, ma perché ascoltate la musica in modo a piano volume, e chi ha lasciato la cacca qua e chi ha lasciato... È una cosa incredibile, è un lavoro anche il gruppo di WhatsApp.
0: È un lavoro anche quello, bisogna fare l'amministratore di... chat di condominio, cioè, oltre l'amministratore del condominio anche quello della chat del condominio.
1: Secondo me bisognerebbe evitarle.
0: Evitare
1: ok, tutto tramite mail,
0: no?
1: In modo tale da evitare scontri tra vicini di casa, anche perché è sempre bene avere un vicinato tranquillo.
0: Sì, devo dire, non mi posso lamentare.
1: Ecco, anch'io con quelli che ho a fianco, capito? Ti manca, non so, il latte? La sera te ne accorgi?
0: Si usa.
1: Ma senti, ma ce l'hai il latte?
0: La tazza di zucchero.
1: La tazza di zucchero, un po' di limone. Dai che c'è Olivia Newton-John con Physical su Isoradio.

0: è ritornato Geolier insieme ad Achille Lauro qui su Iso Radio. Proprio ieri stavo vedendo le date, il tour di Achille Lauro allo Stadio Olimpico arriverà nel 2027, fine giugno, inizi luglio, cioè quasi tutto sold out, quindi se lo volete andare a vedere, beh, acquistate i biglietti
1: dall'elicottero.
0: C'è qualcuno che l'ha fatto, capito? Vedeva tutti gli spettatori, no? Da esatto. Sopra a sotto, e sto parlando ovviamente di Ultimo. A proposito di biglietti, tu sai che ormai la rincorsa, questi biglietti degli Oasis, però la polizia, stavo notando proprio ieri se non erro, ha pubblicato un post tramite social ma anche tramite il loro portale WhatsApp e quant'altro, dove dice attenzione alle truffe, perché se vi arriva una mail con il codice degli Oasis, verificate sempre l'indirizzo della mail, perché i truffatori sono dietro l'angolo e quindi magari ti chiedono 10.000 euro, come si vede sul web, per un biglietto. Certo, 10.000 euro se ce l'hai,
1: capito? Te li compri gli Oasis,
0: cioè, ti compri tutta la casa,
1: esatto,
0: capito?
1: Li affitti e li fai venire in concerto a casa tua.
0: Sì, comunque è assurdo, no? Se uno ci pensa, quanto ci puoi riguadagnare quando rivendi.
1: I famosi bagarini di una volta, diciamo. Però questi sono ormai informatici, per cui, però c'è il Codacons che vigila insieme alla polizia postale, per cui...
0: Quindi attenzione a questi codici, attenzione all'email, all'indirizzo dal quale proviene. A me recentemente mi arriva sempre una mail sembra di la banca, poi vai a vedere bene di un'altra, quindi prestate attenzione, no?
1: Sì, anche all'italiano, soprattutto. Certo, se uno, diciamo, lo conosce l'italiano, se uno, diciamo, certo, insomma, no? Fuori di scrivere messaggi, si scrive molto male, per cui ecco, allora, se sapete l'italiano, guardate bene che c'è scritto.
0: Allora, prima è arrivato un messaggio da parte di Lia, a proposito di gatti. Dice: ieri pomeriggio ero a una messa, durante il rito è entrato un gatto bellissimo grigio velutato, ha fatto un giro tra le navate, i banchi, e poi si è accomodata e dopo po' è uscita. Aveva bisogno di un po' di pace, secondo me
1: sì, dagli esseri umani, perché non se ne può più, veramente.
0: Se ne può più. Allora, il gatto in tangenziale c'è, è rimasto,
1: se n'è andato, o l'hanno portato via o ha deciso di andarsene, per cui rientra l'invito alla prudenza sulla tangenziale a Napoli. Torniamo invece sulla 14, qui rimane la segnalazione di incidente, 4 vetture, Lanciano Ortona verso Pescara, 3 autovetture, anzi è stata corretta la notizia, al 411, incidente in A1 Sud Reggio Emilia A22, solo l'invito alla prudenza, 12, 1 chilometro tra Versilia e Carrara verso Genova per incidente.
0: Allora, oggi è il compleanno di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, fa ben 60 anni, quindi noi di Iso Radio gli facciamo veramente tanti auguri, ascoltando anche un pezzo storico, no? Ciao mamma, chi è che non l'ha cantato?
1: Tutti, dai.
0: Ecco. Ma tu sai che Jovanotti in realtà nel 1987 aveva scritto Jovanotti, ma il tipografo incaricato di stampare i manifesti per promuovere una sua serata in discoteca scrisse Jovanotti.
1: È fatto
0: e quindi,
1: bene.
0: Questa è una curiosità che magari non tutti conoscono,
1: vero,
0: no?
1: È vero.
0: E quindi ormai è diventato Jovanotti come tutti noi lo conosciamo, lui che durante il tour balla, canta, salta per 3 ore di fila come fa, non lo so, un pischelletto ancora.
1: E non suda.
0: Non suda.

0: Allora, è un gruppo svedese, abbiamo detto, giusto? Sì. Dove si sono uniti produttori, DJ, cantautori, DJ, tutti insieme.
1: E non ci hanno chiamato.
0: E non ci hanno chiamato, perché no?
1: Perché non conoscono le nostre doti. Noi siamo svedesi.
0: Sì, certo, non conoscono le nostre doti. Ma a quanto pare piacciono ed anche tanto. Sto adesso curiosando il loro social, tu sai che ormai è tutto là.
1: Sì, beh, figuriamoci.
0: Cioè, ormai un tempo esisteva il sito internet, giusto? Sì. Cioè, era il tuo biglietto da visita.
1: Allora, aspetta, andiamo con... Prima esisteva la tavoletta.
0: La tavoletta.
1: Con i geroglifici. Sì. Poi sono arrivati i giornali.
0: I giornali,
1: esatto.
0: Sì.
1: Poi è arrivato il sito internet.
0: La rotina.
1: La rotina,
0: sì.
1: Anche l'ombrellaio.
0: Sì. Poi i bigliettini da visita, no?
1: Per, sì, esatto, no? Esatto.
0: Ecco, poi quelli, diciamo, sono passati un po' di moda.
1: Sono soldi sprecati.
0: Sono soldi sprecati, carta soprattutto.
1: Carta.
0: Il sito internet, diciamo, ormai chi ce l'aveva,
1: antico,
0: se lo tiene là così, no?
1: Antico.
0: Antico, sei antico. Ormai è tutto tramite social.
1: Sì,
0: cioè, se anche l'artista stesso deve pubblicare il tour, crea l'immagine, no? Perfetto, il post perfetto con tutte le date.
1: Non vi illudete che è lui che vi risponde, questo voglio dire, perché non è che c'è lì...
0: Allora, da una parte sì, tanti utilizzano qualcun altro.
1: E per forza, perché altrimenti con milioni di iscritti.
0: Però so che c'è qualcuno che lo cura.
1: Ogni tanto,
0: ogni tanto sì.
1: Qualche fortunato.
0: Vabbè, ci sta pure, dai.
1: Beh, ci credo, ma figurati, dai. Come si fa con milioni di fans, vedi, non so...
0: Pure te, come fai? Non dormi la notte per rispondere a tutti?
1: Io non ho nulla.
0: Non ho niente. Però si campa meglio, diciamocelo, no?
1: Sì, si vive molto meglio.
0: Io quest'estate ho fatto proprio una dieta dai social. Ho cercato di starci il meno possibile, perché secondo me poi ti prendono in qualche modo, no? Ti rapiscono un po' e quindi meglio ogni tanto staccare la spina.
1: Sì, direi che sarebbe opportuno.
0: Opportuno, assolutamente.
1: Ogni tanto, insomma, un paio di volte al giorno almeno.
0: Allora, cosa accade in strada?
1: Cosa accade?
0: Nulla. Se non accade nulla,
1: accade qualcosa. Allora, intanto è stato recuperato il trattore che era finito fuori strada tra Capo e Caianello, ma c'è un incendio quindi nello stesso tratto al 708, attenzione a 9, arrivano le code verso la Svizzera, Como Montelimpino Chiasso, rimaniamo in zona un po' a nord-est, Ceregemona, Carnia, in questo caso verso Tarvisio c'è un cantiere, Lanciano Ortona, incidente, 1 chilometro, tangenziale di Bologna, attenzione, tamponamento tra due veicoli, Bologna Borgo Panigale, Ramo Verde, la Brescia Padova, traffico a Peschiera, si va al Garda, quindi si va al Lago, Venezia Trieste, lavori tra la barriera di Trieste, l'Isert e il Re di Puglia.
0: Allora, tra poco vi portiamo virtualmente in Spagna, perché si sa, la velocità è uno dei fattori più ricorrenti che causano incidenti stradali e a quanto pare in Spagna vengono utilizzati dei triangoli disegnati a terra che fanno rallentare. Ne parliamo tra poco, da Angelina Mango, Marco Mengoni qui su Isoradio.

0: Out Sister qui su Iso Radio, vi abbiamo riportato indietro in questa domenica 27 di settembre. Già domenica, mi è volato questo weekend, te lo posso dire.
1: Visto?
0: Il primo weekend di rientro in
1: nel
0: qualche modo di questo weekend.
1: Da casa hai preso il volo per venire qui?
0: No, volevo
1: Brava.
0: Prenderlo per venire per andare da qualche altra parte, no?
1: Però hai messo il pilota automatico che già era sintonizzato.
0: Certo, ovviamente, ovviamente. Allora diamo qualche informazione sul traffico.
1: Arriva adesso un invito alla prudenza a Milano sulla tangenziale ovest tra l'autosole e la statale 412 direzione 8 Milano Varese. Attenzione, l'incidente al chilometro 28, incidente in A12 Genova Rosignano, un chilometro Versilia Carrara verso Genova. Altra indicazione riguarda il traffico che è presente in autostrada sull'Adriatica, Lanciano Ortona, coda per incidente, 3 vetture coinvolte. Poi tra Pescara Nord e Pineto un chilometro per lavori. Arrivano code anche alla barriera di Milano Est in A4, l'incendio tra Capo e Caglianello sulla Roma-Napoli, code per incidente tra Reggio Emilia e la 22, 2 vetture tamponate sulla 1 più a sud, Napoli centro direzionale A3, l'incidente almeno questo per il momento non porta disagio alla circolazione.
0: Allora cercate di andare piano, rispettate i limiti di velocità. In Spagna, per ovviare alla velocità, no? Hanno creato non dossi artificiali, non autovelox, ma dei triangoli sulla strada. Non so se avete avuto modo magari di curiosare la cosa. È una segnaletica orizzontale che chiamano Dientes de Dragon, cioè letteralmente denti di drago, e sono appunto questi triangoli dipinti ai margini della corsia proprio con l'obiettivo di attirare l'attenzione di chi sta guidando la macchina in cui bisognerebbe moderare la velocità. Quindi sono lunghe circa 30 metri, vengono collocate in prossimità di passaggi pedonali i punti critici, no, della viabilità, e a quanto pare i primi riscontri sono positivi, perché i denti di drago sono stati applicati sulle arterie principali ed effettivamente la gente che sta guidando va a rallentare, quindi è anche una visione, no, che tu hai, quella visione là, magari ti sembra che la strada
1: si
0: stia, capito? Certo. Restringendo, e quindi ecco là che spinge.
1: Quindi che ottime idee che hanno gli altri
0: però, ma perché da noi arrivano sempre le cose in ritardo?
1: Perché vogliamo vedere se funziona. Quindi prima, dopo 10 anni, diciamo di fare la stessa cosa,
0: prima facciamo testare a loro, sì, va bene, allora va bene anche per noi. Nothing But Thieves.

0: più.
1: Noemi, diretta, spero di non incontrarti mai più.
2: È quello che dico anch'io.
1: Ma chi, a me? Non mi vuoi più incontrare?
2: In generale,
1: dai.
2: In generale, ci mancherebbe.
1: Non ce l'hai con nessuno?
2: No, no, con tutti. Perché con nessuno pare brutto.
1: Sì,
2: con
1: è vero.
2: Tutti, certo. Ma sarà con io, sarò io.
1: Sarò sì, io, sì, sì, sì, sei tu. Bene. Allora, prima di andare su un'altra notiziola, argomento, sì, perché gli altri ci arrivano sempre prima di noi.
2: Certo.
1: Capito? Capiamo che accade in strada.
2: Accade che in A24, quindi ripartiamo dalle nostre zone, abbiamo con uscita da Roma a Vicovaro delle code. Code a seguire fino a Carsoli per lavori. Altre segnalazioni riguardano la diramazione per Ravenna, lavori Fornace Zarattini, Romea verso Ravenna, 14, quindi rimaniamo diciamo nei pressi dell'Adriatica, Lanciano Ortona, quindi carreggiata nord, incidente, tre vetture, Pescara Nord, Pineto, un chilometro per lavori, sulla 7 Genova Bolzaneto Busalla, un chilometro per lavori, in A4 alla barriera di Milano Est in direzione di Milano, quindi in entrata, in uscita a Bergamo abbiamo delle code. Poi passiamo sulla tangenziale ovest, incidente al chilometro 28 tra l'autosole e la statale 412, la Brescia Padova Peschiera code, Venezia Trieste code per lavori, a 28 perché a 29 sta un pochino più a sud, sì, e la 28 sta un po' più a nord, anche
1: siamo
2: se...
1: là, dai Gavar, siamo
2: sì,
1: là,
2: il numero è vicino ma sono lontanissime. A Zano Decimo Villotta siamo in direzione di Porto Gruaro, e poi sulla 12 un chilometro a Versilia e Carrara in direzione di Genova. Reggio Emilia 22, incidente, anche qui due vetture, 2 chilometri la coda, peraltro anche in aumento.
1: Allora, noi sappiamo che la Danimarca si posiziona tra i paesi più felici al mondo, no? Che fanno per te? Di diverso
2: dormono,
1: da noi? Dormono,
2: no, dormono
1: di più,
2: perché,
1: secondo te?
2: Sì, perché è d'inverno, hanno certo, poche ore di sole, perché fai? Dormi. Sì,
1: quello sicuramente, però dicono che tra i motivi del loro successo ci sia l'introduzione dell'insegnamento dell'empatia come materia obbligatoria scolastica per i ragazzi dai 6 anni ai 16 anni. La trovo fantastica. Cioè, cosa sì, succede durante quest'ora? Si chiama Klassentid, cioè l'ora di empatia, sì, e gli alunni danesi possono parlare apertamente con l'insegnante dei loro problemi in generale, di famiglia, scolastici, personali, cercando di trovare insieme una soluzione basata su una sorta di ascolto, no? Rispetto, comprensione, quindi cercare di creare questa empatia.
2: Per farli andare a scuola volentieri.
1: Volentieri magari anche quello.
2: È una bella idea. Anche questo sarebbe...
1: Anche questa, ecco perché
2: peraltro
1: ti dicevo, capito? Gli altri ci arrivano prima rispetto a noi, no? È sempre così. Ora, non so se nelle scuole italiane l'ora magari anche con... Sai, volevano mettere lo psicologo dentro le scuole. Sì, sì. È già attiva questa cosa oppure no? Non mi sembra.
2: O forse per le medie.
1: No. Nella tua scuola
2: nella nostra classe.
1: Siamo troppo distanti per capire la cosa. Io ancora alle medie non ci sono arrivata con mio figlio, bensì sono arrivata all'elementare.
2: Ecco.
1: Che anche quello è un nuovo mondo.
2: Guarda.
1: Altro che ci ritorneresti alle elementari, Gavar? No, non ci pensi proprio. Vabbè.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: ISO novità Gianna Nannini, meraviglioso errore. Che bella che è!
2: Bella. Brava, bravissima.
1: Ci piace. Allora sono le 11:09 minuti, prima si parlava della scuola danese dove hanno un'ora di empatia, così si chiama, un modo per far aprire i ragazzi, per parlare, per cercare di comunicare anche con, non solo con le insegnanti, ma anche con gli amici intorno, i compagni di classe. Mentre tu sai che fanno in Cina?
2: Pure sì. Prima avevamo la Danimarca, quindi il collettivo musicale, certo. Poi la Svezia, adesso ci spostiamo.
1: Attenta perché gli studenti cinesi, sì, a quanto pare, tra una lezione e l'altra organizzano attività fisiche, ma proprio là sul banco, cioè sono dei tipo balletti dove ti muovi per cercare di ritrovare la concentrazione ed anche un modo per muoverti. Tu sai che non potresti stare troppe ore seduta qua sulla sedia,
2: chi
1: no?
2: Chi ha detto che mi metto per terra seduta? Posso mettere per terra seduta? Dovresti, però non mi vedono fare... i tecnici poi.
1: Non va bene, dovresti fare un po' di stretching, sì. Dovresti allungarti mentre sei in onda, capito? Perché altrimenti ti fa male.
2: Mi allungo fuori dalla porta. Fuori... va bene, lo farò immediatamente.
1: No, comunque dopo voglio farti vedere, purtroppo sì. Siamo in radio, non si può far vedere ai nostri amici, ma sono veramente carini, cioè fanno questa sorta di balletto e in realtà dicono che serva proprio per concentrarsi tra una lezione e l'altra, per togliere lo stress, eliminarlo.
2: Ma questo lo dovrebbe pensare la direzione a monte, di farci fare qualcosa del genere.
1: Sarebbe carino
2: farlo anche vedere eventualmente. Funzionerebbe. Sì, secondo me sì, parecchio.
1: Anche secondo me. Senti, qui c'è una canzone che so che ti piace molto.
2: Sì.
1: È vero o no?
2: Si abballa.
1: Si abballa.
2: Si abballa.
1: De Bausa, siete qui su ISO Radio.

0: Senta, la persona che ha apprezzato stamattina
1: non era all'ascolto,
0: male, malissimo,
1: molto male.
0: Allora, Autostrada del Sole, abbiamo delle code per incidente che sono peraltro le ripercussioni all'altezza della tangenziale ovest di Milano, quindi in entrata e in uscita abbiamo difficoltà per entrare in tangenziale ovest, 2 chilometri proprio sulla tangenziale tra l'Autosole e la statale 412 direzione 8 Milano Verese al chilometro 28. L'Autostrada del Sole continua a dare notizie, però in questo caso buone, perché l'incidente tra Reggio Emilia e la 22 è risolto, portate via le due vetture spostate, però rimane da smaltire ovviamente la coda. Capo a Caianello rimane l'incendio, proseguiamo più a sud sulla 3, Napoli-Salerno a Pompei, ci sono Pompei Scavi delle code in uscita, sono svegliati tutti molto tardi devo dire questa mattina,
1: con comodo, a differenza nostra.
0: Esatto, arrivano tutti quanti adesso. Poi a 24 l'uscita di Vicovaro interessata da code per il traffico, Vicovaro-Carsoli, quindi all'altezza di Carsoli c'è anche un cantiere, a Cuculo sull'uscita della 25 c'è anche qui una segnalazione che riguarda una coda, immagino sia traffico, non viene specificata la causa. Tangenziale di Bologna, 2 vetture incidentate tra Borgo Panigale e Ramo Verde, di fatto è stata chiusa proprio l'uscita per l'incidente, quella di Borgo Panigale in direzione A14, 3 chilometri incidente tra Versilia e Carrara verso Genova, questa è la 12, parliamo della 4 della Brescia-Padova dove ci sono code alla barriera di Milano Est a Bergamo, poi a seguire sulla Venezia, a Peschiera, e anche quelle per lavori alla barriera di Trieste e l'Isert in direzione di Venezia, quindi in entrata.
1: Comunque posso capire perché così tanti siano in viaggio, perché oggi sembrerebbe una bella giornata,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Un po' in tutta Italia.
0: Vero.
1: Quindi inevitabilmente, no? Ti invita e ti invoglia ad andare fuori magari a pranzo, no? A pranzare fuori di domenica in famiglia oppure con gli amici. Allora, se oggi Jovanotti compie 60 anni, compie 50 anni invece, sai chi? La giostra più iconica di sempre.
0: Non abbiamo la canzone però.
1: No.
0: Mi spiace.
1: Beh, forse qualcuno la troviamo. Perché parlo della giostra, il Brucomela.
0: Ci sarai salita
1: pure tu una volta,
0: sì,
1: in vita tua.
0: L'altro giorno.
1: Ah. Comunque le giostre o le ami o le odi, c'è da dire questo. C'è chi ha il brivido, capito, di fare le montagne russe, chi proprio tipo la sottoscritta, ma non ci penso proprio.
0: Paurissima, perché poi soprattutto se sei seduta dietro sulle montagne russe.
1: Peggio,
0: in volo,
1: perché invece c'è chi le ama tantissimo. Allora, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, siete su Isoradio. Yeah.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Rai Isoradio.

0: Peggy Gou, Aira Star qui su Isoradio, 11:27 minuti. Gavara, oggi non so perché, ma c'è un clima di festa. È bello quando si respira così, eh?
1: Se è il mio ex compleanno.
0: È passato, ma porta Sella a festeggiarlo dopo?
1: No, per il prossimo anno. Una speranza che uno ci sia ancora, con tutti gli eventi che ci sono, ma mondiali, sì, che bisogna, si scatena in tutto il
0: ma
1: mondo.
0: Ma sì, ma bisogna
1: ho
0: essere
1: sempre
0: positivi.
1: Detto, un bel meteorite.
0: Ma te sei sempre
1: solo gli animali, sì,
0: così,
1: sono sempre
0: capito?
1: Positiva,
0: sempre positiva, incredibile. Infatti mi hanno detto: Sara, devi andare in diretta con la Gavarra in modo tale da darle un po' di ottimismo e positività, capito?
1: Ottimista, meglio di così, guarda, così non devi pensare, non so, se hai da pagare la macchina, il mutuo, le rate, i parenti,
0: certo,
1: l'eredità, meglio così, tutti,
0: guarda,
1: quanti spariscono,
0: vero,
1: tranne gli animali.
0: Ieri parlavo di parenti serpenti in diretta, no? Perché ci stanno anche
1: e
0: quelli,
1: ci sta,
0: a me, ci sono famiglie magari più fortunate che hanno parenti che si vogliono tutti bene, ma non è sempre
1: e
0: così.
1: Non è sempre così,
0: ecco,
1: certo.
0: Allora, si vogliono bene in autostrada invece, che succede?
1: Devi vedere, allora dovrebbe essere risolto l'incidente della tangenziale ovest di Milano al chilometro 28, ma rimane ovviamente da smaltire la coda di 2 chilometri tra l'autosole e la statale 412. Rimangono ancora le ripercussioni in autosole, sia in carreggiata nord che sud, quindi la 1 all'altezza della tangenziale ovest. Prudenza poi al 53 tra Basso Lodigiano e Piacenza Sud, Basso Lodigiano che una volta era Piacenza Nord. C'è un incidente appena accaduto, non porta disagi alla circolazione. Poi ricordo sulla tangenziale di Bologna è chiusa Borgo Panigale per un incidente che è avvenuto all'altezza del Ramo Verde, 2 le vetture coinvolte, evidentemente per motivi di sicurezza è stata chiusa proprio l'entrata.
0: Allora, sto ritornando che non trovo sulla notizia che ho dato prima, appunto 50 anni del Bruco Mela, dove tutti quanti noi, vuoi non vuoi, siamo stati. Tu pensa che la storia inizia nel 1976, quando Armando Tamagnini, cosa ha fatto? Ebbe l'idea di trasformare in una giostra un'immagine molto semplice, quella della natura, no? Un bruco che entra dentro una mela. Uh-huh. Tu ci saresti mai arrivata a creare una giostra di questo tipo, pensando alla natura?
1: No.
0: E c'è chi lo fa e l'ha fatto per noi, ha avuto grande successo, si è fatto i soldi, capito? A differenza
1: Hai capito
0: nostra.
1: Come si fa? Usciamo, andiamo a fare questa cosa.

0: Chiara Cabana, Irama qui su Iso Radio. Gavar, tu sai che noi abbiamo davanti anche gli schermi per capire quello che accade nel mondo, ma stanno giocando anche a tennis?
1: Sì, sono, credo, ancora a Seul, no, non credo, è live, vedo, ma non...
0: No, anche perché tu, lo sanno tutti che tu sei patita di tutti gli sport, non ne fai uno, ma sei patita di tutti gli
1: Billie
0: sport.
1: Ah, Billie Jean King, ah sì sì, quindi ci dovrebbero essere anche le nostre.
0: Eh sì, chissà se non è che ci sono già state, no?
1: Non lo so, dobbiamo andare a controllare.
0: Ok, ora controlliamo anche questa, così siamo sul pezzo, come si suol dire, no? Che fai? Non si può fare. Visto che siamo talmente sul pezzo, quanti giorni mancano a Natale? Non l'abbiamo calcolato.
1: Un tot.
0: Allora, per venire qui in radio, ho notato che già cominciano le pubblicità villaggio di Natale, villaggio di Babbo Natale.
1: Ma anche sul telefono, hai visto le pubblicità con gli alberi, con le cose?
0: Sì,
1: Tre mesi.
0: Allora,
1: oggi sarebbe passato già Santo Stefano.
0: Appunto,
1: quindi
0: è vero.
1: Ci proiettiamo per la fine dell'anno.
0: Allora, al supermercato ancora non vedo Pandori, panettoni,
1: no,
0: giusto?
1: Strano
0: però, perché ormai è ottobre, ma vedrai che breve. Andiamo a controllare e a capire torroni e quant'altro,
1: esatto.
0: No? Così ci prepariamo quantomeno sul cibo noi italiani.
1: Sappiamo quello che dobbiamo fare.
0: Assolutamente. Allora, che dobbiamo fare se siamo in strada invece?
1: Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, ritorno qui perché dovrebbe essere risolto l'incidente, quello che era segnalato in precedenza tra l'Autosole e la statale 412. In realtà rimaniamo nei pressi perché all'altezza della Vigevanese Vecchia è stato segnalato un altro incidente, però in direzione nord, verso la 8 in questo caso, quindi massima attenzione. Togliamo anche le ripercussioni dell'incidente precedente dall'autostrada del Sole, perché iniziavano le ripercussioni qua. Basso Lodigiano, Piacenza Sud, coda per incidente, prima era solo invito alla prudenza, spuntano pedoni in A4 Trezzo Cavenago.
0: E che ci fanno?
1: E non lo so, avranno, forse saranno proprietari di un veicolo fermo, in genere succede
0: può
1: così.
0: Può essere, sì.
1: Infatti. E poi Val di Sangro Ortona, coda per lavori, Vicovaro Carsoli, 1 chilometro per cantiere, e quindi prudenza anche in questo caso in uscita da Roma.
0: Senti, Elvis Presley ai tempi veniva amato da tante
1: bello,
0: quell'uomo là che dici guarda come canta bene e quanto è pure bello, capito?
1: E come si muove,
0: ecco.
1: Bravo.
0: Ti manca un po'?
1: Sì.
0: Ecco, e allora proprio perché io lo sapevo, guarda il caso, te la
1: strano,
0: butto là. Elvis qui su Iso Radio.

0: Spiritually. Biagio Antonacci, Saif qui su Iso Radio. Allora, visto che prima stavamo curiosando la finale del tennis, questo Billie Jean King Cup, questo torneo di tennis per nazionali femminili che appunto mette in palio il titolo mondiale, stanno giocando la finale. Noi siamo state squalificate ieri.
1: Sì. Perché abbiamo preso a pallate le tenniste che non volevano farci giocare.
0: Capito, quindi non ci siamo, però staremo a vedere che cosa
1: prossimo
0: accadrà.
1: Prossimo torneo,
0: attendiamo quello.
1: Non ci sfugge?
0: Niente,
1: nulla.
0: Anzi, troveremo la Gavar lì.
1: Esatto, come arbitro.
0: A portare alta la bandiera dell'Italia, va bene?
1: No, faccio l'arbitro e insulterò il giocatore. Perché di solito succede che cacciano i giocatori, no? Questa volta cacciano l'arbitro.
0: Certo,
1: io.
0: Assolutamente. Immagino, perché te, voglio dire, se vuoi dire qualcosa lo dici.
1: Ah, no,
0: non
1: certo.
0: È che
1: c'hai
0: i pini sulla lingua, come
1: appunto
0: si suol dire. Ecco, allora, cosa accade in strada? Andiamo prima lì.
1: Io mi sposterei allora sulla tangenziale di Bologna. Abbiamo detto risolto l'incidente, quindi riaperta l'entrata di Bologna centro Borgo Panigale. Spostiamoci di nuovo sulla tangenziale ovest, quindi risolto l'incidente al chilometro 28. Adesso siamo nei pressi della Vigevanese Vecchia, anche perché qui c'è un altro incidente sempre in direzione A8. Venezia Trieste, coda per lavori, barriere Trieste Lisert, Re di Puglia. Rimane la coda di 3 km per incidente sulla Genova Rosignano tra Versilia e Massa verso Genova. A 7 Milano, Genova, Genova Bolzaneto, Busalla, 2 km per lavori. Qui c'è un cantiere anche sulla diramazione per Ravenna, Bagnacavallo statale 16, Adriatica 1 km, Val di Sangro Vasto Nord Lanciano verso Pescara lavori, quindi coda. Val di Sangro Ortona, altra chilometro per lavori. Pescara Pineto, altra coda per lavori. Vediamo se si lavora altrove, anche sulla 23, quindi ci spostiamo a nord est sulla Palmanova Tervisio Gemona una Carnia, e poi traffico sulla 24 e per traffico code a Vicovaro e cantiere tra Vicovaro e Carsoli. A Carsoli c'è 1 km di coda. Cocullo sull'uscita code.
0: Che carino Cocullo, Cocullo è carino. Che abbiamo scoperto ci sia questa fiera dei serpenti durante l'estate. Io sicuramente magari lo andrò a visitare, non durante la fiera, cioè i serpenti.
1: Prima, dopo.
0: Ma che se
1: no,
0: l'altro giorno avevo
1: mi
0: una
1: un po' impressione.
0: Come si chiamano
1: dire
0: quelli piccolini che ogni tanto ti può capire? No, sempre no, cioè quello un
1: iguana?
0: Po'
1: iguana?
0: No,
1: non lo so.
0: Vabbè, fatto sta che se io li vedo urlo come una matta, è incredibile. Tra quelli, top, i jackie dicono che portano fortuna,
1: sì,
0: vero? Però non so, a me danno quella sensazione.
1: A me se n'è andato
0: di...
1: perché
0: cosa? Se n'è andato?
1: Jacob,
0: niente
1: l'avevo,
0: più fortuna.
1: Ce l'avevo sul balcone.
0: Mannaggia, il cornetto ti regalo, dai.
1: Grazie.

0: In questi giorni si parla solo degli U2,
1: Sì?
0: Sì,
1: perché... intraviste da qualche parte.
0: Da qualche
1: parte. Che fanno sti vecchietti?
0: Che fanno questi? Se ne ritornano a scuola, capito? Perché hanno deciso di ritornare nella scuola dove si erano formati più di 50 anni fa, pensa. E hanno fatto il loro live davanti a 1000 persone, tra studenti, insegnanti. Quindi pensa che emozioni. Il tutto nasce, stavo leggendo un po' tutta quanta la storia, no? Tra i corridoi della loro scuola, la Mount Temple School a Dublino, dove un ragazzino di 14 anni ha lasciato un annuncio: batterista cerca musicisti per formare una band. Si chiama Larry Mullen Jr. Ha comprato la sua prima batteria e cercava in pratica qualcuno, no, con cui potesse suonare. Da là arriva Bono Vox e tutti gli altri che rispondono all'annuncio. Inizialmente, sai come si chiamavano gli U2? Feedback.
1: Perché?
0: Che non era male, però il feedback.
1: Ma insomma, dai.
0: Vorrei avere un tuo feedback, sai quando dici dammi feedback, no? Poi da lì sono passati a The Hype, poi capirono, o meglio, i discografici fecero ragionare Bono insieme a tutti gli altri di questo nome che non poteva funzionare perché troppo banale, e quindi arrivarono su U2, ma da quello che ho capito non piaceva a nessuno
1: male.
0: Di loro, quindi hanno scelto il meno peggio. Invece gli ha portato una gran fortuna, ma insomma se la meritano, dai, cosa possiamo dire a loro?
1: Bravi.
0: Di ritornare presto a Roma, per quanto ci riguarda ovviamente.
1: Li aspettiamo.
0: C'è Sienna Spyro qui su Isoradio, questa è Great Expectation.

0: Ed anche Michael Bublé, non ce lo potevamo perdere. Spider-Man. Ecco. Non so, mi sento un po' osservata tutta questa gente. Sì, ma sei ghiacciata, Alessandra. Sei pronta per entrare in onda, Ale?
1: Sì, ma prima?
2: Ciao Rosaria.
3: Ciao Rosaria.
4: Me ne vado, sì, ho capito, me ne vado. Dai, allora, metto a posto le cose, arrivederci.
0: Sistema tutto.
4: Sistemo tutto.
2: Anche i braccialetti porta via.
4: Sì. Un saluto a Fascia Ascolto, vi hanno suggerito di dire.
0: Ciao ragazza.
4: Aggiornamenti?
0: Massi, aggiorniamo.
4: Calenzano, variante di Valico. Che ci voleva? Qualcuno prima aveva chiesto dell'autostop se era tutto a posto. È tutto a posto, quindi ci sono rallentamenti per il traffico. Secondo me è lui o lei che ce l'aveva chiesto, lui, che è andato a fare dei rallentamenti, così mi nominano.
0: certo, ma non c'è scritto il nome, quindi non possiamo non citarlo. Va bene. Gavar,
4: ciao.
0: A presto.
4: A presto.
0: Ciao.

0: diritto alla vita.
1: Marrakesh, Guè e Casini qui su Isoradio, e Casini anche quando arriva Alessandra Tocci.
2: Non è vero.
1: Che casino.
2: Ordinini.
1: Ordinini.
2: Ordinini.
1: Ma in effetti hai messo un po' di ordine
2: rapidamente,
1: qui.
2: Rapidamente.
1: Sì, sei molto rapida, efficace.
2: Perché io sono quella che nasconde le cose, cioè non è vero che c'è ordine, le ho soltanto spostate e messe sotto
1: perché,
2: al tavolo.
1: Perché siamo arietine, è un po' come dentro casa, sembra che è tutto perfetto, poi vai a vedere i cassetti, c'è un grande caos.
2: No, la perfezione non è di questo mondo.
1: No, se no sono casini, ci fosse la perfezione anche lei, hai sentito che dice Marrakesh, no? Se hai i soldi sono casini e se non hai i soldi sono casini.
2: Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, potrebbe essere un tema della giornata.
1: Assolutamente. Senti, ma anche oggi vuoi fare le tue battaglie?
2: No,
1: sugli finiti.
2: Hai vinto te, diciamo 2-0.
1: 2-0,
2: si direbbe palla al centro, si direbbe, quindi se vuoi mi puoi rilanciare la sfida, e quindi adesso a tua.
1: Ma che bello, va bene. Allora, mentre tu apri tutto quello che devi aprire, intanto ricordo il modo facile per entrare in contatto con noi tramite WhatsApp al 348 103 1010. Che fate mentre ci ascoltate? Dal traffico che c'era un po' prima capisco che la gente stia andando un po' magari a mangiare fuori, giornata bella, passeggiata,
2: bella,
1: ancora si può fare la passeggiata lungo mare anche, no? Perché si presta.
2: C'è questa grossa escursione termica, quindi al mattino fa un po' fresco, ma quest'ora è come se fosse ancora un'estate tiepida.
1: Stavo leggendo a proposito di temperatura che in Siberia si arriva anche a meno 50 gradi, cioè tu riusciresti a parlare, a fare radio a meno 50? Io secondo me no.
2: Ma ti senti chiuso, cioè stai chiuso dentro una, no, stai chiuso in un posto chiuso, poi ti
1: farà
2: copri
1: caldo,
2: tutto,
1: dici?
2: Hai il cappello, hai
1: ma
2: tutto,
1: meno
2: tutto
1: 50
2: coperto
1: gradi.
2: Di lana.
1: Ma meno 50, mica parliamo di meno un grado, capito?
2: Meno 50 sempre.
1: Veramente, loro continuano la loro routine e quotidianità,
2: se
1: incredibile.
2: Se un siberiano all'ascolto e conosce delle radio che potrebbe chiamarci.
1: Sì, certo. Dircelo. Comunque Olivia vorrebbe cantare, la lasciamo cantare?
2: Stupid song.
1: Certo, dai, qui su Isoradio.

0: Cabal De Gregori, ma che bello questo pezzo, soprattutto quando due artisti così si uniscono, no?
1: Sì.
0: Perché voglio dire, ci hanno dato tanto e continuano a darci, perché poi la forza della musica è un po' questo, no? Certo. Nonostante non ci siano più gli artisti, poi invece
1: rimangono le loro accoppiate, diciamo, chiamiamole così. E poi sembravano così diversi, me li immagino quando preparavano. Deve essere stato divertentissimo assistere alle prove, tu pensa?
0: Sicuramente.
1: Pensa te. E poi come scegliere gli abiti, chissà se si consigliavano oppure uscivano fuori, ma che ti sei messo? E la gente.
0: Anche perché personalità veramente forti, no? Cioè sì. Non è che uno stava all'angoletto e l'altro no. Quindi
1: no.
0: Incredibile.
1: Banana Republic.
0: Incredibile. E tra le altre cose ci sono, dicevamo fuori onda, no? Ascoltando questo pezzo, di quanti duetti si sono formati. E a volte questi duetti però si formano o a tavolino, ok? Oppure si formano perché fondamentalmente c'è un legame tra gli artisti. E da lì però esce fuori, sai? Cioè lo senti proprio, lo percepisci.
1: Si sente, tu dici. Io per esempio mi fai venire in mente due persone molto diverse che hanno fatto un duetto, sono Guccini e Vecchioni.
0: Sì, come no?
1: Insegnerò a volare.
0: È vero. Bellissima, tra
1: una canzone
0: cose,
1: bellissima, ma anche sembra che si la stiano cantando anche tra di loro.
0: Sì.
1: E sembra che a un certo punto, dove non arriva uno, arriva l'altro. Non so se anche i nostri ascoltatori hanno avuto questa impressione. Quindi, secondo me, è
0: potremmo
1: davvero
0: affascinante. Lanciare, no?
1: Vai,
0: qual è il duo che vi piace di più? No? Il duo che fa parte magari anche della vostra vita, della vostra adolescenza, qualcuno che vi è rimasto dentro ogni volta che sentite quel pezzo, è in grado
1: insieme.
0: Di emozionarvi.
1: Oppure chi vorresti mettere insieme che non ha mai cantato insieme.
0: Carina, mi sei piaciuta.
1: Ti sei piaciuta? Pensa Cocciante con Rino Gaetano che decidono finalmente di cantare insieme a mano a mano. No, perché
0: dai,
1: dico, decidiamoci.
0: Fantastico.
1: Uno canta a mano a mano. Di chi è? Chi la scrive? E se
0: unitevi,
1: pensa se l'avessero cantato insieme.
0: È vero, bellissimo, sarebbe stato forte. Brava Ale, vedi? Oggi
1: vedi,
0: sei
1: oggi
0: creativa.
1: Mi sei piaciuta perché non mangi caramelle alla violetta, che sappiamo un po' annebbiano.
0: No, comunque, cioè veramente, ieri sono stata male con queste caramelle alla violetta. Cioè, liquirizia alla violetta,
1: ma
0: non le comprate.
1: Ma poco male o tanto male?
0: No, mi è rimasto il sapore, no? Non scherzo, il sapore di questa violetta per ore.
1: Guarda che l'ho riportata.
0: No, non le voglio. Guarda, dalle in regia è prontissimo.
1: Ma povero Giovanni. Povero Giovanni
0: Duvallo. È povero. A Giovanni infatti mandiamo Malcolm Todd.
1: Lo
0: va
1: mando?
0: Bene?
1: Lo
0: sì.
1: mando? Fai
0: sì.
1: Il segno?
0: Sì. Vai, vai.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
2: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru,

0: Ryan, detto tra noi, brano contenuto nel nuovo album Cicale, di cui abbiamo parlato proprio con Malika venerdì.
1: Ieri. Ma ha spiegato perché
0: ieri era sabato.
1: Scusami, l'altro ieri.
0: Sì.
1: Ha spiegato perché ha scelto quel titolo?
0: Sì, certo, assolutamente.
1: Perché non ero
0: per
1: in diretta
0: la vita della cicala, che è molto triste in realtà. 17 anni sottoterra, poi queste escono, cercano l'alberello dove cantare, ovviamente si riproducono e qua e di là, poi qualcuno o le mangia o muoiono.
1: Ma che meravigliosa
0: che
1: vita.
0: Meravigliosa.
1: E lei ha scelto questo titolo.
0: Perché le piace il fatto che si metta, nonostante tutto, che sono state 17
1: cantano.
0: Anni, cantano.
1: Ah,
0: capito?
1: Questa è una cosa molto
0: quindi
1: carina.
0: Ecco, questa è la cosa bella, la cosa triste è che poi muoiono. Quindi,
1: vabbè, quello diciamo che è un po' comune.
0: Assolutamente.
1: La maggior parte degli abitanti della
0: poi
1: terra.
0: Ovviamente il rumore delle cicale lo conosciamo tutti, no?
1: Non me lo fa ridire, che io non conosco solo quello dei grilli, non so se tu l'hai imparato.
0: Qual è quello dei grilli?
1: Cri cri.
0: Ah, cri cri. Ma infatti ho fatto la figuraccia con Malika, le dico come no, cri cri sono le rane, ma io veramente pensavo le rane cra cra. E quindi questa scenetta terribile.
1: E invece le cicale friniscono, le cicale così fanno, friniscono.
0: E non ci sono più ovviamente adesso qua a Saxa perché è finito il periodo bello dove se la cantano, capito?
1: Poi guarda, non si lavorava più, si ascoltava soltanto le cicale, quindi a un certo punto
0: è vero,
1: era
0: incredibile,
1: decidere
0: incredibile.
1: O mandare avanti l'azienda o ascoltare le cicale, abbiamo pensato che era più opportuno la prima.
0: Allora invece scusa ma io devo dare questa notizia, sì, perché l'aeroporto di Catania Fontanarossa purtroppo è stato i voli sono stati interrotti.
1: Sospesi,
0: no? Fino alla mezzanotte di oggi. Allora la domanda sorge spontanea, già non è che tocca a noi, però già ci stanno pensando di spostare, no, l'aeroporto da qualche anno. Diamo una mano a sollevarlo perché non è possibile veramente.
1: Stavo pensando che tu avessi pensato di spostare il vulcano.
0: No, il vulcano sta lì, la natura non si tocca.
1: No, assolutamente.
0: Ok, quello è anche perché sennò sono guai.
1: No,
0: secondo
1: anche
0: me.
1: Pensa spostare il vulcano. E quindi voglio,
0: dobbiamo
1: vuoi lanciare questa idea,
0: sì,
1: vogliamo spostare degli aeroporti, dove li vorreste mettere?
0: Non lo so, dall'altro lato, capito, della collina, da una parte
1: sottovento,
0: da qualche parte che non crei fumo e quant'altro,
1: certo,
0: e non sia pericoloso. No, a proposito di cose da spostare, stavo vedendo oggi un video dove, sai quando le macchine qui nella capitale si parcheggiano male, no? E quindi si era
1: poche, pochissime.
0: In quarta fila, capito, parcheggiate, e quindi l'autobus non riusciva a passare, quindi si sono messi questi ragazzi, hanno alzato una macchina per far passare là. Ma si può stare così? Ma vogliamo rispettare le regole?
1: Ah, cioè i ragazzi
0: hanno spostato la macchina,
1: hanno
0: aiutato per far sì che poi la circolazione,
1: certo,
0: riprendesse.
1: E prendi la multa? Una multa importante,
0: certo,
1: e grave.
0: Ma certo che la prendi.
1: Molto
0: altro
1: importante
0: che,
1: e grave.
0: Altro che.
1: Quasi al penale si va, se c'è uno ostacolo.
0: Appunto. Allora, rimaniamo su strada?
1: Sì. Fai verso il gesto obbligatorio, perfetto. In A1, incidente tra Basso Lodigiano e l'inizio Comprare Piacenza verso Bologna, è avvenuto al chilometro 53. Ci spostiamo con gli aggiornamenti poi in A4, Milano Est, direzione Milano, abbiamo code e traffico intenso. Code lunghe di 3 km sono valutate in A7 ora tra Genova, Bolzaneto e Busalla, sempre verso il capoluogo lombardo. Ci spostiamo poi in A9, due notizie, la coda per l'attraversamento della dogana tra Como e Chiasso, ma anche Como Grandate verso nord con code e traffico intenso. Ci fermiamo con la 23 tra Gemono Zoppo e Carnia verso Tarvisio, 2 km di coda stabili. Ugovizza verso Tarvisio, code. Queste sono notizie più importanti, poi ritorniamo su,
0: certo,
1: tutte le singole situazioni.
0: Assolutamente, salutiamo Claudio che ci sta scrivendo, ma non solo, anche Gaspa, e dice forza azzurri del ciclismo per il campionato.

0: vita, morte, miracoli, J-Ax qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buona domenica 27 di settembre. Stavo notando che l'argomento che tu hai lanciato non ha funzionato.
1: Vedi, non c'è niente da fare. È andata così questo mese.
0: È andata così, ma perché?
1: Non lo so. Qual
0: è il problema? Tu hai detto. Allora, l'argomento di Alessandra era: è bello ascoltare dei duetti che siano maschili, femminili, maschio e femmina messi insieme, anche grandi artisti, cantautori che ad oggi non ci sono più. E vi aveva chiesto chi vi piacerebbe unire, no?
1: Oppure chi vi piace anche.
0: Chi vi piace come duetto.
1: Ha fatto anche così, ero stata anche
0: sì, avevi detto mille cose, De Gregori, Lucio Dalla, poi chi ha detto? Hai detto un sacco di cose.
1: Troppe.
0: Hai parlato troppo, abbiamo capito qual è, dovevi essere sintetica. Ecco, vabbè. Allora, 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp. Tanti di voi sono in macchina.
1: Yes.
0: Che succede?
1: Ah, e questo diciamo, pensavo di voler dare dei consigli.
0: No, portate l'acqua.
1: Portate l'acqua.
0: Fazzoletti
1: anche. Qualche caramella?
0: No, alla liquirizia, alla ciliegia. Quella è la notizia di dopo che devo dare.
1: Allora, partiamo dalla 3, dove abbiamo tre uscite coinvolte da notizie: Castellammare di Stabia, Pompei Scavi, Napoli Stazione. Tutte in uscita con code per viabilità esterna che non riceve. Castellammare di Stabia da Napoli, stessa cosa Pompei Scavi, Napoli Stazione anche da Salerno. A questo punto rimaniamo a Napoli, andiamo in tangenziale, siamo tra Fuori Grotto e Vomero, verso Capodichino abbiamo la presenza di pedoni, sono segnalati al chilometro 10, quindi fate attenzione, sembrerebbe in movimento dal 10 al 12, quindi prudenza. Da qui ci spostiamo alla 14, dove abbiamo dei rallentamenti per lavori tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, nella medesima direzione anche tra Val di Sangro ed Ortona, diventano poi code in direzione nord tra Pescara Nord e Pineto. Completiamo questo giro con la 25 a Ielli-Celano Pescina verso Pescara, abbiamo veicolo in fiamme e fumo in autostrada, il chilometro di riferimento è il 109 800.
0: Allora, stavo ragionando, non so se sia peggio la liquirizia alla violetta tua oppure la caramella alla ciliegia. Pure la ciliegia ha un sapore bello intenso, non è delicato. No?
1: Sì.
0: Senti, ma tu ti sei mai posta la domanda perché si dice la ciliegina sulla torta?
1: No, sento che me lo stai per dire. Hai studiato tutta la notte per questo?
0: No, se mi è uscita questa cosa.
1: No, pensavo sì.
0: E era carina. Perché le prime decorazioni con frutta, candita e ciliegie sulle torte si diffusero proprio nelle pasticcerie europee tra 800 e 900. E l'immagine è diventata così famosa da trasformarsi in un modo di dire. Capito?
1: Ma che carina,
0: è carina?
1: Nota, molto, sì.
0: Serve la ciliegina sulla torta con Moving to the Sun su Isoradio.
1: Che poi la prossima canzone?
0: Certo.
1: La faccio partire?
0: Ma sì, vai, dai.

0: Questo è uno dei pezzi miei preferiti, non so
1: anche
0: quanti
1: miei.
0: Anche i tuoi siano d'accordo con noi, ovviamente brano a mano scritto dal grande Cocciante. Se non erro, mi ricordo un po' la storia di questo brano, che si ritrovarono Cocciante insieme a Rino Gaetano a cantarla insieme durante il live, mi sembra, di Cocciante, e quindi poi anche lui decise di fare la sua versione.
1: Tanto che se vi divertite a scrivere a mano su internet, alcuni dicono brano di Rino Gaetano, brano di Cocciante,
0: non si capisce più.
1: Non si capisce, ma forse ha pure poca importanza. Comunque l'ha scritto nel 74 Cocciante.
0: Assolutamente.
1: E Opspetek nel film Allacciate la cintura lo sceglie come brano a un certo punto di passaggio del film, molto bello, molto intenso, tanto che anche lì diventa simbolo di quel film in qualche modo, questa
0: bellissimo
1: canzone.
0: Con un'attrice favolosa, la Smutniak, è bravissima lei,
1: bellissima.
0: Tra le altre cose, proprio lei presenterà al prossimo alla prossima festa del cinema
1: Roma
0: il film documentario dedicato al suo ex marito
1: Taricone,
0: che ci ha lasciato, come ben sappiamo, diversi anni fa, adesso non mi ricordo precisamente
1: l'anno. Io facendo uno di questi suoi sport, perché era una persona attivissima, vivacissima,
0: paracadutismo, giusto?
1: Non so se fosse parapendio, non ricordo, insomma fu un momento vissuto anche dal cinema italiano in modo molto intenso, dallo spettacolo italiano, perché era molto amato Taricone,
0: assolutamente,
1: sorriso magnifico, e lei gli dedica questo documentario
0: e si chiama Mustang, quindi dice una storia lunga, 23 anni, ve la lascio scoprire piano piano, tanto che sta pubblicando ogni giorno 7 frammenti proprio di questo film documentario, che appunto a breve poi si potrà vedere in toto.
1: In toto, e poi comincerà con Roma, e poi ce l'avremo sempre sugli schermi. Bene, io amo
0: quando trionfa l'amore.
1: Quando trionfa
0: generale.
1: L'amore con la A maiuscola,
0: sì,
1: universale.
0: Certo.
1: E poi quando il cinema sposa le canzoni, anche diventa un momento magico che ci piace molto.
0: La canzone nei film fa tantissimo, cioè la scelta della musica è fondamentale.
1: È vero. Ultimamente molte canzoni degli anni 60 sono state anche rilanciate dai film, no? Ritrovando un po' di vigore.
0: No.
1: Sempre Opspetek, perché lui ama molto
0: questo Opspetek,
1: mi piace
0: del
1: perché
0: resto,
1: fa sempre qualcosa di, ci aggiunge un po' di pizzicorio.
0: Concordi,
1: pizzicorio, che è un termine scientifico usato dal cinema italiano, che ti devi prendere le liquirizie.
0: Andiamo non lo dire più, perché gli ascoltatori c'è chi si arrabbia, vogliono sentire il traffico.
1: Andiamo col traffico. Abbiamo fumo tra Ielicerano e Pescina verso Pescara nel 25, e adesso sta creando dei rallentamenti, quindi troverete i rallentamenti e sappiate che il motivo è il fumo, forse lo potrete anche vedere. Nel frattempo andiamo a un incidente che avviene in A1 tra Chiusi e Fabbro verso Roma, è appena avvenuto e non abbiamo dettagli.
0: Abbiamo Miss Monique, chi è Monica, la nostra amica di Isoradio, insieme a Robbie Williams, Beauty in Us.

0: Per fortuna non sei l'unica, carale.
1: Cara, stavo vedendo che abbiamo le 13, abbiamo il GR.
0: Che abbiamo il GR, quindi sì. Ci saranno aggiornamenti su tutto, dall'attualità al vulcano, al giovanotti che compie 60 anni, al tennis che si sta giocando la finale.
1: Con Sinner che non gioca.
0: È femminile.
1: Ho capito, dicevo, però una delle notizie è questa.
0: È diventato femminile. No, sì,
1: no.
0: Però è vero, perché non sta bene, no?
1: Sì, deve controllare un po'.
0: Deve controllare. E i controlli vanno sempre fatti, alla prevenzione.
1: Sì, e poi a quei livelli.
0: È fondamentale, altro che tu però anche ai tuoi livelli ti devi controllare,
1: Sì.
0: Ai tuoi livelli tutti quanti ci dobbiamo controllare.
1: Certo.
0: La prevenzione c'è sempre.
1: Il mio ginocchio quando prima di entrare in campo e giocare io lo controllo sempre.
0: Ma perché
1: sempre.
0: A te che giochi?
1: Tennis.
0: Ma veramente, mi sei brava, quindi ci capisci di tennis.
1: Certo che ci capisco.
0: Brava Ale, va bene, non ti facevo tennista.
1: E chi mi facevi?
0: Non lo so.
1: È interessante usare gli ultimi...
0: Passeggiata veloce sul marciapiede della capitale, tipo.
1: Ottimo sport. Ma dico, è carino che voglia dedicarti gli ultimi minuti della tua trasmissione.
0: Certo, a te,
1: a
0: cosa fai nella vita. Allora, intanto ricordiamo, Iso Weekend ritorna prossimo venerdì, sempre dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica. Prima di andarmene però, volevo ricordarvi e ricordarti che dopo la carta d'identità elettronica, adesso anche la tessera elettorale... quella di carta sarà cestinata, quindi sarà tutto, diventerà tecnologico. Io sono contenta perché la dovevo rifare. E quindi sono felice, in questo modo siamo tranquilli.
1: C'erano questi fogliettini che tutti i timbri attaccati, dice c'è ancora spazio. Non è vero, signora, non c'è. No, c'è ancora.
0: No, l'ultima volta è successo quello. Ma no, guarda, è finito lo spazio. Ma dai, su,
1: fai
0: un timbro da qualche parte. Insomma, me la sono cavata così, ecco.
1: E invece diventa appunto elettronica.
0: Sì, diventa elettronica e quindi avremo in pratica un'app in più. Una cosa in più, più che un'app. Un'app in più, capito? E tanto ormai siamo bravi, no, con le app. Ci sappiamo fare. Allora, Ale, ti saluto.
1: Cara,
0: grazie.
1: A venerdì prossimo. Passa
0: grazie.
1: Una buona settimana, una buona domenica.
0: Grazie. A venerdì. Ciao, Madonna. Ciao.

Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: ore 13.
1: GR1.
0: Il Papa a Lourdes, ma le guerre non provengono da Dio ma dall'uomo. Il 7 ottobre la preghiera del mondo per la pace e ai vescovi Leone XIV raccomanda: vigilate, gli abusi sono una piaga. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino a una base dell'aeronautica usata dagli Stati Uniti, diversi arresti, evacuate alcune abitazioni, in campo l'antiterrorismo. Sudafrica, 27 morti in due sparatorie, uomini armati aprono il fuoco in un locale vicino a Johannesburg e in un negozio a pochi chilometri da Città del Capo, l'ipotesi di una guerra tra gang. Femminicidio sventato a Melito, Napoli, la donna grida, implora aiuto, irrompono i carabinieri, arrestano l'uomo, la vittima è in prognosi riservata. Carburanti, nuovo picco della benzina, il diesel sfiora 2,5 euro in autostrada, da domani lo sconto dell'Eni. Tanti auguri giovanotti, l'eterno ragazzo fortunato compie 60 anni, lavoro, musica e bicicletta, la ricetta di Lorenzo per mantenersi in forma. Calcio, le scelte di Mancini alla vigilia di Turchia e Italia, Barella e altri 9 rimangono a Coverciano. Buongiorno.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Destinazione pomeriggio con Rai Radio. Musica, news e

e con Joe Jackson riapriamo la nostra diretta 13.06 dopo il GR1, riprendiamo il nostro viaggio insieme. Allora, buona giornata a tutti voi, buona domenica, arriva quell'ora magica, l'ora di pranzo in cui sulle strade c'è meno movimento. Perché? Perché la domenica si pranza più che negli altri giorni, quindi si ritrova un po' di pace sulle strade e poi pronti a seguirvi anche nel viaggio del pomeriggio. Destinazione pomeriggio fatta di musica, news e info mobilità. Tra poco faremo un approfondimento con un illustre ospite, di Domenico Pellegrino, presidente di AIDET di Confindustria. Parleremo di agenzie turistiche, parleremo di turismo in particolare, perché la AIDET riunisce un'associazione che riunisce le agenzie di viaggi in particolare. Però l'idea è quella di, alla fine di questa stagione turistica, che è stata molto così bersagliata anche dal tempo, questo caldo prolungando con settembre, faremo un po' il punto della situazione. Sarà l'occasione di conoscere meglio i nostri movimenti, i movimenti del nostro paese. Bene, tra poco ve lo proporremo. E poi proseguiremo con musica e infomobilità fino a che arriveremo a Pedalando l'Italia con Isoradio alle ore 14. Stefano Veglio, Alessandra Tocci insieme a voi, come sempre numerosi, e vi saluto e vi ringrazio per la vostra presenza sempre costante. E poi andiamo con gli aggiornamenti a Napoli, che è nuovamente in primo piano. Il tratto è Doganella Corsomata verso Pozzuoli, code anche in A3 alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno, code in A23 tra Gemono Zoppo e Carnia verso Tarvisio. La coda qui è valutata a 2 km e stimata stabile. È avvenuto questo incidente di cui abbiamo già dato conto, non abbiamo dettagli. Avviene in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e siamo al chilometro 136 e 500. Ancora la 14 in primo piano, più o meno le code e rallentamenti della 14, oltre al movimento che c'è su questa grande autostrada, sono dovuti a cantieri. Quindi l'ultimo messaggio ci porta proprio sulla Bologna-Taranto, nel tratto Pescara Nord-Pineto, la direzione Ancona. I rallentamenti che trovate sono per lavori. 3 km di coda anche in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 km di coda in A14, come detto, il motivo l'abbiamo detto, Pescara Nord-Pineto verso Ancona, ma anche tra Val di Sangro e Dortona in direzione nord. Chiudiamo con la 4 che vede Milano Est verso Milano con coda e traffico intenso.

0: LP Don't Stop, 13:15. Allora diamo un'occhiata alla strada. Abbiamo la 14 con rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, incidente in A3 alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno, incidente in A1 tra Chiusi e Fabbro. Ricordiamo il nostro numero, il 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Già state cominciando a scrivere, perché il tema a fine, diciamo, estate, anche se in realtà sappiamo che ben 10 milioni di italiani hanno scelto settembre per prolungare le vacanze, o anzi proprio per fare le vacanze, affrontiamo questo tema. Per farlo abbiamo un illustre ospite, Domenico Pellegrino, presidente AIDIT, Confindustria. L'AIDIT è associazione italiana e che riunisce le agenzie di viaggio. Questo è il nostro ospite, leggo con precisione: agenzia italiana distribuzione turistica. Questo per dire che lei in qualche modo rappresenta le agenzie di viaggi. Benvenuto Pellegrino a Isoradio.
1: Grazie, ben trovati a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Tra l'altro, battuta, il suo cognome, mi sembra che sia giusto che lei si dedichi a movimenti, viaggi, è un obbligo, insomma, familiare.
1: E non solo per quello, diciamo, religioso.
0: E non solo per quello, ma in generale, di movimento, via, di movimento. Dunque, allora, lei è presidente di questa associazione, quindi lei ha uno sguardo privilegiato sul settore del turismo. Uno dei temi di questi giorni che non possono sfuggire, che invadono le nostre vite di quotidiane, ma anche i nostri desideri di viaggio, è la crisi energetica. Come funziona adesso? Come si mette la situazione?
1: Allora, il tema della crisi energetica purtroppo ha anche una data precisa, lo conosciamo, perché è quello del 1º marzo di quest'anno, all'indomani cioè del conflitto geopolitico in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz e tutte le conseguenze che poi sono andate via via a determinarsi, sia relativamente all'inizio sembrava addirittura la carenza di carburante, poi ovviamente per l'innalzamento del costo del carburante. Tutti gli automobilisti conoscono esattamente questo tema e lo stanno vivendo in tempo reale. Questo incide ovviamente sui consumi turistici, perché il carburante è una componente fondamentale del costo della produzione di viaggi. Quando parliamo di turismo parliamo di mobilità, la mobilità si fa ovviamente con il carburante, e chiaramente oltre ai consumi energetici chiaramente delle strutture. Tutto questo ha portato un innalzamento dei costi e quindi una contrazione.
0: Però Domenico Pellegrino, si rinuncia alle vacanze oppure magari si fanno più brevi oppure si scelgono altri mezzi? Impatta sulla la scelta? Lei ha già qualche così cifra e valutazione su quest'estate?
1: Noi abbiamo assolutamente un sistema che è diventato, come dire, resiliente rispetto all'innalzamento dei prezzi relativamente alla domanda di vacanza. Cioè la vacanza non è più, è ormai da anni, un'esigenza voluttuaria, un in più della vita, ma è una componente fondamentale del benessere psicofisico della persona. Il suo valore rigenerativo è conosciuto dalla persona e nessuno vi può rinunciare. E sottolineo vi può. Questo chiaramente fa poi

0: quindi i numeri sono stabili, positivi, crescono chiaramente le componenti di vacanza più economica rispetto a quelle più costose.
1: Certamente. Sono in settore, spero, non lo volevo interrompere, volevo farle un'altra domanda.
0: No, volevo solo interrompere che il grande, diciamo, sofferente, come in tante aree di consumo, è il ceto medio.
1: È il ceto medio.
0: Chiaramente si trova in una compressione importante di spese inderogabili e quindi alla vacanza può destinare molto meno che qualche anno fa.
1: Qual è il dato che l'ha sorpresa di quest'estate?
0: Ma noi siamo partiti con la chiusura del... c'è stato un fatto tecnico, perché la guerra nel Medio Oriente ha portato di fatto alla chiusura di un hub fondamentale nei movimenti est-ovest del mondo, che è quello, diciamo, del mondo degli Emirati. Quindi grandissime compagnie come Emirates, Qatar, Etihad, che sono un'ossatura fondamentale,
1: sì, degli spostamenti.
0: Hanno di fatto, come dire, dovuto cessare pro tempore le loro attività o comunque ridurle drasticamente. Questo aveva fatto proiettare un calo anche intorno al 30%. Oggi invece avremo una dimensione della movimentazione generale che potrebbe arrivare a un meno 5%, addirittura ad un pareggio, se abbiamo numeri positivi, come attualmente sembra stia andando anche da questo settore.
1: Da questo settore.
0: Quindi, diciamo, la sorpresa è positiva, ha sorpreso persino gli operatori del settore. Questo.
1: Infatti. Un'ultima domanda, lo ricordo, stiamo parlando con Domenico Pellegrino, presidente AIDIT, Associazione Italiana Distribuzione Turistica, uno sguardo sulle agenzie di viaggio, il complesso delle agenzie di viaggio in Italia. A questo punto immaginiamo che le vacanze estive si sospendono, no? Ma in realtà poi ci si muove sempre in Italia, sia dall'estero che noi stessi nel nostro paese. Qual è la sfida quindi di questo settore che comunque è valutato in crescita?
0: Questo settore ha un'unica sfida, quello di essere percepito e valutato come un settore industriale, che ha una componente fondamentale di PIL, ha una componente fondamentale sul numero di occupati nel nostro settore, è un elemento anche fondamentale di comunicazione, perché noi esportiamo Italia in tutto il mondo, esportare Italia significa esportare italianità. Tutto questo ha un valore, va gestito, va organizzato, finora è stato sempre un po' vissuto quasi come un fenomeno spontaneo, come una fortuna ricevuta dal cielo. Nelle competizioni internazionali invece oggi si richiedono politiche del turismo più incisive, più forti per vincere le sfide di questi anni e dei prossimi.
1: Certo, anche perché i competitor aumentano. Non è vero che siamo il posto più bello del mondo, con le cose più preziose del mondo, abbiamo più siti UNESCO di tutto il resto del mondo, però dobbiamo renderci forse adeguati alla richiesta. Domenico Pellegrino,
0: sì, ad esempio,
1: prego.
0: Se ho ancora 5 secondi, volevo 5. Dare un elemento fondamentale che sembra un'assurdità, ma va fatta la rimodulazione del calendario scolastico, perché lei diceva giustamente all'inizio se con settembre si chiude la stagione. In realtà noi abbiamo climaticamente e geograficamente un paese che potrebbe continuare anche per gli italiani un'accoglienza molto forte per tutto l'anno. È necessario rimodulare, secondo modelli anche europei, gli school break famosi, in modo tale da poter permettere una maggior continuità. È anche un modo questo di fare industria.
1: È molto interessante questa valutazione. Allora, noi sappiamo che lei era in viaggio, ha accostato saggiamente per noi. Domenico Pellegrino, lo ricordo, presidente AIDIT, che è questa appunto associazione, questa che riunisce tutte le settore delle distribuzioni turistiche in Italia, collabora e in sintonia con Confindustria. Noi la lasciamo al suo viaggio. Dove stava andando?
0: Io sto andando a Milano, dove abito, e ritorno dall'Umbria.
1: Allora, resti con noi, resti con Isoradio, le dedichiamo
0: ovviamente
1: un po' di musica. Buon pomeriggio e grazie, buon viaggio.
0: Grazie, saluti a tutti e buone vacanze a tutti.

0: Questa è la mia vita, Ligabue, 13:30, buona giornata a tutti voi, a questo orario, domenica, si dice anche un po' di buon pranzo, ci sta bene a tutti, allora voi che siete così tranquilli e arrivati a destinazione, per tutti gli altri che sono ancora in movimento, andiamo a descrivere ciò che accade in strada, partendo con un aggiornamento dalla 14 che è nuovamente in primo piano, come sappiamo la motivazione spesso è un cantiere, adesso la stessa cosa la indichiamo tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, rallentamenti per lavori. Rimanendo però sulla 14 nel tratto raccordo 1 Bologna Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, quindi siamo nel tratto all'altezza del chilometro 5500 verso nord, abbiamo un incidente, si sono tamponate due auto, questa è la situazione, per ora non abbiamo né code né rallentamenti. Spostiamoci a Napoli per due notizie, c'è traffico intenso e code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, nella medesima direzione traffico intenso tra Doganella e Corso Malta. Risaliamo verso nord, la 1 ora in primo piano, un'auto e una moto coinvolte in un incidente tra Chiuse e Fabbro verso Roma, quindi verso sud, incidente indicato al chilometro 416, ma ora i mezzi incidentati sono stati posti in emergenza, però potrebbe esserci del movimento di mezzi attorno di soccorso, quindi raddoppiate l'attenzione. Ripeto, il chilometro è il 416 in direzione sud verso Roma, se la 1. Torniamo a parlare della 23, rallentamenti per lavori tra Gemono Zoppo e Carnia, siamo in direzione Tarvisio, quindi in direzione nord, in un tratto di circa 2 km. Spostiamoci ora in A4, tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia abbiamo un incidente, non abbiamo dettagli, è avvenuto qualche minuto prima delle 13, la notizia è ancora attiva, è indicato tra il chilometro 136 e 138. Diramazione Roma Sud, siamo quindi vicino nella capitale, quindi a Roma, Monte Porzio Catone, l'uscita di Monte Porzio Catone vede code e traffico intenso. Questi gli aggiornamenti, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Tutto il giorno che facciamo gli auguri a Giovanotti, lui è insieme ad Alfa, il brano si chiama Buon Vento.
1: Ed è un po'

Simply Red e poi il buon vento, il saluto che si fanno i velisti di Alfa e Giovanotti, 13:39, giornata mondiale dedicata al turismo, e noi abbiamo fatto un'incursione in questo mondo così complesso, così particolare, così variegato che è il turismo. Cambia continuamente, pensiamo alla stagione di quest'anno che ha fatto molto caldo e già cambiano le mode, le necessità e le esigenze, e ne abbiamo appunto parlato con Pellegrino, che è il presidente AIDIT, e proprio di cambiamenti. Voi avete cambiato le vostre abitudini così di viaggio? Siete stati più condizionati dai costi, come abbiamo detto, dell'energia per esempio, o dalla situazione meteorologica, oppure cos'altro? Fateci sapere al 348 103 1010. E poi naturalmente, quando va da sé che quando si parla di turismo deve essere anche una giornata dedicata allo sviluppo e alla sostenibilità, due temi che vanno a braccetto con questo. Bene, poi alla fine si parla di nostre vacanze, delle nostre scelte. 13:40, ce ne andiamo in strada con qualche cambiamento da registrare. La 7 in primo piano con la coda per lavori di 1 chilometro verso Milano, tra Genova, Bolzaneto e Busalla. In A1 tra Fabio ed Orvieto verso Roma abbiamo pedoni, eccoli qua, ce ne sono altri, vedi, non li abbiamo solo in A1 tra Guidone a Montecelio di Ramazzone Roma Nord, ma anche tra Fabro ed Orvieto. Questa è la situazione dei pedoni. Poi ci spostiamo nuovamente in A23, abbiamo già aggiornato la Palma Nuova Tarvisio, ma la notizia viene riproposta, siamo tra Gemono Zoppo e Carnia verso Tarvisio, rallentamenti, questa è l'indicazione. Spostiamoci poi da qui alla 3, scendiamo verso sud, Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli, abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Abbiamo anche l'A9, due notizie relative all'A9. La prima riguarda il tratto Como Montolimpino Chiasso verso la Svizzera, sono proprio code dovute all'attraversamento della dogana, e poi Como Grandate verso Como, quindi verso nord, vede code e traffico intenso. Il titolo è lungo, lei è Laura Pausini, andiamo a leggere il titolo. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ed è una novità.

Destinazione pomeriggio vede anche Gianni Morandi tra le sue fila. Uno su mille, questo è il brano. Poco prima abbiamo avuto la novità di Prince con Stone. 13:51, alle 14, un modo sicuramente di girare il nostro paese bello e in questo periodo sempre più raccomandato è quello della bicicletta. Tra l'altro biciclette da quelle difficili, pesanti, sono quelle assistite, quindi un viaggio che si può fare anche in modo più leggero in qualche modo, pedalando l'Italia con Isoradio. Intorno alle 14 avremo questa proposta, questo viaggio in Italia in bicicletta. Nel frattempo torniamo all'auto, lo facciamo aggiornando anche la viabilità della 22 che arriva, la Brennero Modena, vede code per incidente tra Egnaora e Bolzano Sud in direzione del Brennero, quindi siamo in direzione nord. Ci spostiamo in A21, la Torino-Brescia, un incidente, non abbiamo dettagli, avviene dopo l'uscita Asti-Est ed è in direzione di Torino l'incidente. Nel frattempo si risolvono le code in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, quindi torna a regolare la viabilità nel tratto, mentre sempre in A1 possiamo dirvi che, lo chiedete voi al 348 103 10 10, l'unica notizia che rimane superstite è un incidente tra Cerra Fragola e la 16 verso Napoli, un'auto è coinvolta al chilometro 751, ma non ci sono effetti sulla viabilità, e l'altro la presenza dei pedoni tra Guidonia Montecelio e diramazione Roma Nord direzione Firenze, pedoni indicati al chilometro 550. Non so voi, ma per noi, soprattutto chi si sveglia molto presto al mattino, il bar rappresenta un luogo importante, perché sì, è vero che hai preso il caffè un po' di corsa in casa, ma prenderlo poi al bar un po' coccolati è sempre importante. E poi c'è luce intorno al bar, quindi venendo per esempio al lavoro di notte, la mattina presto, vedere l'edicola aperta con l'edicolante che traffica con i giornali e il bar aperto con un po' di gente intorno, magari anche alcuni veicoli di soccorso tipo la polizia oppure chi rientra con la Croce Rossa con le ambulanze, ti dà l'idea che la città cominci a vivere. E allora i nostri bar amati, poi hanno pure nomi buffi, i bar, quello sarebbe un'altra storia da raccontare, è che il bar sotto casa, quello chiamato comunemente bar sotto casa, ne scompaiono, pensate, in Italia 11 al giorno, ce lo dice un'ANSA, l'allarme di Confesercenti, e dice negli ultimi sei anni hanno chiuso 24.000, un numero enorme per l'economia locale, un gettito che si perde di oltre 7 miliardi. E poi c'è l'affezione, perché il proprio bar chiuso è sempre un momento di dolore. E poi ci sono i nomi, quindi sotto con i nomi fateci sapere qual è il vostro bar preferito, naturalmente il bar dello sport penso che è comunissimo, e poi ci sono tutti gli altri. Quindi i nostri bar, noi e i nostri bar, le nostre abitudini quotidiane che stanno un po' modificandosi visto il momento che ci circonda. Dunque ricordiamo adesso la musica e poi avremo più tardi anche Pedalando l'Italia con Isoradio. Musica abbiamo detto, e musica sia...

0: Pedalando l'Italia con Isoradio, un viaggio in bicicletta tra sentieri, strade e ciclovie d'Italia con Tiziana Iannarelli.
1: Buona domenica, benvenuti alla prima puntata della nuova stagione di Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio. Nuove storie, nuovi territori da attraversare in bicicletta. La squadra invece non cambia, Tiziana Iannarelli con voi e regia Gianni Grimaldi. Ripartiamo dal Trentino, siamo in Val Sugano e proprio in questo fine settimana la bicicletta è diventata il filo conduttore di un festival musicale diffuso. Si chiama Valbeat, Val Sugana Ciclo Music Festival, e unisce pedalate, concerti, degustazioni, incontri, luoghi da scoprire. Non c'è un percorso obbligato, non esistono un orario di partenza o un traguardo da raggiungere, ogni partecipante può costruire liberamente il proprio itinerario, scegliere dove fermarsi, decidere quanta strada percorrere, un festival insomma da vivere tappa dopo tappa, seguendo il proprio ritmo, lasciandosi guidare anche dalla musica, dal paesaggio e dalla curiosità. Ne parliamo con Michele Oriente, che è direttore della PT Val Sugana. Buon pomeriggio e benvenuto a Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Come nasce questa idea di Valbeat? Perché avete scelto proprio la bicicletta come filo conduttore di un festival musicale?
2: Valbeat nasce da un'analisi dei flussi turistici in Val Sugana. Ad oggi sappiamo che il cicloturismo è tra le principali motivazioni o esperienze di viaggio dei nostri ospiti. Dovevamo creare un evento che potesse accogliere tutti, generalista, e quindi abbiamo scelto di unire la musica come driver per movimentare i flussi in bici. Ogni genere musicale sarà diverso per target differenti.
1: Ecco, a proposito di questa differenza, di questi concerti, incontri, degustazioni che sono distribuiti in vari posti, ecco, quanto è importante che coinvolga questo festival l'intero territorio e non sia concentrato in un unico luogo?
2: È molto importante. Avevamo l'interesse di coinvolgere tutta la valle, tutta la Val Sugana, che è molto grande come ambito turistico, che inizia a Civezzano e finisce a Grigno, passando per la Valle dei Mocchini e l'altopiano del Tesino. Valbeat racchiude l'essenza di esso, racchiude l'essenza della Val Sugana. Sono tantissimi gli operatori che hanno aderito a questa manifestazione, è l'edizione zero, se vogliamo. Ciononostante, l'entusiasmo che abbiamo ricevuto è stato grande. Il biker, come si diceva prima, in una fase iniziale, in qualsiasi punto percorra la ciclabile troverà qualcosa da vivere, qualcosa da assaggiare e insomma da trascorrere piacevoli momenti nei due giorni esatti, che sono il 26 e il 27 di settembre.
1: Certo, ciascuno può partire quando vuole, pedalare quanto desidera, scegliere liberamente le proprie soste. Non è per 15 ciclisti esperti, ma veramente per tutti.
2: Esattamente, è un format pensato per famiglie, pensato per coppie, per silver age. In sostanza è un format pensato per chi usa percorrere strade per piacere, cioè utilizza la bici per piacere, quindi non è sicuramente un format dove c'è una corsa a tempo, ma la possibilità di poter vivere il lungo e il largo la Val Sugana percorrendola in bici.
1: Ecco, quale risposta avete ricevuto insomma dalle attività del posto, ristoranti, alberghi, cantine, dalle altre realtà della Val Sugana?
2: Ci sono due cantine molto importanti in Val Sugana, una è la cantina Cenci e una è la cantina Romanesi, che producono il Trento Doc, che è un prodotto tipico del Trentino, vitivinicolo, le nostre bollicine di montagna. Ma abbiamo avuto adesioni da ristoranti della fascia lago lungo la ciclabile, abbiamo avuto adesioni da strutture ricettive che propongono delle attività open air, ci sono dei ristoranti che propongono per i biker concerti con il violino, oppure eventi stessi che organizza l'azienda per il turismo Val Sugana Lagorai, di cui è il capofila di questo progetto, in particolare la domenica 27 settembre presso il Forte delle Benne, dove ci sarà un evento Silent Music, l'abbiamo chiamato, che si ricollega a note di autori importanti, dove ci sarà poi anche una colazione tipica trentina offerta dalla categoria B&B di qualità, per poi proseguire il pranzo al Parco di Tenna, al Parco Alberi di Tenna, questo parco spettacolare dove è possibile poter vedere dall'alto anche il proseguo del Lago di Levico, che sembra un po' metaforicamente il fiordi norvegesi. Quindi davvero un'esperienza coinvolgente che abbraccia l'intero territorio, che è molto vasto.
1: E ci piace tantissimo questo racconto, Michele Oriente. Ci fermiamo per gli aggiornamenti qui su Rai Isoradio, subito dopo torniamo a parlare di Val Sugana.

0: The SOS Band, Take Your Time, 14.08, subito dopo la prima parte di Pedalando l'Italia con Iso Radio di Tiziana Iannarelli. Come avete sentito, si riprende questo nostro viaggio che vi proponiamo appunto in bici, con tutta una serie di strategie, di consigli, itinerario sempre nuovi ogni fine settimana. Un po' di amici che viaggiano con noi: Gasparo, salutiamo, anche lui è appassionato di bicicletta, quindi sicuramente sarà ascoltando. Salutiamo Emanuele e salutiamo Carla, Antonio, che viaggiano con Iso in questo momento della giornata di la domenica. Nel frattempo torniamo a dare un'occhiata rapida e poi torniamo da Tiziana Iannarelli alla 23, che vede rallentamenti tra Cani e Pontebba verso Tarvisio, Firenze Pisa Livorno, Ponte della Est, Ponte della Ovest verso Livorno abbiamo rallentamenti per veicolo fermo in avaria. Poi voglio ricordarvi, segnalarvi nuovamente questo incidente che avviene in A1 tra Cerra Fragola e la 16 verso Napoli, siamo al chilometro 751 e appunto c'è un'auto coinvolta, quindi fate attenzione. Completiamo con le code ancora indicate in A9 a Como Grandate verso Como, e rimanendo sulla 9 anche nel tratto Como Montelimpino Chiasso verso la Svizzera, code dovute anche all'attraversamento della Dogana. Ma torniamo da Pedalando l'Italia con Iso Radio.
1: E bentornati nella seconda parte di Pedalando l'Italia qui su Rai Iso Radio. Oggi vi portiamo in Trentino per conoscere la Valsugana. Siamo con Michele Oriente, che è direttore dell'APT. Ecco, quanto può essere potente l'incontro tra musica e natura nel racconto di una destinazione, come in questo caso appunto attraverso il festival Valbeat?
2: Il format della musica scelto nel racconto del territorio coniugato con la bicicletta crediamo sia un format davvero unico in Italia e forse all'estero. Come dicevo prima, cambiando genere musicale cercheremo di coinvolgere l'attenzione di diversi target di persone che vanno in bici. La musica è espressione anche della bellezza del territorio. Avremo anche il coinvolgimento di band locali, di cantanti anche che vengono dal Triveneto, da fuori regione, che hanno un seguito e quindi porteranno anche nuovi flussi in Valsugana. È un incontro, la musica incontra il biker che vuole visitare il territorio e lo fa pedalando su note musicali. Questo è un nostro format, è una nostra dimensione che stiamo cercando.
1: Certo, perché la bicicletta collega in questo caso esperienze molto diverse, permette di conoscere anche i sapori, le comunità, l'ospitalità, sì, no, della valle. Ecco, questo festival può diventare un modello di turismo lento, esperienziale, sostenibile da riproporre anche in futuro?
2: Assolutamente, noi ci crediamo tantissimo. Come dicevo prima, dovevamo trovare in Valsugana un evento che si legasse al cicloturismo, quindi un evento di questa portata coniuga quella direzione e quella visione. Sicuramente per l'azienda per il turismo Valsugana Lagorai è soltanto un punto di inizio. Stiamo già lavorando per la prossima edizione, è tutto un work in progress anche in futuro.
1: Ecco, al di là del festival che si sta svolgendo, insomma, per chi ci sta ascoltando, vuole scoprire la Valsugana, quindi questo territorio in bicicletta, quali sono i luoghi, le esperienze che non dovrebbe assolutamente perdere?
2: Ci sono tante attività, consiglio sempre il turista, il biker, di visitare la pagina del sito Visit Valsugana, oppure cercando su Google Valbeat Valsugana potrà scorrere su questa landing page e trovare tutte le informazioni necessarie. Abbiamo la possibilità, con gli eventi diffusi, di poter anche alzare l'asticella per chi magari vuole percorrere tragitti, itinerari con un dislivello maggiore, oppure che chi si vuole semplicemente soffermare sulle attività lungo la ciclabile, questa ciclabile pianeggiante di 80 km che lega il lago di Caldonazzo a Bassano del Grappa, e volendo poter ritornare in su con il treno. Detto ciò, personalmente sono molto legato al forte delle Benne, questo forte che si ricollega alla Grande Guerra, perché da un punto di vista paesaggistico è bellissimo, e ci verrà fatto questa colazione, come dicevo prima, la mattina dalle 8 alle 10.30 del 27 di settembre. Oppure proseguendo giù in bici, magari con una gravel o con una classica e-bike, arrivare a Grigno, al trincerone di Grigno, dove ci sarà anche un concerto musicale di una band locale molto interessante, caratteristico del paesaggio. Quindi l'emozione di Valbeat è poter vivere in bicicletta paesaggi differenti ascoltando una musica varia.
1: Grazie a Michele Oriente, direttore della APT Valsugana, insomma, per essere stato con noi, per averci raccontato questo territorio oltre il festival.
2: Grazie a voi.
1: E prima di salutarci apriamo l'agenda del Turismo Lento, uno spazio dedicato agli appuntamenti in programma in tutta Italia, camminate, pedalate, ciclovie, festival, insomma iniziative per scoprire i territori a passo lento e su due ruote. Cominciamo dagli eventi delle prossime settimane. Il 4 ottobre nel Canavese torna la 100% donne, la cicloturistica femminile ideata da Paola Gianotti tra colline, laghi e castelli. Sempre il 4 ottobre la quarta giornata dei cammini e dei sentieri di Sicilia, lo stesso giorno, cioè domenica 4 ottobre, io vi aspetto a San Vittore del Lazio per un trekking storico su Monte San Mucro. Il 10 e l'11 ottobre in tutta Italia si celebra la giornata nazionale del camminare con escursioni e iniziative promosse da FederTrek. L'11 e il 12 ottobre parte ogni weekend l'autunno del cammino sulla frontiera di Chiavone tra Lazio e Abruzzo, e poi ci sono già appuntamenti per il 2027, ma ve ne dico soltanto due. Dal 2 al 4 aprile a Pestum, alla fiera dedicata al turismo sostenibile e all'attività all'aria aperta. Dal 16 al 18 aprile a Bologna torna passo dopo passo la fiera del turismo a piedi, rivolta a camminatori, territori e operatori. Naturalmente, se volete segnalarmi camminate, pedalate, eventi dedicati a cammini, ciclovie e turismo lento, potete scrivermi sui social, li inseriremo nell'agenda del Turismo Lento delle prossime settimane. La prima puntata dunque della nuova stagione di Pedalando l'Italia termina qui. Io sono Tiziana Iannarelli, in regia c'è Gianni Grimaldi. Potete riascoltare la puntata in podcast su Rai Play Sound. Il nostro viaggio dell'Italia nel turismo lento continua sabato prossimo alle 14 con Camminando l'Italia, pedalando invece torna domenica. Buona giornata a tutti, e perché l'Italia a piedi in bicicletta è ancora più bella.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il brano si intitola Dedica, lui è Ernia e ci ha accompagnato fino alle 14:18, concludendo un po' questo primo discorso che appunto la Tiziana Ianirelli ha iniziato anche quest'anno sull'Italia bicicletta, poi in sostanza scoprendo tanti interessanti risvolti. Nel frattempo noi abbiamo parlato un po' di bar che stanno chiudendo, il dato è importante, abbiamo detto negli ultimi anni hanno chiuso 26.000 attività in 6 anni, abbiamo detto circa 11 al giorno, un numero impressionante, erano tanti perché ovviamente erano tanti, comunque 11 al giorno non sono pochi nel nostro territorio. E allora sono cominciati ad arrivare i primi bar da voi amati, il primo lo manda Gaspa, mi dice questo è il bar sotto casa. Lui si trova a Sant'Urbano di Treviso, a Godeca di Sant'Urbano di Treviso. Apre alle 4:30, vedete l'orario è anche importante, quindi possibilità di aiutare un po' tutti quando chi si sveglia presto ha bisogno. Sentite la descrizione: vetrinette piene di brioche, craffen, tramezzini, panini, di tutto e di più. E poi anche i camerieri, coloro che ti servono, molto gradevoli. E questo è il messaggio di Gaspa. E allora sotto con i vostri bar raccontateci. Tra l'altro esistono dei siti, pensate, esistono addirittura dei viaggi organizzati per andare per bar belli nel mondo. Una cosa interessantissima, ho appena trovato. I bar più belli e particolari del mondo, ovviamente il drink attirano molto, ma non ci interessa soltanto quello, anche dove si trovano. Il primo in testa, uno di questi 30 bar, si chiamano Sky Bar di Bangkok in Thailandia. Indubbiamente c'è una foto, è spettacolare.

Bali, Bali in Indonesia, affacciato sul mare, veramente bellissimo, sembra di poter stare ad un concerto. Insomma, si può fare anche il viaggio nel mondo attraverso i bar, seguono arrivare i vostri. Nel frattempo io mi dedico anche a ciò che accade in strada, perché abbiamo ora un veicolo in fiamme in A1 tra Scandicci ed Improneta verso Roma, fate attenzione. E poi abbiamo ancora la 14 che aumenta la coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 1 chilometro per lavori. Novità anche per la 1 che riguarda la Colleferro Anagni verso Bologna, abbiamo pedoni

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

Destinazione pomeriggio, c'è anche Luca Carboni con La mia città e poco prima un gruppetto per il pezzo Il sole, Alvaro Sorello, Roy Pace e Uelo. Questa è la nostra musica 14:27. Andiamo in A1 perché abbiamo già descritto la situazione, che però si è complicata. Allora vediamo che cosa è accaduto. Intanto siamo tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. 1 chilometro di coda in aumento per veicolo in fiamme. Poi la misura del traffico bloccato, quindi abbiamo traffico bloccato ora tra Firenze Scandicci ed Impruneta verso Roma, quindi la motivazione è questo veicolo in fiamme o in avaria al chilometro 293 in direzione della capitale tra Scandicci ed Impruneta, quindi questa è sicuramente la situazione più delicata. A ridosso del tratto chiuso abbiamo 1 chilometro di coda. Vediamo cosa il poco che c'è tutt'attorno, perché non abbiamo grande movimento. Abbiamo sempre in A1 un incidente tra Colleferro e Danagni verso Napoli, poi lasciamo l'A1 non prima di aver ricordato anche il tratto variante di Valico Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti quindi verso nord, e ci dedichiamo a Napoli, alla tangenziale di Napoli. Due notizie ci portano lì: la prima riguarda il tratto Corso Malta Capodimonte verso Pozzuoli, rallentamenti e coda a Corso Malta in entrata, motivo traffico intenso. Lasciamo Napoli, ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, perché tra Ponte d'Era Est ed Ovest verso Livorno abbiamo dei rallentamenti, in questo caso dovuti oltre che al traffico anche a un veicolo che è fermo in avaria. Ci spostiamo ora verso nord, siamo in A23, Ugo Vizza verso Tarvisio, verso nord, vede code e traffico intenso, il chilometro è il 105. Proseguiamo ancora più a nord, siamo in A9, Lainate Como Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera code, dovute anche all'attraversamento doganale, code a Como Grandate verso nord, verso Como, e completiamo il nostro giro con l'A4 che vede Milano Est verso Milano con coda e traffico intenso. Vi do anche il chilometro di riferimento, il 138 e 300. Abbiamo parlato di pedoni in autostrada, dobbiamo seguitare a farlo perché sono segnalati ora in A1 tra l'A58 e Lodi verso Bologna, e in movimento perché il chilometro di riferimento è tra il 10 e il 22 300.

Si allunga la coda che abbiamo sinora descritto per questa situazione, parliamo della 1 dovuta a un veicolo in fiamme. Allora, rivediamo tutto un po' le notizie che riguardano questo tratto. Partiamo dalla prima che arriva: il veicolo in fiamme al chilometro 293 verso Roma tra Scandicci ed Impruneta. A ciò segue una coda che si forma e poi il traffico bloccato. Quindi il tratto rimane sempre quello: Scandicci e Impruneta verso Roma, traffico bloccato. Siamo al chilometro 293. Tutto questo sta causando code. Prima abbiamo parlato di un chilometro che sono rapidamente diventati due e sono valutati in aumento, quindi 2 km di aumento, traffico bloccato, veicolo in fiamme, siamo tra Scandicci ed Impruneta verso Roma in A1. Abbiamo ricordato quest'oggi la giornata mondiale del turismo. Abbiamo fatto un approfondimento soprattutto per quanto riguarda il nostro paese con Domenico Pellegrino, presidente dell'AIDIT, che è collegata a Confindustria e l'associazione che riunisce le agenzie di viaggio. Detto questo, vi stiamo proponendo un viaggio invece nel mondo con i bar più belli. E sembrerebbe che qualcuno fa questo, quindi noi lo facciamo virtualmente, lo condividiamo. Abbiamo lasciato Bali e adesso ci spostiamo a Las Vegas. Dunque, gli americani sono unici. Questo è lo Chandelier Bar. Praticamente il bar si sviluppa all'interno di un enorme lampadario, talmente grande che è di 3 piani. All'interno ci sono 2 milioni di cristalli, quindi immaginiamoci la luce, anche un po' particolare, e i drink vengono serviti all'interno di questo lampadario. Non so se l'avete mai visto. L'altro, un pochino meno particolare come dimensioni, ma sicuramente originale, quello di Berlino, è il Monkey Bar, siamo in Germania naturalmente, ed è situato sul tetto dell'hotel Bikini e la vista è quella sulla zona riservata alle scimmie dello zoo di Berlino, famosissimo anche per film e libri e quant'altro, anche qui originale. Vi volevo poi portare, concludiamo, poi ci fermiamo, in Vietnam, che c'è un bar a Dinh Vuong che si trova a 1 ora da Ho Chi Minh City e si trova all'interno di un lago artificiale ed è completamente realizzato con materiali naturali, sono tutto fatto di bambù, una struttura di circa 10 metri di altezza coperta da vegetazione locale. Sembra un po' la descrizione di un militare, di un soldato per sfuggire a degli attacchi ricoperto da foglie, ma insomma hanno scelto questa situazione mimetica, chiamiamola così. Non c'è nemmeno un chiodo, beh, loro sono abilissimi, ricoperto da vegetazione locale fatta di bambù e anche qui si possono prendere dei caffè. Mi fermo, dei caffè non credo bevono il caffè, insomma si possono prendere dei drink, dei cocktail, insomma mi fermo, ma si può fare anche questi viaggi nei bar più belli del mondo. Arriva anche un bar italiano, Emanuele, ad Augusta in provincia di Siracusa. C'è un bar con la brioche, con la granita più buona del sud Italia, non posso dire il nome ma sicuramente ci crediamo, Emanuele.

Rimane bloccato il traffico in A1, come abbiamo da poco raccontato. La motivazione è un veicolo in fiamme al chilometro 293. Ricordiamo il tratto Firenze-Scandicci, Firenze-Impruneta verso Roma. Poi si forma la coda, poi il traffico bloccato. Ora la situazione è stabile, il traffico rimane bloccato, ma la coda, ecco, cambia ora. 3 km di coda in aumento, ma il traffico non è più bloccato, evviva. Quindi possiamo darvi in diretta questa notizia, questo aggiornamento. Vediamo cos'altro abbiamo. Abbiamo ancora coda in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 km di coda. Coda per incidente in A12. L'incidente avviene al chilometro 40.500 verso Genova. Siamo tra Sestri Levante e Chiavari. Ricordiamoci, ritorniamo su ciò che accade in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli per questo incidente segnalato al chilometro 602. Ancora un incidente, in questo caso riguarda la viabilità della 11, siamo tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, incidente con rallentamenti. L'incidente è segnalato al chilometro 34, non abbiamo dettagli. 348 103 1010, salutiamo Emanuele, salutiamo Carla, salutiamo Luca che viaggiano con noi. Parliamo di bar che chiudono sorprendentemente, numeri altissimi, di bar strepitosi che addirittura nel mondo diventano l'obiettivo di un viaggio in questa giornata dedicata al turismo. E poi possiamo aggiungere a questo un po' di intelligenza artificiale, che va sempre presa con le pinze, come si suol dire. Allora, intanto in Italia ci sono circa 140.000 bar attivi, in calo, e questo lo sappiamo, ne chiudono 11 al giorno nel nostro paese. La Lombardia è la regione in cui sono maggiormente presenti, seguita dal Lazio, poi c'è la Campania, Veneto e Piemonte, le altre regioni non sono riprese. Interessante il dato, i caffè serviti, ogni bar serve in media 175 tazzine di espresso semplice al giorno, 175 per bar, quindi una bella quantità. 15 sono milioni di italiani entrano in un bar ogni giorno, beh, questi sono tanti. E poi, come detto, anche l'intelligenza artificiale ha capito che c'è una crisi e che stanno chiudendo molti esercizi. 348 103 1010 è il nostro numero. Noi qualche chilometro, qualche minuto ancora insieme, poi ci sarà Giusy Panara a accompagnarvi nel resto del pomeriggio. Voglio tornare ancora sulla 1, dove è confermato, e sono confermate le code, 3 km in aumento verso Roma tra la 11 e Firenze Impruneta. Tutto viene così causato da un veicolo in fiamme al chilometro 293, poi il traffico bloccato. Adesso questa misura rientra, ma rimangono le code. Michele Zarrillo, l'amore vuole l'amore.

0: Olivia Dean, 14:57. Questo orario sta per segnare l'uscita mia e l'entrata di Giuseppe Panara. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
1: Hai sbagliato orario.
0: Adesso sono il 58. Ecco, sì. Allora, ci rifacciamo. 14:58. Giuseppe Panara entra.
1: Eccomi.
0: Ben arrivata.
1: Eccoci, buon pomeriggio.
0: Allora, che dici? Ho parlato di bar.
1: Sì.
0: Ma tu hai un bar a cui sei affezionato, a cui vai sempre, chiedi sempre
1: sì.
0: E ti riconosco e dico, signore, il solito?
1: Certo,
0: a me mai successo.
1: Sì.
0: È piacevole, eh?
1: Sì. No, sto per raccontare un episodio, faccio...
0: Vai, certamente,
1: presto.
0: Siamo
1: io di
0: padrona.
1: Solito chiedo, guardo tutte queste cose buone, dolci, cornetti, ciambelle, dico, che c'è
0: che
1: lì, come è fatto questo? E mi spiegano con dovizia di particolari tutta la ricetta e poi, poi io dico, ok, buono, ottimo, un caffè per favore, ecco.
0: Beh, mi hai fatto pensare a Gaspa, che ha scritto del suo bar preferito, quello sotto casa.
1: Sì.
0: Lui si trova a Godega di Sant'Urbano a Treviso e lui dice... 4:30 già aperto, vetrinette piene di brioche, Kraffen, tramezzini,
1: ecco,
0: e panini,
1: ecco,
0: di tutto e di più.
1: Prende anche lui solo il caffè
0: non
1: o
0: so,
1: no?
0: Glielo ho chiesto, ma sarebbe interessante. Invece io non ho un bar preferito e vado ovunque e chiedo sempre il cappuccino scuro e mi fanno questa domanda: poco caffè o tanto latte? Io non so mai, questa cosa io non la capisco,
1: no, infatti,
0: e quindi ogni volta
1: io
0: dico tanto caffè. Un'altra volta, tanto latte. È una cosa un po' misteriosa.
1: Ci
0: che
1: penso
0: mi domanda...
1: anch'io, ci penserò.
0: Pensaci
1: anch'io,
0: perché è una cosa un po' misteriosa. Dunque, cara, c'è poco traffico per ora, ma ce ne sarà sicuramente più avanti. Intanto abbiamo questi 3 chilometri di coda in aumento tra la 11 e Firenze in prunetta verso Roma. Stiamo parlando della 1. E allora, ora sono le 14:59. Il GR non lo abbiamo, ma vedete tra poco la nostra Giuseppe Panara, dopo un po' di musica, che è tornata magicamente. Roberta Kelly, Zodiacs, ringraziamo... il nostro Wellington, il notaio Wellington, di tutto lo ringraziamo, lui sa perché. E allora, buon pomeriggio e buon viaggio.

0: vita.
1: Che bella vita! E così cominciamo il nostro viaggio insieme con Angelina Mango ed Ariete alle 15:07 di questa domenica 27 settembre 2026. Salutiamo e ringraziamo Alessandra Tocci che è stata con noi fino a questo momento. Saluto anche Francesco Ciaffardini alla parte tecnica. Da Giusy Panara l'augurio di una buona giornata, un buon pomeriggio, un buon viaggio. Saremo insieme fino alle 18 e dunque subito in strada per segnalare code per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano in A7, le code per l'attraversamento della dogana 2 km verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Attenzione in A12, un incidente tra Lavagna e Chiavari verso Genova, e le code sono tra Sestri Levante e Chiavari direzione Genova 2 km. La caduta di una moto in sorpasso e il traffico scorre in corsia di marcia. Traffico e rallentamenti in autosole tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code sulla 23 ad Ugovizza verso Nord. In A1 ancora 3 km, veicolo fermo tra la 11, la Firenze Pisa Nord e Firenze Impruneta direzione Roma. Incidente più a sud tra Colleferro ed Anagni verso Napoli, incidente anche sull'Adriatica, un tamponamento tra due auto tra marcia e sorpasso, 1 km di coda tra Teramo e Valvibrata verso Ancona. Pistoia, Montecatini Terme verso Pisa, qui siamo sulla 11, un incidente, traffico bloccato con code. Pistoia, ripeto, Montecatini Terme verso Pisa, coinvolte tre auto, una ribaltata. Andiamo anche sull'Adriatica, di nuovo ci torniamo, code per lavori 1 km verso Ancona, Pescara Nord, Pineto.

Ferreri, partiti adesso, un pezzo di buon successo di qualche anno fa. Andiamo subito al traforo del Frejus, che è chiuso in entrambe le direzioni per tutto il tratto per un mezzo in panne. E poi per il recupero di un veicolo in difficoltà sulla Milano-Genova c'è un chilometro di coda tra Agropello Cairoli e il raccordo Bereguardo Pavia in direzione di Milano. Torno ancora sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, qui è avvenuto un incidente, blocca la circolazione, ora sono 3 i chilometri di coda tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa, coinvolte 3 auto, una è ribaltata, quindi traffico bloccato con code di 3 chilometri Pistoia-Montecatini verso Pisa. Una novità dalla 16, la Napoli-Canosa, c'è fumo per un incendio, attenzione, visibilità ridotta tra Avellino Ovest e Avellino Est. Altro incidente sulla 12, 3 chilometri di coda, anzi 2, tra Sestri Levante e Chiavari verso Genova, ma ora il traffico è bloccato. Traffico bloccato Lavagna-Chiavari verso Genova, la causa un incidente e la caduta di una moto in corsia di sorpasso. Traffico bloccato Lavagna-Chiavari verso Genova. Let's go.

Ci siamo, perché sarà L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, ad ospitare la 78esima edizione del Prix Italia, lo storico concorso internazionale organizzato dalla RAI e dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. L'edizione di quest'anno si svolge con il contributo del programma operativo complementare POC Abruzzo 2014-2020 della Regione Abruzzo, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell'ambito delle convenzioni con RAICOM e con il contributo del Comune dell'Aquila. Dal 28 di settembre, dunque da domani fino al 2 ottobre, il centro cittadino ospiterà il festival Le Anteprime RAI, il concorso che ogni anno coinvolge oltre 100 organismi radiotelevisivi provenienti da circa 90 paesi. Per la prima volta nella sua storia, il Prix Italia si svolgerà nel cuore della città abruzzese, simbolo di rinascita e innovazione, riconosciuta come modello di smart city capace di rappresentare insieme memoria storica e trasformazione contemporanea. Aggiungo da abruzzese che L'Aquila sta davvero rinascendo, è davvero una bellissima città, sta riprendendo le sembianze ancora migliorate del pre-terremoto, davvero una bellissima città che vale la pena di visitare, e se potete farlo anche in questi giorni è ancora più interessante proprio perché c'è il Prix Italia. Traforo del Frejus chiuso per un mezzo in panne per tutto il tratto in entrambe le direzioni per il recupero di un veicolo in difficoltà sulla Milano-Genova tra Gruppello Cairoli e il raccordo Bereguardo-Pavia verso Milano, c'è 1 chilometro di coda.

con Marco Mengoni fino alle 15:34 minuti. Riprendiamo il nostro viaggio dalla Milano-Genova perché ci sono code per lavori, 2 chilometri tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, per l'attraversamento della Dugana in A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 2 chilometri di coda, e poi sulla A12 per un incidente, traffico bloccato tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova, e 2 chilometri di coda tra Sestri Levante e Chiavari direzione Genova. Si suggerisce di uscire a Lavagna e rientrare a Chiavari. Rallentamenti per traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, 4 km per un mezzo fermo tra l'innesto A11 Firenze Pisa Nord e Firenze Impruneta direzione Roma. Incidente tra Colleferro e Danagni verso Napoli, incidente anche sull'Adriatica, c'è 1 km di coda tra Teramo e Valvibrata direzione Ancona, un tamponamento tra 2 auto tra marcia e sorpasso. 4 km di coda per incidente sulla A11, la Firenze Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, coinvolte 3 auto, una è ribaltata, il traffico scorre in corsia di sorpasso. 1 km di coda per lavori sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, e poi c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta sulla Napolitanosa, attenzione tra Avellino Ovest e Avellino Est.

parlare d'amore. Noi parliamo invece di Fiorello, perché è giallo sul ritorno televisivo di Fiorello dopo l'annuncio social quanto mai enigmatico di un prossimamente su Rai 1. La sortita divertentissima dello showman, che ha fatto della sorpresa la cifra della sua incursione tra radio e TV, ha alimentato subito una ridda di rumors e suggestioni nell'assenza di qualsiasi dettaglio ufficiale. Le agenzie, stiamo leggendo una ADN Cronos, secondo la ADN Cronos il ritorno su Rai 1 potrebbe riguardare un nuovo programma di terza serata. Secondo altre voci, Fiorello sarebbe in procinto di tornare su Radio 2 nella fascia 13:45-14:30 con La Pennicanza o con uno show analogo con altro titolo. Contemporaneamente potrebbe andare in diretta in radiovisione anche su Rai 2. Dopo l'annuncio di ieri, la suggestione prevalente è che le due opzioni non siano alternative, che l'accordo con lo showman possa riguardare un doppio impegno, appunto, uno Radio TV e l'altro Radio 2, Rai 2, un altro televisivo su Rai 1, ma non nel prime time. Ma qui, insomma, vabbè, ci sono diverse ipotesi. Con Fiorello il condizionale è d'obbligo e la sorpresa è dietro l'angolo. Non resta dunque che aspettare che a fare chiarezza sia proprio lui il diretto interessato, e il countdown è da ieri ufficialmente partito. Rimane la sua genialità, perché non so se avete visto l'annuncio ed è veramente veramente molto molto divertente. Allora andiamo sulla 22 del Brennero, perché ci sono code di 6 km, incidente tra Ignaura e Bolzano Sud in carreggiata nord.

Nobody Can Swim, dance, 15:49 minuti sulla Venezia Trieste. È avvenuto un incidente, siamo tra il raccordo Villesse Gorizia e 7 km dopo Palmanova, direzione Venezia. Sulla 4 incidente, anche qui un chilometro di coda tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano, 2 km per lavori sulla Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per l'attraversamento della dogana 2 km in A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, e poi sulla Genova Sestri Levante tra Lavagna e Chiavari verso Genova il traffico non è più bloccato, c'è una coda però di 4 km a partire da Sestri Levante per due distinti incidenti avvenuti in prossimità del chilometro 40 e 500. Il traffico defluisce su tutte le corsie. A chi è diretto verso Genova consigliamo di uscire a Lavagna e, dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia, rientrare in autostrada a Chiavari. Traffico e rallentamenti in A1 tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma code, incidente tra Colleferro e Danagni verso Napoli, incidente e code sull'Adriatica, Teramo Val Librata verso Ancona, 4 km sulla Firenze Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, 4 km per incidente. Per un mezzo fermo invece sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Firenze rallentamenti, di nuovo sull'Adriatica Roseto Pescara Nord verso Pescara, 1 km di coda per lavori, Pescara Nord Pineto verso Ancona 1 km per lavori, e poi c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta sulla Napoli Canosa, Avellino Ovest, Avellino Est.

Torniamo sulla 22 del Brennero, un incidente tra San Michele e Bolzano Sud, carreggiata nord, 6 chilometri di coda. Poi altre code per l'incidente di cui vi abbiamo parlato poco fa sulla Venezia Trieste, 2 chilometri ora tra il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova in direzione di Venezia. Incidente 1 chilometro di coda sulla Torino Trieste, Ponte Olio Seriate verso Milano. Per lavori invece in A7 tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, 2 chilometri. Per l'attraversamento della Dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 2 chilometri di coda, siamo in A9, e in A12 Sestri Levante Lavagna verso Genova, 2 chilometri di coda, incidente risolto, il traffico congestionato, questa è la causa. Sulla 1 tra il Bivio e 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti, code tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. Per incidente in A14 Teramo Val Vibrata verso Ancona, 1 chilometro. Per incidente sulla Firenze Pisa Nord, 2 chilometri verso Pisa tra Pistoia e Montecatini Terme. I lavori sulla 14, 1 chilometro di coda Roseto Pescara Nord verso Pescara, 1 chilometro anche tra Pescara Nord e Pineto, direzione Ancona.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi oggi c'è Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento a Roma c'è una sostanziale situazione di traffico scorrevole. Alcune situazioni di rallentamenti si segnalano unicamente su Via del Tritone, in Via Marsala e su un breve tratto di Via della Magliana in prossimità dell'autostrada Roma-Fiumicino. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

una vicenda che ha dell'incredibile, insomma, si spera che a nessuno di noi capiti, però a una signora, un'avvocatessa di Trieste, è accaduto, ha chiesto assistenza per un problema all'auto in un paese che non era il suo. Un'avvocata cinquantenne di Trieste, diversi anni fa, nel maggio 2024, si trovava in questo paese, non diciamo quale, e la sua macchina ha avuto un guasto, il mezzo è stato preso in carico da un meccanico che l'ha a quanto pare utilizzata senza autorizzazione, accumulando sanzioni per 7.000 euro e anche un fermo amministrativo. La prima multa è arrivata via PEC nel luglio del 2024, è stata contestata una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità, una contestazione che avrebbe immediatamente insospettito la proprietaria, visto che secondo la ricostruzione dell'accusa la proprietaria avrebbe perso completamente le tracce della propria automobile. Ha contattato il meccanico per chiedere spiegazioni. La situazione è diventata rapidamente più complessa, perché alla prima multa ne sono seguite altre. Ci sarebbe tra le contestazioni anche quella relativa alla circolazione della vettura nonostante un precedente fermo amministrativo di natura fiscale. Dagli atti giudiziari emergerebbe inoltre che il meccanico sarebbe stato fermato mentre era alla guida dell'auto nonostante avesse la patente sospesa per una vicenda legata alla mancata revisione. Per la proprietaria il problema diventa quindi oltre che economico, personale, e la sua richiesta riguardava il recupero dell'intervento sull'auto, non l'uso personale del mezzo. Insomma, sono state utilizzate anche dei mezzi molto moderni come Google Street View, le multe accumulate sono addirittura arrivate a 7.000 euro e quindi ci sarà ovviamente un procedimento giudiziario a carico di questo meccanico. Può succedere anche di questo.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1° novembre. Per info, proloco sant'agata

E questo gemellaggio tra Genova e Napoli molto suggestivo, e questa amicizia e questo sodalizio tra Alfa e Gigi D'Alessio. Alle 16:24 minuti è avvenuto un incidente a Roma sul grande raccordo anulare, e l'incidente tra poco prima di via Casilina in direzione Appia, e 2 chilometri di coda per incidente sulla Venezia Trieste tra il raccordo Villesse Gorizia e 7 chilometri dopo Palmanova in direzione di Venezia. Incidente anche sulla Torino Trieste, le code tra Ponte Olio e Seriate verso Milano, code ora al traforo del Monte Bianco al piazzale Italiano verso Chamonix, l'attesa di 15 minuti. Incidente sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Castelletto Ticino verso nord, e 2 chilometri di coda per lavori sulla Milano-Genova tra Genova Bolzanete e Busalla direzione Milano. Per l'attraversamento della dogana sulla 9, la lainate Como Chiasso tra Como Monte Limpino e Chiasso verso la Svizzera, 1 chilometro di coda. Poi in A12 tra Sestri Levante e Genova Nervi direzione Genova, code a tratti per traffico intenso.

Noia, di ritorno a Roma dopo un bellissimo matrimonio a Sapri. Un caro saluto a tutti da Marco, Maria e Gabriele. Beh, è bello il matrimonio, è bella Sapri. Siete belli voi che tornate a Roma. A voi un saluto e a tutti coloro che stanno tornando a casa dopo un bello weekend fuori per diletto, insomma il tempo ancora lo permette. Un saluto a tutti voi. E per voi torniamo in strada, parto dalla 14 perché per lavori tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara ci sono rallentamenti, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona 1 chilometro di coda, tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara 1 chilometro di coda, per incidente invece 1 chilometro tra San Benedetto e Grottammare in direzione di Ancona, un tamponamento tra due auto sulla corsia di sorpasso, traffico e rallentamenti in autosole tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, traffico e rallentamenti anche tra Calenzano e il BV1 variante di Valico verso Bologna, sulla Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e raccordo Casalecchio verso Nord code a tratti, rallentamenti sono ancora in A1 tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna, code a tratti sulla A12 tra Sestri Levante e Genova Nervi direzione Genova, torno ancora in A4 dove è avvenuto un incidente, lo ricordo, sta provocando code tra Ponte Olio e Seriate direzione Milano.

E con Gino Paoli abbiamo cantato, abbiamo sognato, abbiamo ricordato, ci manca anche lui tantissimo. 16:39 minuti, cambiamo proprio argomento e parliamo di insomma un argomento che invece è un po' spinoso, parliamo di multe, perché l'Italia va probabilmente troppo veloce, ce lo dice l'analisi realizzata da una piattaforma che certifica di settore, che certifica come le multe per eccesso di velocità siano le più redditizie per le città italiane. Nel nostro paese infatti questa infrazione è tra le più comuni e ha generato ben 284 milioni in sanzioni pecuniarie solo l'anno scorso. Tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova da sole hanno registrato proventi per oltre 46 milioni di euro. Vediamo chi incassa di più. Il capoluogo toscano è il primatista per incasso, arrivando a toccare i quasi 20 milioni di euro solo con gli eccessi di velocità. Si tratta del doppio della seconda città in questa particolare classifica. Bologna porta a casa all'incirca 9 milioni di euro, chiude il podio Milano a poco meno di 7. A sorprendere all'interno di questo elenco è Roma, perché la capitale si ferma al 12° posto tra le città capoluogo di provincia, incassando meno di centri sensibilmente più piccoli come Modena e Treviso. Con un paio di milioni in cassa la città eterna si fa addirittura sorpassare da Villa Piana, siamo in provincia di Cosenza, e dalla padovana Cittadella. C'è poi il particolare caso di un luogo che fa parte comunque dell'Interland romano come Fiumicino, che da solo triplica la cifra registrata dalla sorella maggiore. E i mesi più caldi, l'estate, sono mesi più caldi anche per gli incidenti, soprattutto nelle località più gettonate delle ferie. 15 milioni di italiani utilizzano l'automobile per raggiungere la meta delle proprie vacanze, quindi aumenta il traffico e aumentano purtroppo anche gli incidenti. Ma per quanto riguarda l'eccesso di velocità, appunto, il podio chiuso da Milano, poi prima c'è Bologna e prima ancora Firenze, e Roma ha solo il 12° posto.

7 su Rai Radio, 16:49 minuti. Il traffico aumenta in A4 tra Ponte Olio e Seriate verso Milano, code a tratti, code anche al traforo del Monte Bianco a Piazzale Italiano direzione Chamonix con un'attesa di 15 minuti. Code per lavori in A7 Genova Bolzaneto Busalla verso Milano 2 km e poi l'incidente sulla diramazione Gallarate Gattico, sono coinvolte 3 auto tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione nord. Per l'attraversamento della dogana sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è 1 km di coda. Sulla 10 tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova 3 km di coda e code a tratti sulla A12 tra Sestri Levante e Genova Nervi direzione Genova. Una novità dall'autosole, c'è un veicolo fermo, provoca code tra la A15 e Fidenza verso Milano. E poi rallentamenti verso Bologna, traffico tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, code a tratti sempre direzione nord tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico. Rallentamenti tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma. Attenzione sull'Adriatica, è avvenuto un incidente, ora c'è un momentaneo blocco del traffico per recuperare i mezzi incidentati tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare direzione Ancona. Le code sono tra Val Vibrata e Grotta a Mare verso Ancona. Sulla Firenze Pisa Livorno c'è fumo all'altezza di Livorno Aurelia e poi di nuovo sull'Adriatica per lavori Roseto Pescara Nord verso Pescara 1 km, Pescara Nord Pineto verso Ancona 1 km, rallentamenti Val di Sangro Lanciano direzione Pescara.

Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, carburanti. Dopo lo sconto annunciato da Eni, che scatterà da domani anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo, che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. Allarme nel Regno Unito per il ritrovamento di 3 furgoni sospetti vicino alla base aerea della RAF di Fairford. 5 persone arrestate per terrorismo.
3: Una segnalazione è arrivata nella notte alla polizia. Ci sono 3 veicoli sospetti vicino alla base aerea di Fairford, nel sud-ovest del Regno Unito, un luogo utilizzato anche dagli Stati Uniti in passato per la guerra in Iraq, di recente per i raid sull'Iran. Intervengono gli artificieri con un robot che apre i 3 furgoni. Viene costituito un cordone di sicurezza di 400 metri. Evacuate a scopo precauzionale 85 famiglie che abitano vicino alla base. Poi la comunicazione della polizia: arrestate 5 persone per terrorismo, sospettate di aver pianificato un attacco con esplosivi. Un fatto che avviene in un momento di tensione per il Regno Unito, per la minaccia rappresentata da stati ostili, tra cui Russia e Iran. Le indagini sono in fase iniziale, la polizia lavora in coordinamento con l'antiterrorismo e chiede di evitare ogni congettura. Il premier britannico Burnham viene aggiornato costantemente sulla situazione. Livia Liberatore, GR1.
2: Il Papa da Lourdes parla di fine vita e aborto. Nessuna legge può farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto incontrando gli operatori e gli assistiti del santuario. Mai la medicina sia serva della morte programmata, ha aggiunto Leone XIV. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus, durante i quali il Papa ha lanciato un nuovo appello per la pace e invitato i fedeli a pregare il rosario nel mese di ottobre perché cessino tutti i conflitti. A breve l'incontro privato con le vittime di abusi. La cronaca ha confermata la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino. Maurizio Licordari.
4: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
5: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per 2 giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Cristian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Kit Buttig, Sara per tutti e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e ha partecipato alla festa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Le 2 donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse.
6: Il GIP Antonio Borretta non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere.
2: Elezioni suppletive nel collegio uninominale 5 di Reggio Calabria. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per scegliere un deputato dopo l'elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco. Quasi 350.000 gli aventi diritto, affluenza alle 12 del 3,43%, molto più bassa della scorsa volta, 11,87%, ma allora si votò in un solo giorno. Al via da stasera a Napoli la 10ª edizione di Spina Corona, passeggiate musicali napoletane, festival itinerante per il centro storico della città, la scoperta di luoghi nascosti aperti al pubblico in occasione dei concerti, tutti a ingresso gratuito.
7: 10 anni Spina Corona, festival dalla grazia discreta e tutta da scoprire, come le sedi in cui si svolgono i concerti che si svelano lungo i vicoli e le piazze del centro antico di Napoli, da raggiungere a piedi. Il pianista Michele Campanella, ideatore e direttore artistico della rassegna.
8: In realtà si cammina non molto scoprendo Napoli, quindi non è una passeggiata faticosa, è una passeggiata breve che porta continuamente a nuove mete musicali e monumentali, una più bella dell'altra.
7: Maestro Campanella, quest'anno il festival è monografico, 10 concerti tutti dedicati a Beethoven, dalle composizioni per pianoforte solo alle opere sinfoniche, con pagine celebri ma anche di raro ascolto in vista del bicentenario della morte del genio di Bonn.
8: L'anno prossimo tutti suoneranno Beethoven, un genio di sregolatezza assoluta nella vita, ma ordinatissimo nella musica. Diciamo Beethoven è quello sempre corrucciato, non è vero. Beethoven è capace di ridere e nella sua musica c'è il dramma, c'è la battaglia interiore, c'è la pace. Abbiamo cercato, ovviamente è un piccolo riassunto, di mettere dei punti fermi sulla sua personalità poliedrica.
7: Claudia Faiens, GR1.
2: Tanti auguri Francesco Totti, un altro traguardo per la leggenda giallorossa che compie 50 anni. Festeggiamenti ritardati di qualche ora visto che Totti ha deciso di trascorrere l'importante compleanno non nella sua amata Roma ma a Las Vegas insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai rispettivi figli. È tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
9: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
10: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 9:10, buon pomeriggio, buon viaggio. Siamo di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1. C'è Fabio Cardinali, ora la parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 18 e la luna rossa, Davide Santirocchi, che
1: ha vinto New Zealand.
0: No, perché parli così?
1: Sono di Palermo.
0: Ah, vabbè. Bene, una buona, ottima notizia direi per la nostra luna rossa. Adesso vediamo quali sono invece le notizie che arrivano dalle nostre strade e autostrade. Parto dall'A4 a Milano Est in direzione Milano e sono code. Al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix altre code con un'attesa di 15 minuti. 2 chilometri per lavori invece in A7 tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano. Incidente sulla Milano Varese tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese. Sulla diramazione Gallara Gattico, un altro incidente, sono coinvolte 3 auto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino verso la 26. Per l'attraversamento della dogana sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, 1 chilometro di coda. In A10 tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti. Incidente, e questa è una novità, sulla A12, siamo all'uscita di Recco in entrambe le direzioni, sulla stessa autostrada, code a tratti per traffico verso Genova a partire da Chiavari.

Ne abbiamo parlato ieri, ma siamo costretti a parlarne anche oggi. Ci sembra davvero utile. Sono notizie, insomma, che non vorremmo dare, sono considerazioni che non vorremmo fare. Ne abbiamo parlato ieri dei biglietti degli Oasis, mettendo in guardia, come fa la polizia, di truffe, vere e proprie truffe che si stanno già consumando. E c'è un esposto adesso del Codacons, fino a 10.000 euro a biglietto sui siti di secondary ticketing per la data allo Stadio Olimpico del 26 luglio, mentre per le altre date romane i listini massimi variano tra i 5.000 e i 7.000 euro. E allora il Codacons dice serve intervenire con urgenza. Questa, insomma, è la sintesi. Siate molto prudenti, molto attenti quando vi arrivano queste mail. Ne abbiamo parlato appunto ieri, ci sono dei ricarichi di oltre il 1400%, faccio un po' difficoltà addirittura a leggerlo, rispetto al prezzo ufficiale del biglietto più costoso, che costa 651 euro, quindi siate molto prudenti. Intanto andiamo poi sulla Grande Raccordo Anulare di Roma, dove c'è stato un incidente, siamo all'altezza di via Casilina in direzione dell'Appia.

0: A Teresa rispondiamo che con molto garbo ci chiede un'informazione, ci chiede l'incidente sul grande raccordo anulare di Roma, dove è avvenuto. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Casilina in direzione dell'Appia, non sta creando neppure troppi problemi. Lei ha qualche problema, deve arrivare, insomma deve fare un percorso particolare, quindi voleva sapere dove è avvenuto l'incidente a Roma sul grande raccordo anulare all'altezza di via Casilina in direzione dell'Appia. Ma adesso di altre notizie ci parleranno gli amici di Autostrade per l'Italia. Ci trasferiamo quindi al centro multimediale di Autostrade. Buon pomeriggio, buonasera.
1: Sì, buona serata da Paola Di Laura a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, per attraversare la Dogana Svizzera. C'è 1 chilometro di coda tra Como Montolimpino e Chiasso, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, per un veicolo fermo in avaria, segnaliamo code tra Pera e Cormano verso Brescia. In Liguria, sulla 12 Genova-Sesti-Levante, per traffico intenso, code a tratti tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Nella vicina 7 Genova Milano, per lavori in galleria, ci sono 2 chilometri di coda tra Genova Bolzanete e Busalle in direzione di Milano, e in prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia, i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Sulla 1 Milano Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza verso Milano, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Code a tratti anche tra la Complanare di Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Andiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto. Anche qui il traffico è sostenuto e si registrano code a tratti tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso l'Autosole, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre sulla 14, code per lavori alla pavimentazione in galleria, dove segnaliamo 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Bari, e tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Su questi tratti si viaggia su una sola corsia e i tempi di percorrenza sono rispettivamente di circa 20 minuti. Andiamo poi al piazzale italiano del Monte Bianco. Qui i tempi di attesa sono di 15 minuti verso la Francia. Infine ricordo che questa sera, a partire dalle 22 fino alle ore 17 del 18 ottobre, resterà chiusa in modalità permanente sulla 26 dei Trafori la stazione di Meina, in entrata verso Gravellonatoce e in uscita per chi viene da Genova. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Con Ligabue andiamo sulla Brescia-Padova perché è avvenuto un incidente, sta provocando delle code tra Montecchio e Vicenza Ovest, direzione Padova. Le code per incidente anche sulla Venezia-Trieste tra Raccordo Villa Segorizia e Palmanova in direzione di Venezia. Altri incidenti, uno sulla diramazione Gallara-Tegattico, coinvolte tre auto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino, direzione nord, uno anche in A12 all'uscita di Recco in entrambe le direzioni. Mezzo fermo poi in A1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Ci chiedete del tratto Ceprano-Frosinone verso Roma, ci sono code per incidente. Ceprano-Frosinone verso Roma, incidenti al chilometro 640. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code, ma qui per incendio, 2 chilometri tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno. Si somma questa notizia all'incidente e alle code tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Code per incidente.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

Ha detto solo una pizza con le mie donne, questa giornata così particolare per Lorenzo Giovanotti che compie 60 anni, quindi niente festa, non è qui la festa, anche no. 27 settembre 1966 è nato Lorenzo, dopo aver animato l'estate facendo ballare tutta Italia al ritmo del suo Giova Summer Party, culminato nei grandi spettacoli al Circo Massimo, dove ha festeggiato insieme alla sua vastissima tribù di fan. Oggi se ne vuole stare lontano dai riflettori, sarà un giorno molto intimo, andiamo a mangiare una pizza con le mie ragazze, i miei compleanni non li ho mai festeggiati in maniera enfatica perché di mestiere faccio le feste da quando ho 16 anni, preferisco quelle i compleanni degli altri, ha dichiarato nei giorni scorsi e quindi oggi stasera se ne andrà a mangiare una pizza con le sue donne, sua moglie e sua figlia amatissime. Andiamo sulla 22 del Brennero, ci chiedete la situazione, le code per incidente tra Egna Ora e Bolzano Sud, in carreggiata nord 2 km, traffico e code in sud invece, tra Carpi e l'Autosole, rallentamenti tra Trento Sud e Daffi, sempre in carreggiata sud. Andiamo anche sulla A16 dove ci sono rallentamenti per lavori tra Vellino Ovest e Baiano verso Napoli, in A14 per lavori Val di Sangro Lanciano verso Pescara rallentamenti, code 1 km verso Ancona Pescara Nord Pineto, code 1 km tra Roseto e Pescara Nord direzione Pescara. Attenzione poi sulla Firenze Pisa Livorno, all'altezza di Livorno c'è fumo, 2 km di coda tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze per incidente, e le code per un incendio tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, in particolare verso Livorno.

I capolavori si gustano fino alla fine, la cura Franco Battiato, le 17:55 minuti, tra pochissimo arriverà Claudio Campobasso, prenderà il mio posto per le prossime ore, dunque arrivano i saluti, i ringraziamenti per Fabio Cardinali che si è occupato della parte tecnica, adesso ancora un po' di musica, subito dopo la classifica Radio Corriere TV a cura di Fabrizio Casinelli, l'augurio di una buona serata e di un buon viaggio da Giusy Panara.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, i 20 brani più suonati, più ascoltati nelle radio secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Questa è Rai Isoradio, questi sono i 20 brani più ascoltati. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 affidata ad Elisa, ripartiamo dalla numero 10 dove c'è Move It to the Sun, lui è Hagel.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Raizo Radio, sempre con la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo online a partire da lunedì alle ore 12, indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Grazie a tutta la mia redazione, grazie alla regia. Un saluto da Fabrizio Casinelli, restate all'ascolto di Raizo Radio, ci sentiamo fra 7 giorni.
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della RAI dal 1925.

Let's Dance, David Bowie. 9 minuti dopo le 18, riprendiamo la linea dopo Fabrizio Casinelli. Ora un buon viaggio e una buona domenica da Claudio Campobasso. Questa è Raiso Radio, saremo in compagnia, ci faremo compagnia fino alle 21. Andiamo subito in strada, vediamo le situazioni più complicate, come quella della 1 Milano-Napoli. Tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione di Roma si registrano 5 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che è avvenuto all'altezza del chilometro 640 e che vede il coinvolgimento di più veicoli. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire a Ponte Corvo, proseguire sulla strada statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Frosinone. Sempre in A1 segnaliamo 3 km di coda con tendenza all'aumento tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Andiamo a vedere anche la situazione sulla variante di Valico, tra Badia e variante di Valico in direzione di Bologna. C'è segnalato un veicolo in fiamme al chilometro 16 e 300, tra Fiorenzuola e variante di Valico in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento proprio a causa di questo veicolo in fiamme. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Cormano in direzione di Brescia code a tratti, e sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano 3 km di coda. Andiamo a vedere anche la situazione della 8 Milano-Varese, tra Gallarate Nord e l'allacciamento con la A36 Pedemontana in direzione di Milano, 2 km di coda a causa di lavori. Per quanto riguarda invece la situazione della 12 Genova-Roma, tra Rapallo e Recco in direzione di Genova è segnalata la presenza di un veicolo fermo in avaria. Si tratta di un camion, l'invito ovviamente e alla prudenza. Sempre in A12 tra Chiavari e Genova Nervi in direzione di Genova ci sono code a tratti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, 2 chilometri di coda invece tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Ci arriva anche la notizia di 1 chilometro di coda tra Lanciano e Ortona direzione Pescara e tra Val di Sangro e Lanciano sempre in direzione di Pescara. Chiudiamo con la situazione al traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano direzione Chamonix, si è formata una coda con tempi di attesa di 15 minuti. Arriva Gianna Nannini, questa è Raiso Radio, il nostro numero lo ricordiamo, il 348 103 10 10.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Rai Isoradio.

0: E lui è Zucchero, Rispetto, dall'omonimo album Rispetto del 1986. Sono le 18:25, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Una buona serata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Paola Di Laura. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra più veicoli. Segnaliamo 6 km di coda tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma. Al momento si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. Consigliamo a chi è diretta a Roma di uscire a Ponte Corvo, proseguire sulla strada statale 6 Casilina e far rientro poi a Frosinone. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto in direzione dei grandi centri urbani. Sulla 9 Lenate Chiasso, per attraversare la dogana svizzera, c'è un chilometro di coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pere e Cormano verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e code a tratti anche tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 16 minuti. Andiamo poi in Liguria sulla 12 Genova Sesti Levante per traffico intenso, code a tratti tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova. Qui i tempi di percorrenza sono di 55 minuti, il doppio del solito. Nella vicina 7 Milano Genova per lavori in galleria sono 3 km di coda tra Genova Bolzanete e Busalle in direzione Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia, i tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Torniamo sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Parma e Fidenza verso Milano, con tempi di percorrenza di 20

0: minuti. Code a tratti anche tra la Complanare di Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ancora in Toscana, ma sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra raccordo Genova Rosignano e Altopascio verso Firenze, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto, anche qui il traffico è sostenuto e si registrano code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso l'Autosole, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sempre sulla 14, code per lavori alla pavimentazione, segnaliamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Bari, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Qui i tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Su tutti e due i cantieri si viaggia su una sola corsia. Al piazzale italiano del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 15 minuti verso la Francia. Infine ricordo che questa sera, a partire dalle 22 fino alle 17 del 18 ottobre, resterà chiusa in modalità permanente sulla 26 dei trafori la stazione di Meina, in entrata verso Gravellonatoce e in uscita per chi viene da Genova. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: E quante volte l'abbiamo ascoltata? Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, sono le 18:31 minuti, siamo pronti per le previsioni meteo. E per noi questa sera c'è il maresciallo Giovanni Ambrosiano. Buonasera.
1: Buonasera a voi studio e a quanti sono in ascolto su Iso Radio. La situazione meteorologica si mantiene generalmente tranquilla e asciutta su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o al più velati, senza fenomeni da segnalare. Tra la notte e il primo mattino qualche riduzione di visibilità per locali fosche dense sulle coste del medio alto adriatico, in veloce successivo miglioramento. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

E loro sono Ariana Grande e Mariah Carey con Yes And, letteralmente sì, e poi il seguito ve lo dico io. Ripartendo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono code per 2 km a causa di un incidente tra Montebello e Montecchio in direzione di Padova. Sempre in A4, traffico rallentato tra Peschiera e l'allacciamento A21 in direzione di Brescia. Andiamo a vedere anche la situazione sulla A22 Brennero-Modena, code a causa di un incidente tra Egnaura e Bolzano Sud in direzione Brennero, e sempre in A22 code a causa di traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione di Modena. Diamo un'occhiata anche alla situazione della tangenziale nord di Milano, traffico rallentato a causa di traffico intenso tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Sud in direzione della strada provinciale 44 Milano-Meda. Arriva lui, Vasco Rossi.

E ci sono anche gli U2 su Raiso Radio alle 18.42. Riprendiamo il nostro viaggio dalla 1 Milano-Napoli, dove c'è forse la situazione più complicata tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione di Roma. Ci sono 6 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente avvenuto al chilometro 640. Il traffico defluisce su due corsie. A chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire a Ponte Corvo, proseguire sulla strada statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Frosinone. Andiamo a vedere anche la situazione sulla variante di Valico, tra Firenzuola e variante di Valico, direzione Bologna, 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo in fiamme segnalato al chilometro 16.300. Andiamo a vedere anche la 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla, direzione Milano, 3 km di coda per lavori, e ci sono anche chilometri di coda a causa di lavori sulla 8 tra Gallarate Nord e la 36 Pedemontana in direzione di Milano, e anche tra Gallarate Ovest e il bivio di diramazione A8 Milano Varese in direzione sud. Spostiamoci sulla 12 tra Chiavari e Genova Nervi in direzione di Genova. Ci sono code a tratti per traffico intenso, segnalati tempi di percorrenza di un'ora. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena e Bologna-San Lazzaro direzione Bologna, code a tratti anche qui per traffico intenso, tempi di percorrenza di un'ora e 10 minuti. Andiamo a vedere anche la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montò Empoli-Valdarno e Empoli-Ovest, direzione Firenze, traffico rallentato, e chiudiamo col traforo del Monte Bianco, Piazzale Italiano, direzione Chamonix, tempi di attesa di 15 minuti, si è formata una coda. Arriva Fabri Fibra, ma non è solo, con lui ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

Le 18.49, Isoradio continua a viaggiare e viaggia verso i titoli del TG3. Intanto torniamo in autosole e andiamo a vedere la situazione tra tangenziale ovest di Milano e raccordo tangenziale est di Milano, direzione del capoluogo lombardo. Ci sono code a tratti, ci sono anche delle code per lavori tra fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano, direzione Milano, e code a tratti anche tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Diamo un'occhiata anche alla situazione tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sono segnalate code a tratti e traffico rallentato registrato tra Valdarno e Firenze Sud, direzione Firenze. Spostiamoci sulla A7 Milano-Genova tra Busto Arsizio e la 9 Lainate-Chiasso in direzione di Milano. Segnalate code a tratti. Vediamo anche la situazione sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Pegli e il bivio con la 7 Milano-Genova, direzione Genova, traffico rallentato. Poi ci sono anche code a tratti tra Pietra Ligure e finale Complanare Savona, direzione Genova. Sulla 12 tra Chiavari e Genova Nervi, direzione Genova, sono segnalate code a tratti, e sulla 12 Roma Tarquinia tra Cerveteri e Torrimpietra, direzione Roma, anche qui code a tratti. Diamo un'occhiata alla A14 Bologna Taranto tra Cesena e Bologna San Lazzaro, direzione Bologna, ci sono code a tratti, e sempre in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, direzione Pescara, 1 chilometro di coda a causa di lavori, e 2 chilometri di coda a causa di lavori tra Pescara Nord e Pineto, direzione Ancona. Vediamo la situazione sulla 24 Roma Teroma tra Carsoli Oricola e Castelmadama, direzione Roma, ci sono code a tratti. Diamo un'occhiata anche alla tangenziale di Napoli, dove viene segnalata una coda per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta, direzione Pozzuoli.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ore in salita dopo lo sconto Eni, tetto anche da IP, in difficoltà i piccoli distributori. Meloni ringrazia, segnale importante. Le opposizioni, governo senza idee. Regno Unito ha evacuato un

0: La Chiesa riconosca i suoi errori, l'incontro con le vittime di abusi da parte di preti. Allarme intelligenza artificiale, sarebbero decine di migliaia i casi di agenti ribelli che hanno violato le istruzioni. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli avanzati. Caporalato vincono i lavoratori, dopo l'indagine della procura, milioni di rimborsi e permessi di soggiorno agli operai sfruttati per la costruzione del consolato USA a Milano. Luna rossa da brividi, batte ancora New Zealand nelle preliminari di America's Cup a Napoli dopo la vittoria di Cagliari a maggio. Tifo da stadio in 100.000 sul lungomare.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Primo palco, accendilo.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendilo. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

Riprendiamo la linea dopo i titoli del TG3, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, Francesco Ciafardini in console con Fabio Cardinali fino alle 21. Diamo un'occhiata alla situazione sulla 1 Milano-Napoli, è rimasta la stessa tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione di Roma, ancora 8 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente avvenuto al chilometro 640 e che ha visto il coinvolgimento di due veicoli. Il traffico defluisce su due corsie, a chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire a Ponte Corvo, proseguire sulla strada statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Frosinone. C'è anche traffico rallentato tra Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Diamo un'occhiata alla variante di Valico tra Firenzuola e la variante di Valico in direzione di Bologna, 5 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo in fiamme. Sul raccordo Sasso Marconi, strada statale 64, tratto chiuso per incidente tra Sasso Marconi e lo svincolo di Sasso Marconi, coinvolte entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, direzione di Milano, 2 km di coda a causa di lavori, e sulla 8 Milano Varese, 2 km di coda per lavori tra Gallarate Nord e la 36 Pedemontana in direzione di Milano. Andiamo sulla 12 Genova Rosignano, tra Chiavari e Genova Nervi, direzione Genova, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Bologna-San Lazzaro, direzione Bologna, code a tratti anche qui per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora e 10 minuti. Sempre in A14 segnaliamo 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto direzione Ancona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta direzione Pozzuoli si è formata una coda per traffico intenso, e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Pontedera Ovest direzione Firenze 4 km di coda per traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano direzione Chamonix, restano tempi di attesa di 15 minuti.

Miley Cyrus, sono le 19.13, questa è Raiso Radio, riprendiamo il nostro viaggio dalla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli, 2 chilometri di coda a causa di lavori, sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il raccordo Lucca-Viareggio e Capannori, direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso, sulla Genova-Gravellona-Toce tra la strada statale 33 del Sempione e Baveno in direzione sud si è formato 1 chilometro di coda a causa di lavori e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Pontedera Ovest direzione Firenze 4 km di coda a causa di traffico intenso. Torniamo in A1 Milano Napoli tra Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano traffico rallentato e andiamo a vedere anche la situazione in A8 tra Milano tra Busto Arsizio e la 9 Lainate Chiasso in direzione di Milano code a tratti. Sulla 14 Bologna Taranto tra Ortona e Lanciano direzione Bari si è formata una coda di 1 chilometro a causa di lavori. Diamo anche un'occhiata alla situazione della A2 del Mediterraneo, c'è traffico rallentato tra l'area di servizio Rosarno e Palmi, sono coinvolte entrambe le direzioni. E adesso arrivano Giusy Ferreri e Luigi Tenco, ciao amore, ciao.

e che ora è risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili. A chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire a Ponte Corvo, proseguire sulla strada statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Frosinone. Restiamo in A1 tra Valdarno e Firenze Sud, direzione Firenze ci sono code a tratti per traffico intenso e ci sono anche code a tratti tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Stessa situazione tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Diamo un'occhiata anche alla situazione della A14, qui almeno c'è qualche buona notizia, come il fatto che si è risolta la coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord direzione Pescara, ed è anche scorrevole il traffico tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Tra Pescara Nord e Pineto direzione Ancona rimane ancora la segnalazione di 3 km di coda a causa di lavori. Diamo un'occhiata al tratto urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, si è formata una coda.

nuova di Sergio Mendes incontra l'hip hop dei Black Eyed Peas, vengono fuori questi brani. Mashgenada alle 19:31, andiamo in A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli, 3 km di coda a causa di lavori. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 12 Genova-Rosignano ancora tempi di percorrenza di 50 minuti tra Chiavari e Genova Nervi in direzione di Genova a causa di code a tratti per traffico intenso. Ci arriva la notizia sulla 11 Firenze-Pisa di un incidente in corsia di sorpasso, siamo al chilometro 66 tra il raccordo Lucca Viareggio e Lucca Est in direzione di Firenze. Diamo un'occhiata anche alla situazione sulla 3 Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione di Salerno, coda per traffico intenso. Andiamo a vedere anche la situazione sulla 1 Milano-Napoli, tra Ponte Corvo e Frosinone la situazione in miglioramento in direzione di Roma, tuttavia permangono le code a tratti.

LP Don't Stop, le 19.38, infatti noi non ci fermiamo e riprendiamo il nostro viaggio dal traforo del Monte Bianco. Qui ci sono ottime notizie al piazzale italiano in direzione di Chamonix, coda risolta. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Lavoria e Pontedera Ovest, direzione di Firenze, restano 4 km di coda per traffico intenso. Sulla 4 Brescia-Padova permangono le code a causa di un incidente tra Montebello e Montecchio in direzione di Padova. Sempre in A4, traffico rallentato tra Peschiera e l'allacciamento A21 in direzione di Brescia. Resta anche la notizia che riguarda la 2 del Mediterraneo, traffico rallentato tra l'area di servizio Rosarno e Palmi, sono coinvolte entrambe le direzioni.

Olivia Dean, Baby Steps. Torniamo in strada, torniamo sulla 10 tra Finale Ligure e fine Complanare Savona in direzione di Genova, segnalati 18 chilometri di code a tratti, e sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Ovest e Bagnà e Baiano in direzione di Napoli, 3 chilometri di coda a causa di lavori. Sulla 8 Milano Varese tra Gallarate Nord e l'allacciamento A36 Pedemontana direzione Milano, 1 chilometro di coda, e sono 2 i chilometri di coda in A14 tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara. Ci spostiamo sulla 26 Genova Gravellona-Toce tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione sud, 1 chilometro di coda a causa di lavori, e sulla Firenze Pisa-Livorno tra Lavoria e Pontedera Ovest in direzione di Firenze, 4 chilometri di coda per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Ortona e Lanciano direzione Bari, 1 chilometro di coda. Andiamo anche sulla 11 Firenze Pisa Nord, qui è segnalato un incidente tra raccordo Lucca Viareggio e Lucca Est in direzione di Firenze, ovviamente l'invito è alla prudenza. 2 chilometri di coda per lavori anche in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla direzione Milano. Sulla 12 Genova Rosignano tra Chiavari e Genova Nervi direzione Genova, code a tratti, tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Bologna-San Lazzaro direzione Bologna, code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. E torniamo sulla 10 perché è bene ricordarvi che tra Finale Ligure e fine Complanare Savona in direzione di Genova ci sono code a tratti per 18 chilometri. Chiudiamo con una buona notizia che riguarda la 1 tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna, traffico che torna regolare. Tra pochissimo i titoli del TG1.

Click Boom, Rose Villain direttamente da Sanremo 2024. Attenzione sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e zona ospedaliera in direzione di Pozzuoli, segnalato veicolo contromano tra il chilometro 18 e il chilometro 15. Ovviamente l'invito è alla prudenza. Andiamo in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, direzione di Bologna, traffico rallentato e un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna a causa di lavori. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Pontedera Est e Santa Croce sull'Arno, direzione Firenze, traffico rallentato. Andiamo in A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, 2 km di coda per lavori. E sulla 10 Genova-Ventimiglia, vi ricordo i 18 km di code a tratti tra Finale Ligure e Fine Complanare Savona in direzione di Genova. Torniamo in tangenziale, ripetiamo la notizia, tra Corso Malta e zona ospedaliera, direzione Pozzuoli, veicolo che viaggia contromano. L'invito è alla prudenza.

0: Carburanti, da domani scatta il tetto al prezzo nelle stazioni Eni, effetto sulla concorrenza, anche IP fisserà limiti ai distributori. Meloni, segnale importante, governo continuerà a sostenere le famiglie, opposizioni bollette alle stelle, esecutivo scorda emergenze reali. Il Papa in Francia, abusi sessuali sui minori, piaga dolorosa, Chiesa riconosca i suoi errori, a Lourdes l'abbraccio con i fedeli. Inghilterra, 5 arresti per terrorismo vicino a una base della RAF usata dagli USA contro l'Iran. Trump, potevano fare danni. Ucciso l'uomo che rapì la giovane Noa, Israele continua ad eliminare uno ad uno gli uomini di Hamas che parteciparono al massacro del 7 ottobre. Pistoia, 20enne torturata nel fiume per aver rifiutato un approccio sessuale, salvata da un passante in carcere dominicano di 38 anni. In elicottero sulle Dolomiti, sentieri affollati di turisti, troppe imprudenze ad alta quota, aumentano gli interventi di soccorso. Nations League, la nazionale in cerca di riscatto, domani sera la sfida con la Turchia di Montella, il CT Mancini, dobbiamo stare tranquilli, lavorare e dare più tempo ai giovani. Tonali, le nostre qualità verranno fuori.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

E con Phil Collins entriamo in un'altra ora insieme. Ora c'è Fabio Cardinali in console. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso e una buona domenica. Si è risolto il pericolo sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e zona ospedaliera direzione Pozzuoli. Non c'è più la segnalazione di veicolo contromano. Restano però 13 chilometri di code a tratti in A10 Genova Ventimiglia tra Orco Figlino e finale e fine con Planare Savona in direzione di Genova. Oggi è domenica 27 settembre, il compleanno di Jovanotti compie 60 anni, i fan del cantante sono in attesa di vedere il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti di Dario Zonta e Carlo Zoratti, che sarà proiettato in anteprima alla festa del cinema di Roma che si terrà presso l'Auditorium Parco della Musica dal 13 al 25 ottobre 2026. In questo documentario vita, morte e miracoli. Moriremo.

Sia Cool You Down, 9 minuti dopo le 20, ancora un buon viaggio a tutti. Torniamo in A1, vediamo la situazione tra Variante di Valico e Sasso Marconi, direzione Bologna, ci sono code a tratti, e tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci il traffico è rallentato in direzione di Bologna a causa di un veicolo in fiamme segnalato al chilometro 291. Tra Valdarno e Firenze Sud, direzione Firenze, ci sono ancora code a tratti, permangono anche le code tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione di Roma, anche se l'incidente avvenuto oggi pomeriggio ormai è risolto e si viaggia su tutte le corsie. Sulla diramazione Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo registriamo code a tratti, e sulla 7 Milano-Genova restano questi 2 chilometri di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Ancora 13 chilometri di coda tra Orco Feglino e Fine Complanare Savona in direzione di Genova per quanto riguarda la 10 Genova Ventimiglia. Sulla 12 Genova Rosignano tra Chiavari e Genova Nervi in direzione di Genova ancora code a tratti con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 14 Bologna Taranto tra Cesena e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna code a tratti. Vediamo anche che sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli ancora 3 chilometri di coda a causa di lavori. Avete mai visto il cielo d'Irlanda? Ce lo racconta Fiorella Mannoia.

0: proprio.
1: Angelica, ahi, che giornata, effettivamente una giornata abbastanza intensa, siete tutti in viaggio, ma dove andate tutti quanti? Ditecelo se volete al 348 103 10 10 così troviamo una quadra. Torniamo in A1 Milano-Napoli tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione di Bologna a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 291, il traffico è rallentato. Tra Ponte Corvo e Frosinone restano queste code a tratti in direzione di Roma. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orco Feglino e fine Complanare Savona in direzione di Genova 13 chilometri di code a tratti. Andiamo anche a vedere la situazione in A11 tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Prato Ovest in direzione di Pisa, un chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 10. Sempre in A11 tra il raccordo A12 Genova-Rosignano e il raccordo Lucca-Viareggio in direzione di Firenze, un chilometro di coda anche qui per un incidente segnalato al chilometro 68. Andiamo in A14 Bologna-Taranto tra Cesena e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, ci sono code a tratti e ci sono anche code tra Pescara Nord e Pineto direzione Ancona, Ortona e Lanciano direzione Bari e tra Lanciano e Ortona direzione Pescara. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli restano questi 3 chilometri di coda a causa di lavori, siamo tra il chilometro 37 e il chilometro 34. Per quanto riguarda la A22 del Brennero, traffico che torna regolare in entrambe le direzioni.

Le 20 e 27, il nostro viaggio continua sulla 4 Brescia-Padova, traffico rallentato a causa di traffico intenso tra Peschiera e l'allacciamento a 21 in direzione di Brescia. Sempre in A4, code a tratti tra Somma Campagna e l'allacciamento a 21 in direzione di Brescia. Diamo un'occhiata anche alla Sicilia, sulla strada statale 114 orientale Sicula, traffico rallentato a causa di materiali dispersi, si tratta di liquido sull'asfalto, in prossimità di Acireale sono coinvolte entrambe le direzioni. Andiamo a vedere anche la diramazione per Pisa tra Cascina e la Firenze Pisa Livorno in direzione di quest'ultima, registriamo traffico rallentato. E a proposito della Firenze Pisa Livorno, tra la diramazione Pisa e Pontedera Ovest in direzione di Firenze, traffico rallentato. Rallentato anche il traffico tra Ginestra Fiorentina e Lastrassigna in direzione di Firenze. Segnaliamo in A14 Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona la presenza di pedoni, che ci viene anche confermata dai messaggi che ci arrivano al 348 103 1010. L'invito ovviamente è alla prudenza.

Barbara Streisand, Woman in Love, le 20:35, ancora qualche chilometro con Claudio Campobasso, tra poco arriverà anche Davide Santirocchi. Intanto torniamo in A1, Milano-Napoli, tra il bivio A22 Brennero-Modena e Modena Nord in direzione di Bologna c'è coda per traffico intenso. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento in direzione di Bologna a causa di un veicolo in fiamme segnalato al chilometro 291. Sulla 7 Milano-Genova resta ancora un chilometro di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano a causa di lavori. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e fine Complanare Savona in direzione di Genova 3 chilometri di code a tratti. Sulla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Genova Nervi in direzione di Genova code a tratti, e si è formata anche, anzi rimangono code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, ma i tempi di percorrenza restano gli stessi, cioè 1 ora e 10 minuti. Sempre in A14 tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari 1 chilometro di coda a causa di lavori, e sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli 3 chilometri di coda.

Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, le 20:42. Si sta parlando negli ultimi giorni di intelligenza artificiale, dei rischi che si possono correre, ma anche degli aspetti positivi legati proprio a questo fenomeno di farsi aiutare appunto dalle macchine per fare alcune cose. A proposito di macchine, di robot che superano anche gli esseri umani, sono stati fatti degli esperimenti. Esistono robot fisici capaci di correre, guidare, tirare a canestro e colpire anche una pallina. Nell'aprile del 2026 il robot umanoide cinese Lightning ha attirato l'attenzione mondiale completando la mezza maratona di Pechino in 50 minuti e 26 secondi, un tempo inferiore all'attuale record umano sulla distanza di 57 minuti e 30 secondi. Ma in realtà gli esperimenti li stiamo facendo anche per quanto riguarda il calcio, l'automobilismo, il tennis tavolo, dove in particolare i robot a quanto pare sono eccellenti perché riescono a prevedere la traiettoria delle palline. E stavo leggendo che proprio oggi la Joby Aviation ha appena scritto una pagina nuova nella storia dell'aviazione. Un suo velivolo guidato interamente dalla tecnologia di autonomia sviluppata dall'azienda ha completato il primo volo autonomo cost to cost degli Stati Uniti, facendo fare a questo velivolo senza un pilota umano 5150 km. Chissà, magari un giorno non avremo neanche più bisogno di piloti. Voi vi fidate? Ma io sto decidendo.

il GR1 delle 21. Intanto aggiorniamo la situazione sulla nostra rete autostradale, ripartendo dalla A1 Milano-Napoli tra la A22 Brennero-Modena e Modena Nord in direzione di Bologna. Coda per traffico intenso. Sempre in A1 tra Firenze e Impruneta e Firenze e Scandicci in direzione di Bologna, segnalato un veicolo in fiamme al chilometro 291. Ovviamente l'invito è alla prudenza. Andiamo a vedere anche la situazione sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e fine Complanare Savona in direzione di Genova. Le code a tratti scompaiono, la situazione è tornata regolare. Sulla 12 Genova Rosignano tra Chiavari e Genova Nervi in direzione di Genova ci sono code a tratti. Sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona è segnalata ancora la presenza di pedoni, l'invito è alla prudenza. Siamo tra il chilometro 32 e il chilometro 37. Andiamo in A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli, c'è ancora una coda a causa di lavori di 2 km con tendenza alla diminuzione.

Max Gazzè, il solito sesso, le 20:55. Torniamo ad aggiornare un po' la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, tra diramazione Ravenna e Bologna San Lazzaro. In direzione di Bologna code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Per quanto riguarda invece la diramazione Roma Nord, tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare, in direzione di quest'ultimo c'è traffico rallentato. Vediamo anche la 16 Napoli Canosa, tra Avellino Ovest e Baiano restano 2 chilometri di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione in direzione di Napoli. E sulla 7 Milano Genova resta ancora questo chilometro di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Diamo anche un ultimo sguardo alla 26 Genova Gravellona Toce, tra la strada statale 33 del Sempione e Baveno in direzione sud, ancora 1 chilometro di coda per lavori. Da Claudio Campobasso l'augurio di un buon proseguimento di serata e di un buon viaggio.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, carburanti. Dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo A0 Socar, sceglie di calmierare il prezzo dei rifornimenti su tutto il territorio nazionale. Da domani ribassi nei distributori. È un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. Qui le parole di Gianni Murano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.
3: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
2: Gran Bretagna, formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini fermati con esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, usata da decenni anche dalle forze statunitensi. Si indaga sui legami con l'Iran degli arrestati, che viaggiavano su 3 furgoni. Soddisfazione anche da Donald Trump: collaborando con la Gran Bretagna è stato fatto un lavoro straordinario, ha detto il presidente americano. Puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti. Si dimette il presidente serbo Aleksandar Vučić, una decisione già annunciata per potersi candidare alla carica di premier alle elezioni anticipate di ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste guidate dagli studenti. Vučić ha anticipato che domani trasferirà le sue funzioni al presidente del Parlamento. La visita del Papa in Francia, Lourdes, la processione au flambeau e l'invito ai vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. Poi il forte monito a difesa della vita: nessuna legge può dare la morte.
4: Je sais que pour certains d'entre vous...
2: Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto il pontefice. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca con un'ultima ora: aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata a un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto, ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. È un 26enne nato in città. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. A Torino avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
5: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
6: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i 2 ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te. L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga, durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
2: Ancora cronaca: avrebbe quasi annegato una 20enne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia, in provincia di Pistoia. Arrestato un domenicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante. Intelligenza artificiale. OpenAI e Anthropic, i due big americani, indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli. Tra i casi citati, il dirottamento di siti internet e l'aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha anche sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. E intanto il fondatore di Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione legislativa della materia. E così è tutto, ora la linea sta per passare allo sport con la fase finale dei mondiali di ciclismo, la prova maschile su strada. Il giornale radio torna alle 22.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Fine Young Cannibals e questa loro Good Thing. 9 minuti dopo le 9, buonasera, buon viaggio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi per le prossime ore con il nostro Fabio Cardinali alla parte tecnica. Abbiamo subito un incidente da 6, lo so, mi presento così, questa è la situazione sulla 7, la Milano-Genova, una coda che si è subito formata per un incidente tra la tangenziale ovest di Milano e Milano, in direzione Milano, 2 km di incolonnamenti. Un incidente anche sul raccordo Siena-Firenze con rallentamenti verso Siena all'altezza di Poggi Bonsi. Per la 4 restano le code sulla Brescia-Padova tra Somma Campagna ed il Bivio per la 21, in effetti più che code sono diventati rallentamenti in direzione Brescia. E poi vediamo le ultime notizie in merito anche ai tratti della 1 ancora molto frequentati. Non abbiamo più le code tra il Bivio per la 22 e Modena Nord, quindi ottime notizie anche verso Bologna. Il tratto variante di Valico Sasso Marconi non più interessato da incolonnamenti. Attenzione invece alle code che rimangono tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna, e code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud, i rientri verso nord, verso Firenze, segnalati con traffico intenso e questi incolonnamenti a tratti. Terminate le difficoltà sulla diramazione Roma Nord, tra Settebagni e Raccordo Anulare non ci sono più rallentamenti. Abbiamo notizie invece tra sulla 12, la Genova-Rosignano, tra Chiavari e Genova-Nervi. Anche qui il tratto molto ampio perché sono oltre 20 km con incolonnamenti a tratti in direzione Genova dovuti ancora al traffico intenso che rimane intenso anche sulla 14. Il tempo stimato per attraversare il tratto compreso tra la diramazione per Ravenna e Bologna San Lazzaro è intorno ai 70 minuti, quindi 1 ora e 10 per chi viaggia verso Bologna su questo tratto di circa 40 km. Anche sulla 16 abbiamo due difficoltà: uno è l'incidente al chilometro 22 per il momento senza conseguenze tra Tufino e il Bivio per la 30 verso Napoli, l'altra è una coda di 2 km dovuta a lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Da poco stiamo segnalando un veicolo fermo sulla A26 tra Ovada e la diramazione Perdosa-Bettole, la coda che si è formata è lunga 1 km e sta aumentando in direzione nord, tutto accade al chilometro 36. C'è un'altra notizia in merito alla A26, il tratto compreso tra la statale 33 del Sempione Baveno con una coda di 1 km per lavori, questa volta segnalata in direzione sud. E poi tangenziale di Napoli, Capodichino Corso Malta, il classico con incolonnamenti verso Pozzuoli, a Corso Malta code in entrata in direzione di Pozzuoli. Un'ultima notizia giunge dalla Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno ci sono rallentamenti per traffico intenso. Questa al momento la situazione. Noi proseguiamo almeno questa prima ora insieme con l'appuntamento di Crossover.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio. Un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con I Will Always Love You di Whitney Houston, cantata dalla grande Whitney Houston, perché noi amiamo la musica e l'ameremo per sempre. Scritta da Dolly Parton e portata a successo da Whitney, esprime un doloroso addio dettato dall'amore. È uscito nel 1974 nella versione originale di Dolly Parton e nel 1992 cantata da Whitney. Siamo nel 1992, come ho detto prima, gira la musica crossover I Will Always Love You, Whitney Houston.

0: E iniziamo il nostro viaggio, nella musica, dei grandi protagonisti della musica che incontrano le nuove generazioni della musica, genere e generazioni che si incontrano a crossover. E do il mio benvenuto nella prima puntata di questa stagione di crossover a una grande artista, Vilma Goic, che ha ricordato proprio nel fuori onda, mi diceva che è appunto abbiamo ascoltato I Will Always Love You e Dolly Parton è scomparsa recentemente,
1: qualche giorno fa, infatti. Poi grande attrice anche, non solo autrice e cantante ma anche attrice, quindi si ricorda molto, e poi di una simpatia incredibile. Beh, vabbè, comunque buonasera a tutti e buon viaggio.
0: Grande Vilma, grande Vilma. Dedichiamo la puntata a te in questo viaggio. Non basta un'ora,
1: no.
0: Perché il viaggio e la tua avventura nella musica è iniziato veramente presto.
1: Sì, dovremmo starci un po', qualche giorno a raccontare tutto. Però io ho scritto un libro che dovrebbe uscire fra poco, dove racconto un po' della mia vita. Non è una biografia, ma sono momenti di vita che io racconto, alcuni molto divertenti, altri meno, però racconto dei fatti che sono successi, amicizie, e un po' dei ricordi, ecco, che io ho buttato giù così, e il libro dovrebbe uscire a giorni, credo entro ottobre, penso, o i primi di novembre, e si intitola La felicità era di casa.
0: Bello, bellissimo, che bello raccontare in un'autobiografia se stessi, no?
1: Sì.
0: Perché ogni vita credo sia un romanzo.
1: Assolutamente sì, ma questo vale per tutti, ovviamente, perché stavo dicendo prima, parlavo con appunto i ragazzi e dicevo appunto che ogni vita ha delle cose in comune, anche la felicità, che magari è vissuta in maniera diversa, sempre felicità è. Quindi il paragone era, se uno vince la lotteria o ha una dichiarazione d'amore della persona che dice, sempre felicità è, e va accomunata nell'ambito della felicità. Quindi non bisogna fare cose diverse per essere felici. Succedono cose diverse.
0: La musica per te è stata felicità?
1: Assolutamente sì. È stata vita.
0: Come ricordi i tuoi esordi? Il tuo primo esordio, la prima volta che tu hai cantato da professionista o comunque nella gavetta, ecco, la tua gavetta.
1: La mia gavetta, allora, a parte quando andavo ancora a scuola, che avevano aperto un teatrino a Savona, perché io vivevo a Savona e andavo a lezioni di canto a Savona, ho studiato 7 anni canto da un maestro di lirica che a un certo punto mi ha detto, tu hai una voce molto acuta, potresti fare o la soprano leggera, in questo caso perché ero molto giovane, o la musica leggera, cosa preferisci, da che parte andiamo? E io ho detto musica leggera. Lui, ok, va bene. Allora, premetto, il mio maestro ha vissuto fino a 100 anni, fantastico, e mi è venuto a sentire diverse volte, e ogni volta che mi sentiva mi sgridava. Maestro Ferrato si chiamava. E ho cominciato qui, hanno aperto un teatrino, e mi ricordo che la prima canzone che ho cantato, che ero ragazzina, appunto andavo a scuola, così è stata in triestino, perché si era liberata Trieste, e quindi mi fecero cantare quella che cantava anche te, Reno, Trieste mia che nostalgia, mi go lontan de ti, questa era. E dopodiché mi sono iscritta a dei concorsi come quelli che esistono anche adesso, sono stata convocata in 2 concorsi importanti, uno era Castrocaro e uno era il Festival della Canzone di Pallanza, e erano importanti perché Castrocaro era Castrocaro, già conosciuta, e Pallanza invece era comunque un festival organizzato da case discografiche e presentava Mike Bongiorno.
0: Quindi c'erano gli addetti ai lavori.
1: Assolutamente.
0: Mike Bongiorno, che poi tu nella tua vita hai rincontrato perché hai co-condotto una trasmissione con lui.
1: Certo, triste.
0: Perché sei stata anche conduttrice.
1: Io l'ho adorato e lui adorava me. Poi vi racconterò un fatto di questa, di quel di periodo lì, ma molto breve comunque. E quindi ho scelto di andare a Pallanza perché secondo me Castrocaro era troppo importante e potevo anche passare inosservata, dato che c'erano molti più concorrenti. Però io ero minorenne e quindi anche se avessi vinto non avrei potuto vincere perché lì vincevano i maggiorenni. Comunque vado a Pallanza, arrivo seconda perché ero minorenne, se no avrei vinto, e ha vinto un ragazzo che si chiamava Michele Accidenti.
0: No vabbè, sì. Te lo ricordi bene.
1: No, insomma. E chi se lo scorda più.
0: Ci fermiamo un attimo, ma il flusso continua del racconto di Vilma Goic, della sua storia. Ci ritroviamo fra poco.
2: Ventidue minuti dopo le 9, allora c'è un incidente segnalato sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, è accaduto da poco, quindi molta cautela. Se viaggiate in direzione sud al chilometro 306 c'è questa novità. Sulla carreggiata opposta le code segnalate tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna sono terminate ed è terminata anche la coda sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta. Anche a Corso Malta non ci sono più code in entrata. Migliora un po' la situazione anche sulla 16, la Napoli Canosa. Anzi, è proprio del tutto risolta la situazione perché le code tra Avellino Ovest e Baiano erano diventati rallentamenti, ora anche i rallentamenti sono terminati, quindi verso Napoli sulla 16 si viaggia senza alcuna difficoltà. Ricordo in A14 questa coda tra la diramazione per Ravenna e Bologna San Lazzaro verso Bologna, è una coda a tratti ma il tempo stimato è ancora alto, 1 ora e 10 minuti per un tratto di circa 44 chilometri. E poi abbiamo notizie anche dalla 12, anche qui un tratto ampio, quello tra Chiavari e Genova Nervi, con code verso Genova, che queste dovute al traffico tuttora intenso su questo tratto della Genova-Rosignano. Per la 1, oltre a quello già segnalato, l'incidente in direzione sud al chilometro 306, ci sono code a tratti che restano segnalate tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze. Aggiungiamo una coda per lavori sulla 7, quella che troviamo tra Genova Bolzaneto e Busalla, è una coda di 2 chilometri in carreggiata nord in direzione Milano per questo cantiere di lavoro.
0: Crossover, crossover, crossover.
3: La musica a 360 gradi.

0: continuare a dire buon viaggio, andate piano, mi raccomando,
1: certo.
0: Dovete rientrare a casa o andare al lavoro, però arrivate.
1: Ecco. E ascoltateci, continuate ad ascoltarci perché sono tante gli aneddoti e le storie che racconteremo questa sera. Ma voglio ricordare il tuo successo di Sanremo del 1965, che è stato Le colline sono in fiore.
0: Le colline sono in fiore, anche lì presentata da Mike Buongiorno.
1: E vedi che ritorna nella tua vita Mike Buongiorno.
0: Mike Buongiorno è stato molto importante. E Le colline sono in fiore, che
1: siamo nel 1965.
0: Sì, 1965, e io avevo 19 anni.
1: Giovanissima.
0: Sì. E in quei 3 anni ho fatto diverse cose, perché ho vinto il Festival della Canzone Mediterranea, che era tipo il festival che c'è adesso, di tutte le nazioni europee eccetera. Lì c'erano tutte le nazioni che si affacciavano sul Mediterraneo.
1: E tu eri abbinata, anche c'era l'abbinamento a quell'epoca.
0: Sì. Ero abbinata a Sanremo.
1: A Sanremo.
0: Ai minstrels.
1: Sì.
0: Dovete sapere che nei minstrels c'erano dei personaggi, c'era Barry Maguire, poi c'era King Carnes, e quindi è stato un successo. Abbiamo venduto 6 milioni di dischi.
1: Pensa un po', che storia,
0: sì.
1: Fantastica.
0: Solo
1: senti,
0: con
1: Vilma,
0: una canzone.
1: Un'altra personalità importante della tua vita, ricorrente nella tua musica, abbiamo citato Mike Buongiorno, che poi vi siete ritrovati anche a co-condurre insieme, Tris e Tenco.
0: Tenco, allora io con Tenco ho vinto
1: Festival di Barcellona.
0: Festival di Barcellona, che era Festival della Canzone Mediterranea, e con Ho capito che ti amo. Dopodiché sono arrivata terza col premio della critica a Saint Vincent con Se stasera sono qui.
1: E stasera appunto facciamo ascoltare Gira la musica, Vilma Goic, Se stasera sono qui.

0: con me la signora della musica, Vilma Goic. Abbiamo ascoltato Se stasera sono qui
1: è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Vabbè,
0: fantastica questa. Vilma, grazie, grazie.
1: E so già cosa mi vuoi chiedere.
0: Cosa ti voglio chiedere? Non possiamo non chiedertelo.
1: Lo so, è un periodo della mia vita.
0: Il duo Vianella.
1: Importante.
0: Il duo Vianella.
1: Sì, è un periodo della mia vita molto.
0: È stata una grande storia d'amore.
1: È stata una grande storia d'amore.
0: È un progetto artistico.
1: Grandissimo, ideato da Edoardo con grandi autori intorno, perché noi avevamo non solo Califano che scriveva i testi, ma Luciano Rossi, Gigi Lopez, Bardotti, poi Minghi, quindi eravamo

0: circondati da ragazzi che stavano uscendo e che già scrivevano cose importanti.
1: E la canzone che fra un po' ascoltiamo è proprio stata scritta da Franco Califano.
0: Sì, tra l'altro, in un momento particolare della sua vita.
1: Sto parlando di Semo Gente de Borgata.
0: Lì bisognerebbe raccontare il fatto come è andato, perché lui stava in una clinica anziché in un altro posto, ma stava in una clinica da dove non poteva uscire perché lo stavano curando e per determinati motivi era andato, doveva essere in galera, invece è andato, l'hanno portato in clinica e gli abbiamo fatto avere questa cassettina di questa canzone scritta da Marco Piacente, che era, il testo era completamente diverso, però Edoardo ha intuito che la canzone era molto bella e ha detto: del testo non ci interessa, lo facciamo riscrivere a un'altra persona. Abbiamo portato la cassetta da Califano ed è nata Semo Gente de Borgata, che secondo me non perderà mai la sua freschezza perché è sempre attualissima,
1: molto contemporanea.
0: Molto.
1: Ascolta, arrivaste terzi classificandosi lì al terzo posto al Disco per l'Estate,
0: sì.
1: Era il 1972.
0: Sì.
1: La facciamo ascoltare?
0: Assolutamente.
1: Gira la musica crossover, Semo Gente de Borgata, Vilma Goic. Per

0: Le 21, 34 minuti e 5 secondi per l'esattezza. Ritorniamo a parlare di viabilità perché abbiamo delle novità importanti. Sulla 1 è stato chiuso lo svincolo di Basso Lodigiano in uscita provenendo da Milano. Abbiamo notizie anche dello svincolo di Guidonia Montecelio, sempre lì sulla 1, anch'esso chiuso in uscita, in questo caso per le provenienze da Napoli. Questo secondo svincolo riaprirà questa notte intorno alle 2. Sulla Brescia-Padova restano rallentamenti somma campagna bivio A21 verso Brescia per un incidente sulla A7, le code di 2 km tra la tangenziale ovest di Milano e Milano. Ora un incidente anche sulla statale 2 Cassia Veientana all'altezza dello svincolo per la via Veientana Nuova, quindi più o meno al chilometro 2. I rallentamenti che si sono formati interessano chi viaggia verso Roma, verso il grande raccordo anulare. E non è ancora risolto l'incidente sulla raccordo Siena-Firenze con rallentamenti all'altezza di Poggi Bonsi in direzione di Siena. Per le notizie della 1 abbiamo dato da poco la notizia di questo incidente tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma al chilometro 306. Per il momento non sembrano esserci conseguenze. Buone notizie invece arrivano dalla 12, la Genova-Rosignano, Chiavari-Genova-Nervi. Su questo tratto in direzione di Genova sono terminate le code prima segnalate per traffico intenso. E siamo all'appuntamento meteo. Buonasera al maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano.
1: Buonasera a voi studio e a quanti sono in ascolto sui suoi radio. La situazione meteorologica si mantiene generalmente tranquilla su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, senza fenomeni da segnalare. Tra la notte e il primo mattino qualche riduzione di visibilità per locali foschie dense sulle coste del medio-alto Adriatico in rapido miglioramento. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Crossover, crossover, crossover.
2: La musica a 360 giri.
4: Rieccoci in studio, con me la grande Vilma Goic, ma ci ha raggiunto un artista di nuova generazione, Vilma.
5: È meraviglioso.
4: Mi piace molto perché lei... fuori ci siamo conosciuti insomma con Asteri, che ci torna a trovare.
6: Sei già stato
4: con noi, ti stiamo seguendo insomma nella tua nei tuoi esordi, nella tua carriera, e ti abbiamo portato un po' di fortuna.
6: Assolutamente sì, infatti.
4: Ma ti
6: vi
4: aspettavi,
6: ringrazio, sono sempre contento di tornare
4: ma ti aspettavi che oggi ti facevamo il regalo di incontrare una grande veterana della musica?
5: Mi dire se è un regalo
6: un super regalo, assolutamente inaspettato, e condividere ecco e il microfono con una grande artista del suo calibro è veramente speciale, per me non ha prezzo, quindi sono veramente contento.
5: Beh, io sono molto felice perché io dico sempre largo ai giovani, perché noi la nostra storia l'abbiamo già fatta, abbiamo raccolto, abbiamo dato, ed è giusto che anche loro facciano quello che abbiamo fatto noi.
4: Ed è importante ascoltare la vostra esperienza anche per prendervi come modello, perché la musica la si faceva in maniera seria, vero?
5: Assolutamente, ma poi
4: e si fa ancora oggi, è un grande lavoro fare la
5: perlomeno
4: musica.
5: Perlomeno uno vorrebbe farla in modo serio, se ci riuscisse, ma sono troppi, e devo dire che quando noi siamo nati eravamo molti meno, e quindi era più facile anche, e c'erano dei grandissimi autori che ancora oggi vanno avanti con le loro canzoni, e quindi parliamo di Battisti, Mogol, eccetera. C'erano autori grandi, ma grandi anche oggi.
4: Ascolta Vilma, un aneddoto, abbiamo parlato un po' dei tuoi esordi, un aneddoto, qualcosa, una curiosità da lasciare anche come eredità artistica ai giovani, che ti è capitata nella tua vita. Abbiamo parlato dell'incontro con Mai Buongiorno, abbiamo parlato di questo rapporto musicale con Tenco, il progetto artistico e di vita con Edoardo Vianello, ma qualcosa della inedita di te.
5: Guarda, io ricordo molto volentieri quando ho iniziato, quando ho fatto il concorso di Pallanza, perché è arrivato un discografico della Ricordi, tale Luciano Giacotto, che faceva parte appunto dell'ufficio stampa, eccetera. E lì, qui c'è un aneddoto molto particolare, perché la sera dello spettacolo dovevamo farlo in piazza, è arrivato il diluvio universale e tutto si è riversato in teatro a Pallanza, e chiaramente il pubblico era molto meno, e c'era, no, lo dico per lui anche,
4: sì, sì.
5: E c'era a Luciano Giacotto, si ruppe la macchina lì a Pallanza, e quindi, non potendo andare oltre né tornare indietro, venne a sentirci e lì mi scoprì.
4: Pensa la vita com'è, le coincidenze,
5: sì.
4: Diciamo un incidente, però ti ha portato fortuna.
5: Sì, un incidente suo ha portato fortuna a me. A te, che ti è successo?
6: Allora, me ne sono successe un po', anche se sono giovane, però diciamo che io credo sempre che poi dalle circostanze meno aspettate poi nascono sempre incontri che ci portano fortuna, o comunque ci portano qualcosa che sia umanamente che artisticamente poi ci ritroveremo, e quindi è sempre molto importante confrontarsi con altre persone, avere nuovi incontri che sicuramente portano novità, anche e soprattutto alla penna. Io mi rendo conto quando scrivo, quando sono in studio con altre persone, condividere quei momenti è sempre importante, ed porta sempre qualcosa in più ad un testo, ad una nuova canzone, è sempre importantissimo.
4: Devo dire, in questo viaggio che facciamo da diversi anni di crossover, che abbiamo incontrato tanti artisti giovani, oltre voi artisti importanti in carriera da tanti anni, abbiamo tenuto a battesimo anche per la prima volta in una radio nazionale i ragazzi, e questa cosa veramente ci emoziona, come ci emoziona la loro musica, ma anche la loro preparazione, perché si dice che non sono validi i giovani di oggi, invece abbiamo incontrato tanti esempi come Asteri, come oggi lui è laureato anche in comunicazione, cioè persone che hanno dietro una preparazione oltre che l'anima. Facciamo sentire la tua musica a Vilma e a tutti i nostri radioascoltatori.
5: Sì,
4: presentala tu Asteri.
6: Allora, con Testa per aria, Asteri.
4: Gira la musica.
7: Ti ricordi quando sognavamo in tre, con due spicci in tasca ci credevo davvero, non tornare a casa prima delle tre, senza niente in mano.

0: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato la musica di Asteri, ascoltata da Vilma. Che ci dici, Vilma?
1: Io la trovo eccezionale, soprattutto un testo che mi è piaciuto tantissimo. E sì, sto cercando di avvicinarmi al microfono perché in due siamo. E il testo mi è piaciuto moltissimo, la musica altrettanto, la canzone mi è piaciuta in assoluto. Asteri, secondo me, è uno che ha spazio, può farsi spazio in mezzo a tanta gente che vale molto meno.
0: Prima mentre ascoltavamo dicevi che ti era piaciuto molto il testo.
1: Sì, infatti è quello che ribadisco, infatti, ma quello che mi piace, perché dato che io dico appunto sempre largo ai giovani, ma largo ai giovani che valgono, e dato che c'è molta gente qui, chiaramente nel loro mondo di oggi c'è troppa gente, e c'è troppa gente che vale poco, mentre quelli che valgono di più magari faticano di più ad uscire. Quindi io spero che tu non faccia troppa fatica, perché secondo me vali molto.
2: Grazie Vilma, per me è un onore ascoltare queste parole da lei, quindi non posso che
1: dire da lei lo
2: no,
1: dice,
2: no, no, parlavo,
1: lo
2: parlavo
1: dice alla
2: con,
1: signora
2: no, parlavo
0: a un'altra lei, diciamo,
1: un'altra lei.
0: Vilma e Alma. Linea alla regia, torniamo fra poco.
3: Le 21:45 minuti e una spicciolata di secondi. Allora, rivediamo le notizie, cominciamo con quelle positive. Sulla 14 si riduce parecchio il tratto interessato dalle code verso Bologna. Ora li troviamo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. È ancora consistente il traffico, oltre 15 km di incolonnamenti a tratti, però è meno impegnativo di prima transitare verso Bologna sulla 14. Non ci sono più le code a Modena Nord, segnalate prima in uscita per traffico intenso. Abbiamo ancora sulla 26 questo incolonnamento tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in carreggiata nord, un veicolo in avaria, chilometro 36, e questa coda che si è formata lunga un chilometro. Abbiamo una novità anche nel tratto Carpugnino-Meina, siamo sempre sulla 26, in questo caso è un incidente che si è verificato al chilometro 173. Attenzione verso sud, è accaduta da poco questa situazione. Invece il tratto compreso tra la statale 33 del Sempione Baveno vede un incolonnamento lungo un chilometro dovuto a lavori in direzione sud, in direzione di Genova. Sulla 1 restano le code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze in carreggiata nord. Un incidente senza conseguenze segnalato tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso sud al chilometro 306. Restano code di 2 chilometri tra Genova Bolzaneto e Busalla. Siamo sulla 7 in direzione Milano, non è più segnalato l'incidente all'altezza della tangenziale ovest, quindi sulla 7 almeno questo tratto non più interessato da incolonnamenti. Resta sulla Brescia-Padova un rallentamento, no, anche questo è terminato, proprio ora è arrivata la notizia della fine dei rallentamenti tra Somma Campagna e il Bivio per la 21 verso Brescia, erano motivati da un cantiere di lavoro e dal traffico ancora abbastanza vivace. C'è una novità che ci porta invece sulla tangenziale di Catania, attenzione perché per un veicolo in avaria all'altezza di Mister Bianco si sono formati rallentamenti in direzione di Catania. L'incidente sul raccordo Siena-Firenze non è ancora risolto, rallentamenti a Poggi Bonsi verso Siena, e sulla Cassia Veientana al chilometro 2 verso Roma altro incidente, anche qui segnalati rallentamenti.
0: Crossover,
4: la musica a 360 giri.
0: Rientriamo in studio con me Vilma Goic e Asteri. Asteri molto emozionato di essere accanto a Vilma, l'hai detto prima, sì, ti brillano gli occhi, sì, mi piace questa cosa di te.
1: Io vorrei sapere se hai dei programmi e se stai scrivendo, cosa stai pensando, questo mi piacerebbe sapere.
2: Ma allora, programmi...
0: Infatti, dici di te.
2: Programmi sempre tanti, e scrivere sempre, tutti i giorni, è qualcosa che... Per chi fa musica, per chi scrive, insomma, è una liberazione, quindi è qualcosa che è impossibile fermare. Io dico sempre, se non scrivessi sarei probabilmente, non lo so, con la testa piena e i pensieri mi divorerebbero, quindi sarebbe impossibile non farlo.
0: Asteri, c'è un duetto dei sogni? Ti piacerebbe scrivere una canzone per qualcuno o duettare con qualcuno in particolare, a parte Vilma che ce l'ha qui.
1: No, esclusa Vilma, perché sennò di parte, no?
2: Sennò siamo di parte. Allora ce ne sono tanti. Allora, sicuramente io mi ispiro molto alla scena del cantautorato italiano romano. E quindi insomma ascolto molto Venditti, che insomma è...
1: non mi hai detto niente. Cioè io ci sono cresciuta con Venditti,
2: ha scritto delle canzoni pazzesche, ma a me il cantautorato in generale appassiona molto, da Lucio Dalla,
1: De Gregori,
2: uno un po' più attuale, Cremonini. Sarebbe un duetto che insomma mi piacerebbe molto fare, sognando ovviamente, però
1: non è detto, no? guarda allora, sognare va bene, però i sogni non è detto che rimangano sogni.
2: Assolutamente, siamo qui per cercare di
0: bisogna renderli certezze, quindi. I sogni certezze. Invece Vilma, tu che hai lavorato con tantissimi artisti, ma ti è rimasto un sogno non realizzato? Ecco, anche tu, un duetto che volevi fare e che magari ci sono state delle situazioni che non ti hanno portato a fare.
1: Allora, io duetti ne ho abbastanza, grazie.
0: Ma uno che volevi fare?
1: No, io non volevo fare altri duetti, io volevo cantare da sola. Il mio sogno è sempre stato fare il country. Io adoro la musica country e soprattutto il country attuale, perché ha dei suoni diversi, eccetera, quindi mi piace moltissimo, continuo ad amare il genere country e ricorderò sempre che sono tornata in uno dei miei viaggi in America, dove sono stata tantissime volte, sempre per lavoro ovviamente, e ho portato una valigia intera di musica country. E poi Bob Dylan, John Baez, cioè io sono nata con loro, quindi era tutta musica che chiaramente si riportava la musica country all'epoca, e continua ad andare avanti. Questo è il mio sogno rimasto lì, come coloro che sono sospesi, perché
0: quindi dai veterani del country come Jimmy Rogers a Bob Dylan.
1: Esatto.
0: Perché poi posso dire una cosa di te: tu sei stata un'artista crossover, perché se si pensa che hai viaggiato dalla musica napoletana alla musica leggera, hai iniziato a studiare canto lirico, anche tu sei un crossover.
1: Sono un crossover.
0: Asteri, facciamo ascoltare altra musica. Vorrei che me la presentassi tu, la prossima canzone, una canzone alla quale Vilma è molto legata, perché si intitola Crescerai ed è un brano... facciamo prima Canzone Cretina? Crescerai pure,
1: ecco,
0: però.
1: Canzone Cretina ha qualcosa di country.
0: Vorrei, Asteria, che adesso mi presentassi tu il prossimo brano, perché poi ce n'è un altro al quale è molto legata Vilma, ma non voglio svelarlo ancora. Si intitola Canzone Cretina. Presentamelo tu, Asteria.
2: E allora con Canzone Cretina facciamo girare la musica Vilma Goic.
0: Bravissimo.
1: Bravo.
5: L'ennesima canzone cretina, tanto per parlarti di me. L'ennesima

0: Abbiamo ascoltato Canzone Cretina dalla voce di Vilma Goic, con noi Asteri, questo giovane artista che c'è tornato a trovare, lo stiamo seguendo insomma un po' nella sua carriera, e oggi insomma questa sera con accanto una grande della musica come Vilma Goic, e non solo della musica. Senti, in questa canzone che abbiamo ascoltato c'erano delle nuance country?
1: Assolutamente sì, io quando ho sentito per la prima volta questa canzone cantata tra l'altro da Valerio Liboni come Provino, che è uno degli autori del testo ovviamente, ho detto senti, fammela risentire, l'ho risentita e ho detto questa canzone è mia, perché aveva appunto questo andamento country e poi un testo molto importante, io lo ritengo molto importante, mi piace moltissimo, che l'abbiamo chiamata Canzone Cretina perché noi diciamo è l'ennesima canzone cretina, perché l'ennesima canzone d'amore, canzoni d'amore ne sono state scritte tante, ma questa ha un suo modo di esprimere l'amore.
0: Ascolta Vilma, c'è un altro brano che ascolteremo fra poco. Tu hai avuto un rapporto molto intenso con tua figlia.
1: Sì.
0: E poi sei stata e sei una grande nonna.
1: Sono una grande nonna perché ho un nipote, Gian Lorenzo, che tra l'altro va anche a lezioni di canto, ma non perché vuol cantare o diventare un cantante, no, gli piace proprio andare a lezioni di canto per cantare,
0: gli piace. Si dice, canta che ti passa,
1: proprio gli piace interpretare cose, poi canta in inglese, anche perché parla l'inglese, quindi gli riesce anche facile, e fa anche cose importanti, anche se lui dice ah ma io faccio schifo, invece io lo so perché l'ho sentito e non fa assolutamente schifo, anzi è bravissimo, ma è vergognoso, non è, cioè gli piace rimanere nel suo guscio,
0: nel suo DNA la musica, perché ce l'ha,
1: sì.
0: Però non ha l'aspetto, non c'ha quel fuoco che lo spinge a fare la professione,
1: esatto.
0: Forse.
1: Invece io con mia figlia ho inciso, abbiamo fatto un album, un CD dove abbiamo cantato diverse canzoni insieme e non abbiamo avuto molta fantasia nell'intitolare il disco, perché ci siamo chiamate Le Vianella. Ma perché abbiamo fatto anche canzoni di Vianella insieme, io e lei, però al femminile. Puoi dire tu il titolo?
0: Crescerai. Gira la musica crossover, Vilma Goic con la figlia
1: Susanna.
0: Susanna, crescerai.

0: Torniamo in studio con me, Vilma Goic, Asteri. Vilma, una canzone emozionante quella che hai fatto con Susanna, con tua figlia.
1: Sì.
0: E la dedichiamo a tutte, a tutte le mamme e le figlie, a tutte
1: le
0: mamme con
1: sì.
0: I loro figli.
1: Sì, guarda, purtroppo ho avuto questo grandissimo dolore di perdere mia figlia, ma per me mia figlia è sempre qui, perché noi diciamo sempre: ah, ma sta con noi, ce l'abbiamo nel cuore.
0: Tu hai perso tua figlia nel 2020.
1: Sì.
0: È stato ovviamente devastante, perché
1: no, ma anche
0: nessuno
1: perché se n'è andata
0: vuole
1: via in un mese.
0: Nessuno può, diciamo, e vuole superare in vita quella, continuare a vivere, no? Credo che sia il dolore più grande. Ma tu hai avuto la forza, 2 anni dopo, di fare un'avventura come il Grande Fratello.
1: Sì, devo dire che me lo hanno consigliato, perché io stavo chiaramente sotto un treno e come spirito mi hanno detto: guarda che secondo me Grande Fratello, questo fu Signorini a dirmelo, dice: guarda Vilma, che secondo me
0: ti farà bene.
1: E io gli ho dato retta, e in effetti mi ha fatto benissimo, mi ha aiutato molto ad uscire, e anche a mio nipote, che viveva a casa mia, adesso vive con la sua compagna eccetera, ma che viveva a casa mia e che è vissuto da solo dentro casa con il cane ovviamente, e seguendo me, e io tutte le sere dal microfono dicevo: mi raccomando, dai da mangiare al cane. Così è servito anche a lui, perché questa pseudo solitudine, perché poi lui aveva i suoi amici eccetera, così lo ha aiutato moltissimo a rafforzarsi.
0: Asteri, visto che stai parlando tu adesso, ti volevo chiedere prossimi progetti.
2: Allora, sicuramente suonare live, che è la cosa più importante, la cosa che mi fa sentire più vivo, e interagire col pubblico, cantare le canzoni che si scrivono in studio, poi davanti a delle persone è sempre l'emozione più grande, credo Vilma possa confermare.
1: No, assolutamente, è assolutamente necessario.
0: Sì, sì. Grazie a Vilma Goic, grazie di essere venuta a trovarci qui a Crossover, la musica a 360 giri. Saluto la mia squadra, il mio regista Alex Messina, il nostro tecnico del suono Ennio Salomone, come dire, buona serata da Alma Manera.

6 minuti dopo le 22, questa Show Must Go On, classico che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Francesco Ciafardini alla parte tecnica. Risolto l'incidente a Firenze Sud, prima segnalato sulla 1. Abbiamo notizie invece nuovamente dalla diramazione Roma Sud: si è nuovamente intensificato il traffico, quindi tra Torrenova e Raccordo Anulare si è formata una coda di 1 chilometro in direzione dello stesso Raccordo Anulare. I rallentamenti ora segnalati anche sulla A4, siamo tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, dovuti ad un cantiere di lavoro questi rallentamenti in carreggiata ovest. Sulla Milano-Genova restano code di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, anche qui per cantieri di lavoro. E invece in A14 le ultime code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro sono finalmente terminate. In A16 risolto l'incidente tra Tufino e l'innesto con la A30, mentre sulla A26, oltre ad un incidente tra Carpugnino e Meina, per il momento senza conseguenze al chilometro 173, alla coda di 1 chilometro tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole verso nord, a causa di questo veicolo fermo al chilometro 36, e le code sul tratto statale 33 del Sempione Baveno, è una coda di 1 chilometro qui per lavori segnalata verso sud. Ora abbiamo anche la segnalazione di olio sull'asfalto, quindi attenti tra Ovada e Masone verso sud, al chilometro 28 c'è questo asfalto viscido di cui ovviamente saprete tener conto. Sulla tangenziale di Catania restano rallentamenti all'altezza di Mister Bianco verso Catania per un veicolo in avaria. Un incidente rallenta chi viaggia sul raccordo Siena-Firenze all'altezza di Poggi Bonzi, rallentamenti in direzione Siena. E infine sulla Cassia Veientana, proprio alle porte di Roma, un rallentamento segnalato al chilometro 2 per un incidente in direzione del Grande Raccordo Anulare. C'è un numero per i vostri messaggi, è il 348 103 1010, messaggi da digitare in sicurezza mai mentre siete alla guida, con la possibilità appunto di comunicare con noi e naturalmente anche per farci sapere dove ci state portando.

Ne ha fatto una versione proprio da club, Madonna, con questa sua danzetteria, nella versione con Charlie XCX, questa danzetteria After Hours. Allora, sulla 26 si normalizzano un po' tutte le questioni, fatta eccezione dell'olio sull'asfalto segnalato tra Ovada e Masone, quindi risolto l'incidente a Carpugnino, terminate le code tra Ovada e la diramazione per Dosabettole, anche la coda che si era formata per lavori tra la statale 33 del Sempione Baveno è terminata. C'è appunto questo tratto interessato al chilometro 28 da questa dispersione d'olio sull'asfalto, molta, molta cautela se viaggiate verso sud. Colleferro, diramazione Roma Sud, qui restano per il traffico intenso ancora delle code a tratti in direzione nord, tratto anche abbastanza consistente, circa 15 km di autostrada con incolonnamenti. Abbiamo detto delle difficoltà sulla A4 tra Torino, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, non sono più code ma rallentamenti verso Torino dovuti a lavori, e si è dimezzata la coda sulla 7, la Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, per un cantiere di lavoro è dimezzata ma è sempre lunga un chilometro, e poi la coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova ed il Grande Raccordo Anulare, anche qui un chilometro di incolonnamenti. Statale Cassia Veientana, l'incidente nei pressi del Grande Raccordo Anulare è stato risolto, terminati i rallentamenti che si erano formati. Una novità giunge dalla tangenziale di Potenza, un veicolo in avaria Potenza Sud, dato vita dei rallentamenti verso Potenza, verso il raccordo Sicignano-Potenza. Confermiamo rallentamenti anche sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco verso Catania per un veicolo in avaria, e sul raccordo Siena-Firenze non è più segnalato il rallentamento, ma per l'incidente non ancora risolto è stata chusa una corsia all'altezza di Poggi Bonsi in direzione Siena, quindi il traffico scorre comunque senza difficoltà, però non è tutta la carreggiata a disposizione in questo momento perché stanno risolvendo questo incidente. Torniamo al passato, quello remoto della musica dei grandi autori, in questo caso Battisti e Mogol, uno degli ultimi capitoli insieme, insomma qualcosa di davvero spettacolare, questa è una donna per amici.

Sienna Spyro, questa è la sua Great Expectation, grandi aspettative come quelle che attendevano questa prova importante di Luna Rossa. E allora è andata alla grande. Luna Rossa ha vinto il match race finale contro New Zealand e ha conquistato così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. La barca tricolore ha battuto i Kiwi dopo una gara condotta senza sbavature, barche appaiate nella prima parte della prova. Poi Luna Rossa riesce a prendere un margine di vantaggio che conserva fino al traguardo finale, e c'è stata un'ovazione lungomare di Napoli in quel momento, mentre appunto Luna Rossa tagliava il traguardo per prima e si aggiudicava questa fase preliminare della 38esima America's Cup. È partita questa ovazione, migliaia e migliaia di persone, si calcola almeno 100.000, hanno assistito alle regate, in parte dal Race Village che guarda direttamente il campo di gara, tanti altri invece lungomare erano in qualche modo sparpagliati e hanno festeggiato la vittoria. E poi ci sono state le parole di Maria Giubilei. Non ci sono parole per descriverlo, sinceramente ancora non me ne rendo conto, ma è bellissimo qui in casa con tutte le famiglie, gli amici, tutto il team, è un sogno. È questo il grande entusiasmo di Maria Giubilei, trimmer di Luna Rossa, che è entrata a far parte del team soltanto 5 mesi fa, ma che evidentemente ha fatto benissimo il suo lavoro. Quindi ci lascia sperare che anche la finale, quella prevista per il prossimo anno, sempre nel Golfo di Napoli, sarà sicuramente una grande partita da giocare per Luna Rossa. È partito anche un coro per Luna Rossa, accompagnato dallo sventolio di bandiere bianche e rosse, che sono appunto i colori ufficiali della barca più veloce in questa regata. Ma me lo immagino come possa essere stato questo coro che è partito lì sul lungomare di Napoli.

0: Rai Isoradio.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si chiama Ernia e firma questa nuova canzone intitolata Dedica. Molto molto bravo, scrive benissimo. Al secolo Ernia è appunto Matteo professione, che ha avuto modo di girare un po' l'Europa, tornato in Italia, ha fatto cose significative. Questa è sicuramente una bella canzone che ascolteremo per parecchio tempo. Torno sulla 26 perché la buona notizia che è stato bonificato l'asfalto dall'olio che segnalavamo tra Ovada e Masone, e poi sulla A7 finalmente terminata la coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Attenti invece sulla A4 all'interno del tratto dove segnaliamo rallentamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, c'è anche un veicolo fermo al chilometro 129. Questo è il motivo della coda che si è subito formata per questo veicolo fermo al chilometro 129. Sappiamo che è fermo tra la prima e la seconda corsia, quindi un ostacolo in carreggiata. Sulla 1 restano le code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze, e sulla diramazione Roma Sud abbiamo ancora le code tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, lunghe un chilometro, motivate dal traffico intenso. Questi gli ultimi aggiornamenti. Un aereo, questa è un'agenzia, un'ANSA battuta qualche minuto fa, un aereo della Lufthansa in volo da Francoforte a Lisbona è stato dirottato ieri sera verso Lione dopo che una batteria esterna, un power bank appartenente ad un passeggero, ha preso fuoco a bordo senza causare feriti. La notizia è stata confermata soltanto oggi dalla compagnia aerea. L'incidente è avvenuto con un aereo che portava 198 passeggeri a bordo ed era diretto appunto verso la capitale portoghese. L'equipaggio ha immediatamente messo in sicurezza questa batteria riponendola in un sacchetto protettivo appositamente progettato per le batterie al litio, che non è la prima volta, ogni tanto prendono e esplodono o comunque prendono fuoco, e quindi sono un pericolo da trasportare, soprattutto se trasportate su un aereo.

imitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

E così nel 1981 Vasco Rossi, col suo quarto album intitolato proprio come questa canzone Siamo solo noi, ci regalava questo pezzo rock immortale. Chi ha avuto modo di seguire in concerto Vasco Rossi sa quanto sia attesa questa canzone nelle amplissimi elenchi delle canzoni che propone nei suoi concerti. È immancabile questo pezzo del 1981. Fra l'altro lui si prepara a queste 10 date romane il prossimo giugno, a partire dal 6 di giugno e fino al 25 ci saranno appunto 10 concerti, immaginiamo, di quelli da non dimenticare e soprattutto da non perdere. Biglietti però non ancora disponibili, c'è questa ansia di acchiappare il biglietto quanto prima, ma insomma al momento non sono ancora disponibili. 348 103 1010, salutiamo Mauro che viaggia sulla A14 e ci racconta di un vento forte dalle parti di Fermo. Il traffico però è regolare, abbiamo detto le ultime difficoltà poco prima di Bologna verso nord sono terminate. Non c'è più quella coda sulla Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per quel veicolo fermo in Ameria, che in effetti non è ancora del tutto spostato. Restano comunque i rallentamenti su questo tratto verso Torino, però sono motivati dai cantieri di lavoro. Migliora la situazione anche sulla 1, non più code ma rallentamenti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso nord. Restano le code di 1 chilometro sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova ed il grande raccordo anulare. Non è ancora stato spostato questo veicolo in avaria sulla tangenziale di Potenza. All'altezza di Potenza Sud registriamo ancora dei rallentamenti verso il raccordo Sicignano-Potenza, e sulla tangenziale di Catania ancora segnalati i rallentamenti all'altezza di Mister Bianco in direzione di Catania. E parlavamo di rock e loro ne sanno qualcosa. Recentemente sono tornati alla ribalta con un nuovo album, hanno dato spettacolo nella loro vecchia scuola, parlo degli U2, questo è il nuovo, si intitola Sì.

non c'erano i paparazzi a rimmortalare questo momento. È un'ansa battuta nel pomeriggio che ci parla di questo squalo dalle parti di Livorno, uno squalo maco, femmina, circa 2,5 metri di lunghezza, che è stato catturato dal campione di pesca livornese Marco Volpi 6 miglia davanti al porto di Livorno, quindi molto molto vicino alla costa. L'esemplare poi si è liberato da solo tranciando il finale della lenza, vicenda che viene riportata stamattina dal Tirreno. Volpi stava effettuando una traina a Ricciole quando all'amo si è agganciato questa tipologia di squalo che può attaccare l'uomo. E, insomma, lui ha detto su Facebook: vi posso dire che è stata un'esperienza incredibile, mai e poi mai avrei pensato di allamare una grossa femmina di squalo maco nei pressi delle secche della memoria, appunto vicino alla torre della memoria. Ho stimato che fosse un pesce lungo tra i 2,30 e i 2,50 e sarà pesato intorno ai 120 kg. Lo squalo maco, come spiega Volpi, è il più veloce tra gli squali, raggiunge, pensate, i 70 km all'ora di velocità in acqua. Naturalmente arriva a raggiungere la lunghezza di 3,5 metri e può pesare fino a 500 kg. Insomma, la lotta è durata 50 minuti. Lui cercava di portare il pesce sotto barca. Con questa inaspettata cattura era anche molto molto nervoso, perché capiva che lo avrebbe dovuto in qualche modo liberare dall'amo. Durante il combattimento è saltato ben 3 volte fuori dall'acqua, a balzi di oltre 2 metri, e Volpi dice: mi sembrava di stare in un film. Insomma, è andato tutto bene, perché alla fine non ci sono stati danni per questo squalo manco, neanche per Marco Volpi, a parte ovviamente l'emozione di trovarsi ad avere a che fare con questa bestia davvero inattesa.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, a Lourdes, il richiamo ai vescovi alla massima vigilanza contro gli abusi nel clero e l'invito a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela, poi il monito contro il fine vita e un nuovo messaggio contro le guerre. In serata il rosario e la processione au flambeau nella grotta delle apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Carburanti. Dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo Azero Socar, sceglie di calmierare il costo dei rifornimenti in tutta Italia, aderendo, spiega, all'appello dell'esecutivo italiano. Il via sarà domani nei distributori Eni Live per 30 giorni, prorogabili fino a fine anno. Il tetto sarà di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. Per quanto riguarda IP, il limite ai prezzi sarà applicato progressivamente. È un segnale importante, dice la Premier Giorgia Meloni, il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca: a Reggio Emilia un 26enne di origini egiziane è aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Quando due persone sono intervenute per aiutarla, l'uomo è salito in auto, le ha travolte ed è fuggito. È stato rintracciato e arrestato un'ora dopo. I tre feriti sono gravi ma non in pericolo di vita. L'aggressore non conosceva la donna, ancora da chiarire il movente. Ora il caso dell'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi dopo il delitto. Dopo l'udienza di convalida è arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari.
3: Non c'è il pericolo di fuga, ma ci sono i gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio di reiterazione del reato. Eccole le ragioni per le quali il GIP del Tribunale di Torino Antonio Borretta ha deciso di accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere per Christian Mateus de Oliveira Morando, Nicole Formichetti e Kit Buttig. Il primo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, le altre di favoreggiamento, tutti e tre di soppressione del cadavere. La convalida dei fermi non è arrivata, ma è solo un fatto tecnico. Durante un festino a base di droga e alcol, de Oliveira avrebbe ucciso Colapietro perché è convinto che lui gli avesse rubato 50 euro. Poi, insieme alle due donne, si sarebbe organizzato per far sparire il corpo, mettendolo in diversi sacchi dell'immondizia e iniziando a trasportarli vicino al fiume. Nell'ordinanza del GIP si fa riferimento alla determinazione criminale mostrata in quei momenti, alle parziali ammissioni ma anche ai tentativi di ridimensionare, in qualche modo addirittura negare, la partecipazione ai fatti. E poi al problema del rapporto con le droghe consumate in grande quantità, elementi che hanno spinto il giudice a non ritenere sufficienti gli eventuali arresti domiciliari. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
2: Regno Unito, 5 gli arresti per l'allarme terrorismo alla base dell'aeronautica a Fairford, circa 150 km a ovest di Londra, per l'operazione, il plauso anche di Donald Trump.
4: Secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante della zona a dare l'allarme dopo aver notato tre furgoni bianchi sospetti nel cuore della notte nei dintorni della base Fairford della Royal Air Force, un aeroporto utilizzato dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. La polizia è intervenuta subito arrestando cinque persone. I furgoni sono stati ispezionati da robot artificieri alla ricerca di esplosivi. I cinque sono accusati di terrorismo. Circola una foto sgranata degli arrestati, ma finora massimo riservo sulla loro identità. Stavano organizzando un attentato, secondo chi indaga, ma nessuno si sbilancia sulla matrice, anche se secondo Sky News le indagini puntano su un potenziale legame con l'Iran. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto indagine, commenta il presidente Trump alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato. Francesco Mincone, GR1.
2: Visita segreta negli Emirati Arabi Uniti per Benjamin Netanyahu. Secondo l'emittente Channel 12, il premier israeliano ha incontrato ad Abu Dhabi il presidente Mohammed bin Zayed in un colloquio in gran parte riservato. La visita arriva dopo le rivelazioni di Haaretz, secondo cui bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu, prima del 7 ottobre 2023, che il capo di Hamas Yahya Sinwar stava preparando un'importante azione contro Israele. Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70,15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a stati come la Russia. A Genova una bimba torna a camminare dopo un grave incidente stradale. Intervento riuscito all'ospedale Gaslini.
0: Rischiava di perdere per sempre l'uso di gambe e braccia. Una bambina di 5 anni è rimasta vittima a giugno di un incidente stradale in Trentino e è arrivata all'istituto pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, con una frattura della seconda vertebra cervicale e una grave lesione del midollo spinale che aveva compromesso il movimento degli arti. L'intervento è stato effettuato in due tempi, spiega il direttore di ortopedia del Gaslini, Federico Canavese.
5: La prima parte è stata essenziale perché permesso di stabilizzare la frattura e questo ha scongiurato il rischio della permanenza della tetraplegia. Poi, quando le condizioni cliniche della paziente lo hanno permesso, abbiamo realizzato una stabilizzazione definitiva.
0: È seguita la riabilitazione, in 3 mesi è avvenuto un piccolo miracolo. La bambina può di nuovo camminare autonomamente, muovere le braccia e tornare finalmente a casa con la mamma.
6: È stato difficilissimo, adesso invece è tornata praticamente la bambina di prima.
0: Da Genova per il GR1 Valentina Gregori.
2: Prossimo giornale radio a mezzanotte, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Isoradio.

Prince, la sua Purple Rain, dopo il GR1 delle 23, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi con le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti molto positivi, con la fine delle code segnalate sulla diramazione Roma Sud, anche tra Colleferro e la diramazione Roma Sud, quindi siamo sulla 1, il traffico è tornato regolare verso nord, non ci sono più neanche le code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino, prima segnalate e per un veicolo in avaria che è stato spostato e per un cantiere di lavoro. Quindi in questo momento in autostrada, a parte un cane sulla 25 segnalato tra Scafa l'hanno in Manoppello, non abbiamo nessun tipo di segnalazione. Perfino sulla tangenziale di Catania il traffico è tornato regolare all'altezza di Mister Bianco. Sulla tangenziale di Potenza, questa è l'unica notizia che rimane ancora in qualche modo attiva per chi viaggia su questa strada, non autostrada, è una tangenziale, c'è un veicolo in avaria all'altezza di Potenza Sud, rallentamenti segnalati in direzione del raccordo Sicignano-Potenza. Per le chiusure per il momento abbiamo soltanto due svincoli della 1 chiusi: Basso Lodigiano, che è chiuso in uscita provenendo da Milano con riapertura domattina alle 5, e anche lo svincolo di Guidonia Montecelio, anch'esso chiuso in uscita provenendo da Napoli. Qui la riapertura è prevista per le 2 di questa notte. In alternativa allo svincolo di Guidonia Montecelio consigliamo di proseguire sulla 24, la Roma L'Aquila Teramo in direzione Teramo, e uscire alla stazione di Tivoli. È stato chiuso anche un tratto della statale 36 del Lago di Como dello Spluga, quello compreso tra Abbadia Lariana e Piona, chiuso in entrambe le direzioni con riapertura prevista domattina alle 5, chiusa anche la stazione di Bellano in entrata in direzione della statale

Si chiamano Cazzai, sono un gruppo tutto al femminile, firmano questa Animal 22 minuti dopo le 23 e si sono concluse le partite per la Nations League, clamorosa sconfitta per la Germania che è crollata in casa contro la Grecia in questa seconda giornata di partite ad Asburgo. Arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca per i greci, decisivo l'1-0 di Corbellis. Vittoria esterna anche per il Portogallo che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di Joao Felix e di Ramos, con gli scandinavi che avevano momentaneamente pareggiato con Haaland, che però non è bastato. Ecco, noi dovremmo avere una partita prossimamente, credo domani, poi magari ne parliamo. La speranza è che dopo la performance contro il Belgio i nostri diano qualcosa di più. Hai visto Mario?

E ci sarà anche Bruno Mars questa notte all'appuntamento con gli MTV Music Awards, con naturalmente il focus puntato su una grande Madonna che è tornata, e l'abbiamo sentita anche insieme a Charlie XCX con un nuovo lavoro. Tutto questo naturalmente in questo show che stanotte prende vita a Los Angeles. Ci sarà Snoop Dogg che sarà il conduttore, e poi naturalmente anche Taylor Swift, protagonista di diversi riconoscimenti nel corso degli ultimi anni. Ce ne saranno veramente tanti di premi, e quindi ci saranno anche degli importanti e giusti tributi, in particolare quello a George Michael, affidato a Rye, a Sombre e a Teddy Swims. E poi ci sarà anche Sienna Spyro, Shabuzi, insomma tutto il meglio del cast internazionale che produce musica prevalentemente dall'America e dall'Inghilterra sarà presente in questa serata davvero particolare. Andiamo a vedere quello che accade sulla tangenziale di Bologna. C'è un pedone, attenti, tra l'uscita 7 bis per Ferrara e l'uscita 9 San Donato, è segnalato sulla carreggiata sud al chilometro 17. Molta prudenza per appunto evitare collisioni con questo pedone, che speriamo abbia indossato il giubbino ad alta visibilità. Lo diciamo sempre, è obbligatorio in queste circostanze, ma è un salvavita, vi rende visibili da lunghe distanze sia di giorno che di notte. Per qualsiasi motivo dobbiate scendere dal vostro veicolo in autostrada prima di farlo e indossatelo, perché evidentemente è fondamentale. Allora, domani è una giornata importante perché saranno trascorsi 3.890 giorni da quando Giulio Regeni venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Lunedì su quella morte arriverà la prima verità processuale, con la sentenza della prima corte d'assise di Roma chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti di quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Per loro l'aggiunto Sergio Colaiocco il 23 giugno scorso ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni di carcere per quanto avvenuto tra il gennaio e il febbraio del 2016. In particolare il carcere a vita è stato sollecitato per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso Regeni. Questo processo non consegna una verità intuitiva o emotiva, ha affermato in aula il rappresentante dell'accusa, consegna una verità processuale costruita attraverso prove documentali, prove dichiarative, prove tecnico-scientifiche, riscontri esterni, convergenze indipendenti, verifiche dibattimentali. In aula, come sempre, saranno presenti i genitori di Giulio, che fin dal primo giorno hanno chiesto verità per questo ricercatore friulano massacrato. Sono passati più di 10 anni da quell'omicidio e la speranza della famiglia Regeni è che domani venga fatta giustizia.

Supertramp e questa Take the Long Way Home. Mancano 15 minuti alla mezzanotte, tra non molto notizie dall'Italia e dal mondo. Salutiamo Alfredo che dice: beh, insomma, hanno giocato maluccio contro il Belgio, confido che faranno una buona prova contro la Turchia, e noi speriamo naturalmente con te che gli azzurri possano domani alle 20:45 su Rai 1 contro la Turchia, insomma, in qualche modo riscattare quella prova, diciamo così, un po' opaca, che su 90 minuti hanno giocato più o meno 20-25 minuti in maniera diciamo convincente, per il resto erano in balia del Belgio. Allora, c'è un'ansa battuta poco fa che ci parla di quanto sia pericoloso quando c'è un cantiere stradale non rispettare i limiti. Di solito il limite è di 50 km orari o 60 in autostrada. Ecco, quando c'è un cantiere di lavoro ci sono delle persone che stanno lì a lavorare. Ecco, ieri un incidente mortale intorno alle 22 sulla A14 al chilometro 11 in direzione sud, una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, purtroppo è morto poco dopo per lesioni gravissime riportate. Era residente in provincia di Padova, originario della Moldava, e l'uomo alla guida della vettura, un italiano residente a Modena, aveva un tasso alcolemico, poi si è scoperto, di oltre 2 grammi per litro. È stato denunciato in stato di libertà e indagato per omicidio stradale. Quindi, quando vi raccomandiamo la giusta velocità a seconda dei limiti, e anche quelli che appunto all'interno di un cantiere vigono per la sicurezza di chi ci lavora e anche di chi ci transita, vanno assolutamente rispettati. Poi naturalmente qui c'è anche un caso di insomma, una persona che completamente ubriaca guidava l'auto, e quindi quello che è successo è stata appunto la perdita di una vita.

così abbiamo ritrovato anche questo classico di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Abbiamo due novità importanti. Si è verificato un incidente sulla A30, lì tra il bivio per la 16 Palma Campania verso Salerno, chilometro 29. Attenzione perché due vetture sono coinvolte e ci sono anche dei materiali dispersi. In A14 invece, proprio a causa di materiali dispersi, al chilometro 446 si sono formati rallentamenti tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara, quindi molta molta cautela su questo tratto della A1 per questi rallentamenti appunto segnalati dovuti ai materiali dispersi. Vi lascio con Neil Young e poi con Francesco De Gregori fino al giornale della mezzanotte. A dopo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburanti, anche IP fisserà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti. 5 arresti, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran. Plaude Trump, lavoro straordinario. Verità sulla piaga degli abusi del clero e difesa della vita. Da Lourdes, Papa Leone scuote la Chiesa francese. Nessuna legge può dare la morte. Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante. Lui, 38 anni, è stato arrestato. Scompare il bar sotto casa. 11 chiusure al giorno, 24.000 negli ultimi 6 anni. Il triste record in Lombardia. Allarme Confesercenti, per le economie locali persi oltre 7 miliardi. Sabrina Carpenter sarà Ginger Rogers nel biopic su Fred Astaire con Tom Holland e stanotte la pop star è tra i protagonisti degli MTV Video Music Awards. Calcio questa sera, l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella, Mancini. L'obiettivo è superare il turno di Nations League. Mondiale di ciclismo, oro agli USA dopo 33 anni. McNulty, primo al traguardo. Ciccone, nono, il migliore italiano. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il caro carburanti. Si amplia dunque il cartello delle società impegnate a contenere i prezzi a partire da questa mattina. Sulla scia di Eni anche IP raccoglie l'appello del governo preannunciando limiti progressivi ai distributori.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni per le decisioni di Eni e IP, che sono anche, dice, segno di ottimi partenariati internazionali, in particolare con l'Azerbaigian.
5: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori. Mossa auspicata dal governo che, dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
2: Sulla riduzione del costo del carburante deciso da Eni e IP, i commenti della politica.
6: Grazie al governo Meloni si è innescato un processo virtuoso. Fratelli d'Italia applaude alla scelta di IP che, dopo Eni, ha deciso di calmierare il prezzo dei carburanti. Vince la linea di Forza Italia, sottolinea Antonio Tajani, che aggiunge: nessuna tassa sugli extra profitti, ma il coinvolgimento delle compagnie per aiutare famiglie e imprese. Un modello che Maurizio Lupi, noi moderati, auspica venga ora seguito da tutti e che in passato, attacca alla Lega, i progressisti si sono ben guardati dall'applicare. Nicola Ottaviani.
7: Questo significa che si poteva anche fare prima, quando c'era il PD e la sinistra al governo, ma non l'hanno mai fatto.
6: L'unica strategia energetica delle Premier in 4 anni di governo sono state le bugie sulle accise. diesel a replica del PD. Con il diesel a 2,50 euro l'esecutivo si occupa di velo nelle scuole, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
8: L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
6: E Angelo Bonelli, AWS rincara. Chiediamo da tempo un tetto massimo al prezzo di energia e carburanti, ma Giorgia Meloni non lo ha mai fatto. Francesco Macaro, GR1.
2: Allarme energia in Europa. Gli stoccaggi di gas sono pieni per circa il 70%, 12 punti in meno rispetto a un anno fa, mentre l'Italia è all'86%. Il commissario europeo all'energia, Dan Jorgensen, invita i governi a contenere i consumi. Le tensioni in Medio Oriente e la concorrenza asiatica sul gas naturale liquefatto spingono infatti i prezzi verso l'alto e fanno temere nuove difficoltà negli approvvigionamenti. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina alle 7 fino alle 15. Il ministro dell'istruzione Valditara difende il decreto scuola e via social accusa la sinistra di grave immaturità politica. Nel mirino delle opposizioni soprattutto il tetto del 30% per classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve a evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre oltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento dell'italiano. Radio 1 a 7:00, la pagina degli esteri. Regno Unito, formalmente accusati di terrorismo i 5 uomini fermati con degli esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, circa 150 km a ovest di Londra. Secondo i media locali si indaga sui legami degli arrestati con l'Iran. La corrispondente.
9: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione è la nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump. Arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: E Trump si è soffermato anche sul conflitto in Iran. Dopo aver bocciato l'ultima proposta di Teheran, il presidente americano ha fatto capire che nuovi colloqui sono comunque possibili. Da New York, il corrispondente.
10: Trump si attende nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran questa settimana. Lo dice il presidente stesso in un'intervista alla testata Axios. Gli iraniani vogliono chiudere un accordo, spiega, ma non è l'accordo che voglio chiudere io. Trump il giorno prima aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora hanno sopravvalutato la propria posizione. È il ragionamento dell'inquilino della Casa Bianca che ribadisce: nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Secondo alcune ricostruzioni, i pourparlers potrebbero riprendere con la mediazione del Qatar. La scorsa settimana, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU a New York, gli inviati americani Witkoff e Kushner avevano visto la controparte iraniana per 3 ore. Intanto, sempre Axios rivela che stasera Trump dovrebbe ricevere a cena alla Casa Bianca Dario Amodei, il CEO di Anthropic, che nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo anche una regolamentazione a livello federale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz, nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerre e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. L'inviata.
11: Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes.
12: Comme façon pèlerin parmi les pèlerins.
11: Leone XIV pellegrino tra i pellegrini presiede la preghiera del rosario con la processione au flambeau dalla grotta di Massabielle al santuario dove sono stati coperti i mosaici di Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi da diverse religiose. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani, anziani sono migliaia nella città della speranza. Qui la fragilità non viene nascosta. Nel pomeriggio visita la Quai Notre-Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata, la dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Alla messa celebrata la mattina nella spianata del santuario, l'abbraccio di 150.000 pellegrini. Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori. Nel pomeriggio ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera. Il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e ha espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: E Papa Leone XIV ha inviato per 3 giorni a Mosca il cardinale Matteo Zuppi con l'obiettivo di far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina. La corrispondente.
13: Il ritorno del cardinale Zuppi nella capitale russa si svolge in un contesto difficile, in piena escalation. Missione umanitaria di 3 giorni che arriva dopo il viaggio in Ucraina a luglio, quando l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone era entrato anche in un carcere ucraino a visitare i militari russi prigionieri. Quel giorno gli era stato anche chiesto di fare lo stesso quando sarebbe tornato in Russia, e cioè visitare i prigionieri ucraini per verificarne le condizioni. Tanti gli incontri e i colloqui per Zuppi, è in programma anche un incontro con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. Intervistato da Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede spiega che tra Kiev e Mosca, grazie al Vaticano, è stato aperto un canale di dialogo che in 3 anni ha prodotto risultati concreti: scambi di prigionieri di guerra, di bambini, di dispersi. Ora, dice l'ambasciatore Soltanovskij, la Russia è al lavoro con Zuppi anche per la liberazione dei civili, con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Serbia, il presidente Vučić si è dimesso, cercherà un nuovo mandato da premier.
14: Lo aveva annunciato circa 2 mesi fa in un comizio, aveva anticipato le sue dimissioni, il presidente serbo Aleksandar Vučić. Adesso il dato è tratto. Vučić si è dimesso e ha interrotto anticipatamente il suo secondo mandato al vertice dello Stato per correre per un secondo incarico da primo ministro alla testa del Partito Progressista Serbo, una forza di destra animata da un nazionalismo dalle tinte populiste che ondeggia tra la candidatura all'ingresso nell'Unione Europea e il secolare legame con Mosca. Vučić aveva già indetto elezioni anticipate per il 25 ottobre, motivate da quelle che aveva definito forti turbolenze politiche. Le manifestazioni di protesta esplose nel paese dopo il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad nel novembre 2024, costato la vita a 16 persone, un incidente reputato da una parte dell'opinione pubblica la conseguenza della corruzione che inquina il paese, una contestazione che esigeva la punizione dei responsabili, che incanalava l'aspirazione a una decisa inversione di rotta nel governo del paese e sfociava in massicce dimostrazioni, segnate a volte anche da scontri con le forze dell'ordine. Ma i protagonisti delle proteste sono stati gli studenti, il loro bersaglio Vučić e un'intera classe politica, un'ondata di dissenso che a più riprese aveva preteso nuove elezioni. Prima di lasciare il suo incarico, Vučić ha graziato 49 persone, sia studenti che sostenitori del suo partito, accusati di aver commesso reati durante le proteste, e ha sentito il presidente russo Putin. Enzo Arcieri, GR1.
2: Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70-15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Torniamo in Italia con la cronaca: torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social, e l'orrore subito da una ragazza della provincia di Pistoia. L'uomo con precedenti è stato arrestato.
15: Si erano conosciuti sui social, qualche messaggio in chat, poi la decisione di incontrarsi di persona lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. A quella che doveva essere una passeggiata per entrare in confidenza si è trasformato in un incubo per una ragazza ventenne, picchiata, torturata con tentativi di annegamento, le sigarette spente sul volto, tutto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando lei si ritrova nell'area verde con un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Non fanno che pochi passi e subito lui rivela le sue intenzioni. La giovane lo respinge vigorosamente. La reazione dell'uomo è brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua, poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. Ad interrompere le ripetute violenze è l'intervento tempestivo di un passante. Sente le urla disperate della ragazza e chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga. Ci vogliono alcuni giorni per rintracciarlo. Ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. La ragazza è stata invece portata in ospedale, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
2: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio la donna che a Torino ha investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno.
16: Ci si concentra sui rapporti tra Camilla D'Alessandra e il padre del bimbo investito a Torino. L'auto guidata dalla 24enne ha travolto il piccolo, sbalzandolo da un lato all'altro della strada. Per chi indaga, è un gesto volontario, giustificato forse da tensioni e rancori tra i due. Il bambino di 5 anni ha riportato traumi al torace e all'addome, guaribili in 40 giorni. Per l'avvocato della donna, Christian Scaramuzzino, non si può escludere l'ipotesi dell'incidente.
17: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia probabilmente di scatto, o magari il bambino si sia spostato.
16: Il bimbo stava camminando con il padre insieme alla sorella e un'amica di famiglia nel quartiere San Donato, quadrante a nord-ovest della città, quando l'auto guidata dalla 24enne gli è piombata addosso. La donna sarebbe fuggita per poi essere arrestata dai carabinieri un'ora dopo. Alla madre al telefono avrebbe negato di aver investito il bimbo, da capire se con lei a bordo ci fosse anche un'altra persona. In passato era stata vittima di stalking e maltrattamenti, per cui un altro suo ex compagno è stato condannato in via definitiva. Fabrizia Ralla, GR1.
2: A Roma è attesa in giornata la sentenza di primo grado per il rapimento, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani rimasti nel loro paese e mai comparsi in aula. Sempre meno bar nelle città italiane. Dal 2019 al 2025 oltre 24.000 esercizi commerciali hanno chiuso i battenti, circa 11 al giorno. Non solo locali di provincia, spariscono anche i bar sotto casa nei quartieri delle grandi città, luoghi d'incontro e socialità della tradizione italiana. Secondo Confesercenti, il conto per i territori supera i 7,2 miliardi di euro tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale.
18: Non solo il rituale del mattino, con caffè e cornetto consumati al banco. Il bar sotto casa è il luogo dell'incontro, ma è un'attività commerciale che sta via via scomparendo, sia dalle grandi città che nei piccoli centri. Secondo uno studio di Confesercenti, ne chiudono 11 al giorno e in 6 anni ne sono scomparsi oltre 24.000. Roberta Sassatelli, sociologa dei consumi.
19: Il bar ha una funzione di socializzazione molto importante. È un luogo dove le persone più diverse possono ritrovarsi a condividere un consumo che ha tradizionalmente un costo abbordabile. Questo fa sì che ci si ritrovi anche tra persone molto diverse.
18: A pesare sui bar di quartiere sono i costi, il calo dei consumi e le nuove abitudini.
19: Una società dove i centri diventano sempre più turistici sfilaccia queste comunità più popolari, parte della nostra tradizione.
18: La regione dove si registra un maggior numero di bar di quartiere chiusi tra il 2019 e il 2025 è la Lombardia, con quasi 5.000 attività in meno. Seguono Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A 800 anni dalla morte, anche il cinema rende omaggio a San Francesco. Il Lucca Film Festival gli dedica una selezione.
20: Signore, auguro tanta pace a voi.
21: San Francesco in un secolo di cinema, fino al 3 ottobre, un percorso del Lucca Film Festival in 8 pellicole e altrettante prospettive.
22: Fratellini miei, accendi. Voi potete rodare il Dio molto facilmente.
0: perché avete libertà di volare.
21: Se il cinema muto offre rappresentazioni solenni, nel dopoguerra Roberto Rossellini mette in scena Il giullare di Dio e la dimensione comunitaria della vita francescana, stile opposto per la Hollywood di inizio anni 60. Un decennio dopo arriva il successo di Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
1: Dolce capire che non son più solo.
21: Liliana Cavani, premio alla carriera del festival, con una scelta sorprendente dona al poverello di Assisi il volto di Mickey Rourke. Per la TV sarà poi incarnato anche da Raoul Bova. Infine, nel sogno di Francesco, Elio Germano affronta il contrasto tra spinta ideale e necessità concrete.
22: Essere liberi senza possedere nulla, tendendo la mano a ciò che Dio ci dà.
21: Francesco Riccardi, GR1.
23: Sabrina Carpenter sarà Ginger Roger nel biopic su Fred Astaire con Tom Holland, diretto da Paul King. Per la pop star statunitense, il ritorno sul grande schermo dopo 4 anni. Il regista si dice entusiasta e onorato di portare al cinema la storia di Astaire. E stanotte Sabrina Carpenter sarà tra le star protagoniste degli MTV Video Music Awards di Los Angeles. Are you coming in or what? Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Pionaglieri e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
24: GR1 Sport.
25: Un cordiale saluto da Giorgio Germano. Calcio in primo piano questa sera a Istanbul, la sfida di Nations League contro la Turchia di Montella.
26: A denti stretti, con lo sguardo fissato sull'interlocutore, ogni domanda ricca, ogni risposta a sei meno quelle di Roberto Mancini a proposito, per esempio, dell'attaccante che potrebbe rimanere fuori nella partita con la Turchia.
27: Ken, che non ha neanche giocato tanto all'inizio di questa stagione, quindi non so se sarà in grado di rigiocare, quindi lo valutiamo.
26: I giovani, capitolo complicato, ma Tonali dice a tutti: prendetevela con me, lasciate stare chi non sopporta certe responsabilità.
28: Dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
26: Mozione dei ricordi, anche degli affetti. Ieri è stato il compleanno di Francesco Totti. Vincenzo Montella non lo ha dimenticato.
29: Scherzando gli ho detto benvenuto nel girone di ritorno, insomma, dopo i 50.
26: Bursa, collaborazione tecnica a Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
25: E restando in tema Nations League, fra i risultati di ieri spicca il crollo casalingo della nuova Germania di Klopp, sconfitta in casa dalla Grecia 1-0. Campionato: Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma, separazione consensuale fra i possibili sostituti D'Aversa e Gilardino. Parliamo adesso di pallacanestro. Ieri è iniziato il campionato.
30: Tra conferme e flop, in particolare quello delle due nuove squadre romane, la prima giornata ha confermato che anche le partite apparentemente scontate nel risultato possono riservare sorprese, come quella che si è giocata al Forum tra i campioni d'Italia di Milano e Trieste, che ha visto la sofferta vittoria in volata dell'Olimpia 83-79. Ha fatto decisamente meno fatica la Virtus Bologna, a Varese 90-69, ma la maggior parte delle attenzioni erano rivolte al Palaeur, che ha riacceso le luci per ospitare una partita di basket dopo quasi 6 anni. Un'ottima cornice di pubblico, quasi 7.000 spettatori, non è servita alla Maxima Roma, dominata da un'ottima Napoli che si è imposta 94-75. Ritorno al Palaeur anche per il tecnico di Napoli Yasmin Repeja, che allenò la Virtus Roma tra il 2006 e il 2008, portandola a giocare una finale scudetto con Siena. Eccolo esprimere il suo sentimento.
31: Per me è molto emozionante, per me è molto importante partire bene, una piazza che ci tiene molto molto, che ha investito molto per fare una bella figura.
30: Le altre partite hanno premiato Tortona 101-93 su Verona e Udine 87-63 su Scafati. Massimo Barchesi, GR1.
25: È stato anche il giorno dei mondiali di ciclismo, oro agli Stati Uniti, nono il migliore italiano.
32: Mondiale impronosticabile per l'assenza di Tadej Pogacar, mondiale pazzo per la gestione della gara dei big, da Van der Poel a Sixas a Remco Evenepoel. Lucida invece la squadra degli degli Stati Uniti, che ha con merito conquistato l'iride con Brandon McNulty, piazzando poi Simmons a ridosso del podio. Ma andiamo con ordine. Gran lavoro della Francia nella prima parte di corsa per selezionare il gruppo, con Sixas che però rimane solo al momento dell'attacco di Van der Poel a 85 km dalla fine. Anche l'olandese esagera e spreca l'occasione, e così a poco più di 30 km dal traguardo ecco McNulty, cronoman e uomo di fatica alla UAE per Sua Maestà Pogacar, che prende il largo e con regolarità arriva al traguardo per la più grande vittoria della carriera. Secondo Michael Matthews, il 36enne australiano. Terzo Van der Poel, che però può recriminare per la sconsiderata gestione della gara. Italia che si comporta bene ma che non va oltre il nono posto di Giulio Ciccone. Azzurri comunque da promuovere per l'attenzione e la caparbietà con cui hanno tentato di conquistare una medaglia. Cristiano Piccinelli, GR1.
25: Parliamo adesso dell'America's Cup sul Golfo di Napoli. Ancora Luna Rossa protagonista.
3: Una domenica perfetta quella di Luna Rossa. Prima due vittorie nelle due regate di flotta che hanno portato l'equipaggio italiano a 71 punti, con 15 di vantaggio sui neozelandesi. Poi il successo nel match race finale contro Emirates. Non c'è stata praticamente mai battaglia. Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini con i loro AC40 hanno dominato in questa tre giorni nel Golfo di Napoli. Marco Gradoni, uno dei timonieri.
4: Le regate di flotta sono molto più concitate, ci sono molti più eventi, molte più cose da tenere sotto controllo. Mentre nel match race è uno scontro, uno contro uno. C'è poco da recuperare, c'è poco da perdere, o stai davanti o stai dietro. E una volta che stai davanti, se sei bravo a controllare, è veramente difficile superare l'avversario.
3: La categoria Women's and Youth è stata vinta dai neozelandesi davanti ai nostri Porro, Antoniazzi, Marchesini, Santi. Grande festa sul lungomare con 100.000 persone che hanno ammirato queste astronavi sull'acqua che hanno superato i 40 nodi. L'appuntamento è ora a maggio 2027, ma il messaggio è chiaro: Luna Rossa è il team da battere. Napoli, Germana Brizzolari, GR1.

0: l'attenzione e buonanotte.
1: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: E così abbiamo ritrovato Dionne Warwick, questa Do You Know The Way To San Jose, a mezzanotte 29 su Raizo Radio. Ben arrivata la nostra Maria Cristina.
1: Ben trovato Davide, ben trovato.
0: Allora, com'è la situazione in questo momento? Abbiamo qualche difficoltà in più, allora diamo subito conto di quello che sta accadendo su questo tratto della 1 tra Lodi ed il bivio per la A58 a causa di un incidente al chilometro 16. Si stanno formando rallentamenti appunto in direzione nord verso Milano. Era segnalato un problema anche sulla A14, ma è stato risolto, un materiale disperso che ha dato vita a dei rallentamenti e possiamo archiviare questa notizia. È ancora segnalato l'incidente invece sulla A30, la Caserta Salerno, tra il bivio per la 16 Palma Campania verso sud al chilometro 26 500. Prudenti, non è ancora stato risolto questo incidente, potrebbe impattare in qualche modo. Dove ci porti questa notte?
1: Ma io questa notte vorrei seguire da Los Angeles gli MTV Music Awards. Ho un po' di curiosità, anche se non so se in streaming si può vedere qui in Italia, la potremmo vedere
0: diciamo
1: domani.
0: È un po' complicata.
1: È complicato, infatti la seguirò tramite le agenzie probabilmente. No?
0: Ah. Ci sono quelle e ci racconteranno, non sentiremo il suono, ma
1: esatto,
0: almeno i fatti che accadono. In grande spolvero Madonna, che
1: sì, è stata, se non sbaglio, a 43 nomination,
0: sì, qualcosa,
1: qualcosa del genere,
0: la migliore acconciatura, il miglior orecchino destro, il miglior orecchino sinistro,
1: qualsiasi
0: e così
1: cosa
0: e poi insomma ci sono le giovani e le nuove leve.
1: Sì, c'è, cioè, sicuramente
0: Senna Spyro,
1: Sombra, Ray,
0: Raye. Sì, anche lei è una potenza vocale.
1: E poi il nostro Bruno Mars,
0: è Bruno Mars che non manca mai, sta su tutto.

0: è number one, Davide. Io sono proprio il debole per quell'artista, perché è un artista veramente a 360
1: anche
0: gradi.
1: L'ultimo pezzo che farò forse con Karol G questa notte,
0: Still,
1: noi l'abbiamo sentito in tarda serata, quindi probabilmente alle prime luci dell'alba lo ritroverete nel vostro viaggio. E insomma, poi ci farai un piccolo racconto di quello che saranno le agenzie in questa notte.
0: Assolutamente.
1: Noi invitiamo sempre alla cautela, riposate qualche minuto, se è arrivato il momento di fermarvi, sgranchirvi e anche fare un piccolo sonnellino. Gli esperti ci dicono che 20 minuti.
0: Io l'ho fatto oggi perché ero reduce anche dall'alba, quindi.
1: Ma l'hai fatto stanziale, non in viaggio.
0: Stanziale, non in viaggio, assolutamente.
1: Però, trovate il posto giusto, mai sulla corsia di emergenza.
0: Esatto.
1: Quando la palpebra si fa pesante, un'area di servizio, un'area di parcheggio,
0: certo.
1: E in 20 minuti ci si ricarica un
0: è
1: po'
0: vero.
1: Come quando c'è il cellulare,
0: una bella lavata al viso,
1: caffettino doppio
0: assolutamente.
1: Magari saluto Giovanna Insardi che sarà
0: quello che ci prenderemo io e lei tra poco, vero Giovanna?
1: Immagino.
0: Ecco, sì.
1: E il nostro Fabio Cardinali che fin qui ha curato la parte tecnica. A questo punto vi auguro buon viaggio,
0: grazie Davide, a te buon riposo.

la notte di Raiso Radio, davvero molto molto, è una ballad molto romantica questa di Clyders che abbiamo appena ascoltato con il brano There's No Way That He'll Stop Loving You. Questa è Raiso Radio, la notte sicura, la notte in viaggio, insieme a Maria Cristina Manca e con me c'è Giovanna Insardi alla parte tecnica. Mezzanotte e 38 minuti, devo dire al momento non abbiamo grosse difficoltà sulla nostra rete viaria, però dobbiamo ricordare questo incidente tra, peraltro vedo che c'è anche una scorta veicoli che sta raggiungendo il luogo dell'incidente per magari soccorrere i veicoli coinvolti, che vediamo la nota, non ci parla di quanti veicoli siano rimasti coinvolti. Siamo al chilometro 16, si transita su due corsie, il tratto è quello tra Lodi e l'allacciamento 1.58 in direzione nord verso Milano. Altro incidente, un invito alla prudenza, non ha effetti sulla viabilità, quello indicato sulla 30 Caserta Salerno, avvenuto poco dopo la mezzanotte, con il coinvolgimento di due autovetture, il chilometro il 26.500, siamo tra il nodo a 30-16 Napoli Canosa e Palma Campania verso sud Salerno. Incidente appunto senza ripercussioni per la viabilità. Poche le chiusure attive questa notte, diamo un'occhiata giusto alle principali, vedo che c'è l'uscita di Basso Lodigiano in Autosole che resta chiusa provenendo da Milano con riapertura alle 5 di questa mattina. Poi l'entrata di in A7 la Milano-Genova, l'entrata di Serra Valle Scrivia, ma questa è una chiusura a lunga scadenza perché la riapertura è fissata per il prossimo 15 novembre. L'entrata di Serra Valle Scrivia sulla Milano-Genova chiusa verso Milano, mentre riaprirà il 18 ottobre l'entrata di Occhiobello chiusa in entrata verso Bologna. Diamo ancora un'occhiata per una chiusura a lunga scadenza che riguarda la 26 Genova Gravellona Toce, l'entrata di Meina chiusa verso Gravellona Toce, l'uscita provenendo da Genova Voltri attiva fino al prossimo 18 ottobre. È stata invece riaperta prima in anticipo rispetto alla previsione, anche se la previsione era fissata per le ore 2, la stazione di Guidonia Montecelio in Autosole è di nuovo fruibile in direzione di Firenze.

Simple Minds, questa Mandela Day su Rai Iso Radio nella notte sicura, la notte in viaggio. 348 103 1010 è a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi da scrivere, lo ricordiamo, sempre in sicurezza. Daniele ci scrive: buonanotte, buon lavoro, vi ascolto in streaming con la vostra trasmissione, le vostre scelte musicali, sarete la colonna sonora del mio sonno. A Cremona cielo sereno con una temperatura di 19 gradi. Devo dire, in strada situazione regolare, ad eccezione di questo invito alla prudenza. Lo ricordiamo, l'incidente in autosole Lodi allacciamento a 1.58 in direzione nord Milano, un incidente che al momento al chilometro 16 non provoca disagio alla viabilità, si transita al momento su due corsie. Ricordiamo che c'è ancora l'invito alla prudenza per un altro incidente anche sulla 30 Caserta Salerno, che vede coinvolte due autovetture. Siamo tra il nodo a 3016 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione sud, in direzione di Salerno. Abbiamo detto prima insieme a Davide che seguiremo attraverso le agenzie questa edizione 2026 degli MTV Video Music Award, un evento insomma nato nel 1984 e divenuto uno dei momenti più attesi nel mondo dello spettacolo. Questa edizione si svolgerà naturalmente a Los Angeles e a condurre lo spettacolo sarà Snoop Dogg e insieme a tanti artisti emergenti, abbiamo ricordato Raye, Sombre, Teddy Swims, saranno protagonisti tra l'altro di un omaggio a George Michael. E c'è attesa per l'esibizione di Madonna, oltre a ricevere il premio Artist Director Honors. Taylor Swift mostrerà in anteprima il videoclip del singolo Patient Zero contenuto nell'album The Life of Showgirl. Insomma, i Nirvana riceveranno anche un prestigioso premio. Ecco, questo è un po' il sunto di quello che sarà questa manifestazione e che seguiremo appunto attraverso le agenzie. Poi si potrà sicuramente rivedere qui in Italia domani sera su non so su quale canale, ma secondo me anche su Sky in chiaro probabilmente. Adesso poi cercherò effettivamente dov'è che si potrà eventualmente rivedere questa edizione, che in diretta naturalmente non seguiremo perché non avremo la possibilità, ma attraverso le agenzie sicuramente sì. All'una l'appuntamento sarà con l'informazione, intanto io vi lascio all'interpretazione davvero molto bella di Almeno tu nell'universo da parte di Elisa.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura e caro carburanti, anche Pifi sarà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel, a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante, il governo dice continuerà a sostenere le famiglie. E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quella occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina, lo ricordiamo, dalle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga ora sui possibili legami con l'Iran. Plaude Trump che parla di lavoro straordinario. E svolta politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premio nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento Anna Brnabić assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18-19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra, il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non è responsabile. Poi scuote la chiesa francese, nessuna legge può dare la morte, invita i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. La cronaca pistoia, giovane torturata, ostinata e quasi annegata per avere spinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social, la salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito poi in auto, ma è stato rintracciato e arrestato circa 1 ora dopo. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne, ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo ricoverato con traumi alla dove al torace, per fortuna fuori pericolo. E chiudiamo con lo sport. Questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno di National League Mondiali di ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni. McNulty prima al traguardo. Ciccone nono, il migliore italiano. Infine la Mary's Cup. Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con Letizia alle 2 ore. La linea va a Stereonotte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

Bobby Marley, questa Tomorrow People, il reggae che guarda avanti con il ritmo e l'energia di chi crede nel domani, figlio di Bob Marley, ci porta nel futuro, tutto da cantare. E allora, questa è la musica di Raiso Radio a 1:08, ben ritrovati, la notte sicura di Raiso Radio con, devo dire, poche notizie attive al momento. Attenzione, ora in A14 però, perché viene segnalato un ostacolo in carreggiata, si tratta di una cinghia. Fate attenzione, siate prudenti in avvicinamento tra Senigallia e Marotta verso Bologna, carreggiata nord, siamo al chilometro 192. Risolto l'incidente sulla 30 Caserta Salerno, quello che coinvolgeva due vetture tra il nodo A30 16 Palma Campania verso Salerno, incidente risolto. E rimane invece l'invito alla prudenza per quello indicato ancora in autosole, due le auto coinvolte, si transita su una corsia, al momento siamo tra Lodi e l'allacciamento a 1:58 verso Milano, carreggiata nord, incidente al chilometro 16, ripeto, due le auto coinvolte, si transita al momento solo su una corsia. Queste le notizie al momento, andando in viabilità ordinaria. Diamo conto anche di una chiusura che riguarda la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tratto chiuso per lavori tra Badia, Lariana e Piona, in entrambe le direzioni con riapertura alle 5, le deviazioni sulla provinciale 72, contestuale chiusura dello svincolo di Bellano in entrata verso la statale 36. E allora poi c'è un messaggio al 348 103 1010 e c'è Mirko che ci scrive: ciao, buon lavoro a tutti, Mirko Ercornettaro, in giro a consegnare, buonanotte. Non potete capire quante compagnie mi fate tutte le notti, grazie e un abbraccio. Ormai noi non gradiremmo anche magari un passaggio a Saxa Rubra, magari da parte di questo ascoltatore che continua a girare di notte per consegnare cornetti, naturalmente. Io direi, Giovanna, se riesci a passare qua a Saxa Rubra, insomma, noi non disdegniamo. Scherzo, naturalmente, alle 1:10 noi torniamo alla musica con i fantastici Pooh.

Angelica Bove, prima stanza a destra, il brano che abbiamo appena ascoltato, 1:24 nella notte in viaggio di Rai Iso Radio. Intanto dobbiamo tornare in strada perché è appena avvenuto un incidente anche a Bologna sulla tangenziale ed è segnalato al chilometro 12.500 all'altezza dello svincolo, anzi in realtà è sia in entrata che in uscita dello svincolo 5 quartiere Lame, in entrata verso la 1 e in uscita provenendo dalla 14, è un incidente che vede coinvolta una moto. Questa è la notizia, la novità che riguarda appunto i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Nel frattempo è stato rimosso quell'ostacolo in carreggiata, si trattava di una cinghia in A14 Senigallia Marotta verso Bologna. E riaperta l'uscita di Basso Lodigiano, riaperta in anticipo perché era fissata la riapertura intorno alle 5, quindi Basso Lodigiano, l'uscita di Basso Lodigiano verso Bologna è di nuovo fruibile. Diamo ancora un'occhiata, rinnoviamo l'invito alla prudenza per chi si sta spostando in A1 tra Lodi e l'allacciamento con la 58 verso Milano. Qui dobbiamo comunque ricordare che si è verificato un incidente con due auto coinvolte al chilometro 16, al momento si transita solo su una corsia. Queste le notizie al momento, noi torniamo alla musica con il brano di Tina Turner.

E questa è una canzone che sembra quasi arrivare da un altro tempo, Quando ti rivedrò, l'ultimo inedito di Gino Paoli, avrebbe dovuto essere un duetto proprio con Ornella Vanoni. È uscita nella notte tra i compleanni, tra i loro compleanni, perché è uscita il 22, tra il 22 e il 23 settembre. Il 22 era stato il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni, il 23 quello di Gino Paoli. Ornella non ha fatto in tempo a registrarla e allora al posto della sua voce Paoli ha scelto la tromba di Paolo Fresu, grande amico di entrambi, insomma un incontro che non c'è stato ma che la musica in qualche modo è riuscita a creare. Bellissimo pezzo questo che abbiamo appena ascoltato di Gino Paoli. Dunque, noi torniamo adesso a dare un'occhiata alle notizie, perché vedo che qualche aggiornamento lo possiamo anche raccontare. Intanto c'è una novità riguardo a un incidente purtroppo che è avvenuto in Autosole nel tratto, diciamo, Roma-Firenze. È segnalato tra Attigliano ed Orte verso sud Roma. Incidente al chilometro 486, appena avvenuto, non abbiamo effetti e non abbiamo dettagli soprattutto dell'incidente. Risolto invece quello che era segnalato a Bologna sulla tangenziale all'altezza dello svincolo 5 quartiere Lame, sia segnalato provenendo dalla Bologna-Taranto ma anche verso l'autostrada del Sole. È stata disposta la chiusura dell'entrata di San Cesario, siamo sulla diramazione Roma Sud, l'entrata viene chiusa fino alle 5 di questa mattina verso l'Autosole, quindi entrata di San Cesario sulla diramazione di Roma Sud chiusa per lavori verso la A1. Chiusa anche Guidonia Montecelio, sempre in A1, in uscita provenendo da Firenze. In alternativa il consiglio è di proseguire sulla A1, immettersi poi sulla Roma Teramo, sull'autostrada 24, in direzione Teramo e uscire alla stazione di Tivoli. Questa è per la chiusura che sarà attiva fino alle 6. L'uscita di Guidonia Montecelio provenendo da Firenze resta chiusa appunto fino alle ore 6. È ancora segnalato l'incidente in A1 nel tratto più a nord, due le auto coinvolte, lo ricordiamo, al momento si transita solo su una corsia, siamo tra Lodi e l'allacciamento della 1 con la 58 in direzione nord Milano, incidente al chilometro 16, naturalmente anche in questo caso non abbiamo ripercussioni per la viabilità.

E questo era Paul McCartney con una novità che ci ha fatto ascoltare, questo Come Inside. Tra poco l'appuntamento con il giornale radio. Nel frattempo vi ricordo che c'è ancora la segnalazione di incidente tra Attigliano ed Orte verso Sud Roma, siamo in autosole naturalmente, c'è una scorta veicoli ora proprio per raggiungere il luogo dell'incidente, per andare a soccorrere gli eventuali veicoli rimasti coinvolti in questo incidente. Allora vi lascio con il rock, quello che non invecchia mai, quello degli Who, Baba O'Reilly, un'introduzione elettronica come sentite diventata inconfondibile, poi quella chitarra che esplode, un classico assoluto del rock, Rai Isoradio nella vostra notte in viaggio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche i PIF sarà limiti e prezzi al distributore, ed oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La premier Meloni parla di un segnale importante, poi dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%.